Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Studio Più Dance Station.

into a runway. Tell them make room.

0: Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più. È stata.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live. Stop messing with my head.

Johnny, la gente está muy loca.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.
1: I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love.

family, the love, the energy, in the music, in the music.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

sarà, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più.
1: Eccoci!
2: Radio Studio Più.
1: Ci siamo?
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio.
1: Sì.
3: Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
1: A belli! E si parte, signori, lunedì 14 settembre. 5.44, inizia una nuova settimana. Andiamo, signori, tutti in carrozza. We fly high. Roby da Luganiano, buongiorno, Domenico. Mike e Steffi da Salò, Fabio da Tribiano, Cristian da Belfiore, Domenico. We fly so high. Max di Nogara, Giordano, buongiorno. 338 14 11 001, andiamo. Iniziamo la cavalcata? Yes, I don't need no stress. That's the kind of stuff that makes a mess. Breaking me down and taking me to the test. Keeping a brother from giving my best. Gotta chill, gotta chill. Gotta go. I cannot feel anything that's going down. Turning my head around and around. Taking me to the highest level. Digging my own grave without shuffle. Many thoughts remain in my brain. Driving me totally insane. I cannot speak. Andiamo, signori. Wake up sweating up in my sleep. Nuova settimana in arrivo. Flying high. We're flying high. Andiamo, signori, il WhatsApp sta carburando. Round the world. So high. E si vola alto, signori, bisogna volare alto, soprattutto il lunedì mattina, quando tutto riparte, quando tutto si rimette in moto. Sentilo, il gusto del cavallio. Yeah, that's the way I gotta go. With everybody singing my mo and mo. Picking up the record in a record store. Where to go. Jamming, party people bamming. It's me, yet you're slamming right. So watch it play all night. Booties in the jeans and the jeans all tight. Gotta go now. Gotta go. And I don't know how. Listen to the sound that I like to hear. That's the sound that makes me cheer. Line, signori, per iniziare alla grande. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano, lunedì 14 settembre, le 5.46 con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, nella quale adesso ci spariamo la nostra mezz'oretta per ripartire alla grande. E oggi sarò buono con voi, ce n'è, mi sa, più di mezz'ora, ragazzi, stamattina. Poi avremo i tre momenti che magari vi siete persi venerdì e che non avete sentito neanche in replica sabato e domenica. E poi, come di consueto, dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Siamo pronti, ragazzi? Io direi di partire col trenino. Occhio al tuff tuff. Sul volume, signori, si parte. 338 14 11 001. Ed è partito il trenino dell'entusiasmo. Lo so, sì, è lunedì, ragazzi, lo so. Però bisogna partire con non una, sei marce in più. Diamo.

adesso arrivano, lo sapete che messaggi, sono Turbo Diesel. Around the world. Signori, ciuf ciuf. Oh, oh, oh. Siamo live alle 5:47, sì. Lunedì 14 settembre, sì.

bravo, signori. 338 14 11 001. Adesso arrivano tutti insieme.

Baita è arrivato, buongiorno Baita. Oh oh. Simone, il Turbino di Urbino, buongiorno, buon lavoro. Salutiamo i Play IT dal 1994, adesso abbiamo un pillolino. Abbiamo un pillolino di DJ Ross con Dreamland, occhio. Siamo gli amici di Locarno, buongiorno. Pillolino con DJ Ross. Guardatevi sotto, 338 14 11 001.

Ocean. Open your heart, as you know. Paolo da Salizzone, ben arrivato. Signorine e signorini, tutti in carrozza. È lunedì, sì.

così che ci piace, ragazzi, dai. Man mano arrivano, la spicciolata arrivano. Salutiamo DJ Ross. Adesso andiamo nel 99, ve la ricordate questa? Prezioso Marvin, Tell Me Why. So che canterete il ritornello, lo so, vi vedo. Vi vedo, vi vedo. Poro po. Poro poro poro. Lo cantiamo insieme, Tell Me Why. Dai, dai, dai, dai, dai.

bello dalla vista, ben arrivato. Sono 18 gradi stamattina, eh? La mia temperatura ideale. Siete pronti tutti? Sul volume! So che la state cantando.

338 14 11 001 è arrivata la Luisella. Ciao Luisella. Non siamo neanche a metà, ragazzi, siamo appena partiti, eh?

Valentina, buongiorno. È arrivato Dario Adrenalina, stavolta t'ho beccato subito, Dario. Signori, c'è adrenalina per il lunedì mattina. C'è l'adrenalina. Ciao Dario. Facciamo un altro giro? Tutti! Why? Come? Carlo Antonio D'Andrea, la Puglia Operativa.

certo che c'è la sigla del lunedì, ragazzi. Non fate queste domande. Alberto da Casteldazzano, buongiorno. Salutiamo prezioso Marvin, in arrivo ci sono loro, i Da Blitz. Con Take Me Back, andiamo nel 1995, intanto è arrivato Luigi da Porto Potenza. Il metalmeccanico, buon lavoro Luigi. 338 14 11 001, andiamo ora! Iniziamo i giri? Alziamo i giri? Alziamo i giri? Luca da Torre del Suolo, si vola!

la birichina, sei pronta? Andiamo! Take me back. Si vola con Take Me Back. Andrea da Sesto, buongiorno. Dai, tutti dentro, dai! Luchino, il contadino di Ravenna. Venite a me. Dove sono i miei Don Zauker? Angelo da Paratico, buongiorno. Angelo da Paratico. È arrivato il picchio. La formigine.

dalla Germania. Ciao Davide. Claudio da Rodano.

cadono i pantaloni, buon segno, sarò dimagrendo. È arrivata la Mary. Oh, cosa vedono i miei occhi adesso, attenzione. È arrivato Squilibrio da Lodi. Attenzione, vedo un Roland già adesso, attenzione. Oggi follia pura. È arrivato Jack Frusciante da Pescara. Occhio. Salutiamo da Blitz. Oh, oh, mamma mia, davvero così d'amblè, un Roland Blitz adesso. Adriano Raffaezza, sei pronto per un Nuclear Sun, così, alle 5.58? Eh sì, siamo pronti, dai, dai Roland, facci godere. E chi se l'aspettava ora? Ce la godiamo tutta, 2 minuti e 40 di pura trance.

Gabriele Biagione, Wolfgang, Gabriele Francesco, Pool, sono di Piattelli, sì. Ma ormai fanno parte del gioco. Bravi. Wolfgang. Abbiamo Andrea da Urbino, Giuseppe da Casoli.

0: siete spaventati? Scherzetto. Signori, Roland Brandt così, d'amblè. Salutiamo anche lui. Adesso arrivano invece i Datura Usura, signori. Datura Usura, andiamo nel 95. 338 14 11 001. Si può, la, la, la, la.
1: Fusione! Si fonde il cervello!
0: Stefano l'informatico da Genova! Ciao Stefano! Salutiamo gli amici della Liguria!

0: Bernardi presente, buongiorno. Così che si vuole lunedì mattina?
1: Sì. Qui sì.
0: 338 14 11 001 non è ancora finita.
1: Infinity.
0: Destination Infinity. Does your riser in the space?
2: 9, 10, 11, destination heaven. Numberless reality, vision of infinity. 1, 2, 3.
0: Buongiorno Ugo, ti auguro una splendida settimana. Un abbraccio Cristiano da Parma, anche a te Cristiano. Viaggio continua, signori, da Tura Usura 95. Occhio, arriva il buon picottone ora, eh. Arriva il buon picottone.

mamma mia che viaggione stamattina. E non è ancora finita, Siamo per salutare i Datura Usura e andiamo in back to Cali. Andiamo col buon Maurone Picotto, occhio signori. Ritorniamo a Cali. Altro viaggio di 3 minuti e 30, signori, mamma mia, pelle d'oca. Andrea da Fermo, beccati questa. Ce la godiamo tutti insieme, dai.

Allora c'è Stefano che vuole fare un in bocca al lupo a suo figlio Luca, che oggi comincia anche lui col camion, eh? Tradizione di famiglia. In bocca al lupo, Luca. Ciao Stefano.

significa che Luca lo accompagneremo anche la mattina. Sarà un altro fedelissimo della nostra mezz'oretta, Luca. Non è ancora finita, abbiamo una terna meravigliosa. Abbiamo Biggio da Senigallia. Ciao Biggio. Salutiamo gli amici delle Marche.

salutiamo il buon Picotto. E adesso non poteva mancare lui, signori, arriva il panda. Arriva il panda. What inside the music?

Lasciatevi trascinare da questa musica ipnotica. Lo senti? Sì. È il Danger Brain, è il cervello in pericolo. Renato La Folgheria, sul volume.

abbiamo i montaggi da Civitanova Marche PM. Ivano da Fano, Caterina dalla Vis. Cristian da San Gervasio Bresciano, buongiorno. C'è anche Cavallo Pazzo, e attenzione. There's always a world inside of music.

operatore ecologico da Castrezzato, buongiorno. Siamo per salutare il Panda, in arrivo c'è Marione. Intanto c'è Angelo, il taxi driver di Milano, buongiorno. Signori, arriva Mario Più. Questa è Techno Harmony, occhio, non è ancora finita.

Biagione, vero? Paolo Di Sossano, Atos Dariccione, Matteo Daroe Volciano, Costantino Davide e Andrea Burrellini dalla Romania, Budurleni. Manca l'acqua presente, buongiorno. Che Biagione!

arrivato Beppe da Savona. Occhio signori, tra un po' arriva la sigla del lunedì, quella nostra, quella personalizzata, sì, quella di Ellen, la musica che batte su Studio Più. Sapete, venerdì c'è Franchino e lunedì c'è Ellen ad aprire la settimana. Ellen, che saluto.

0: pronti, signori? Qui dovete alzare il volume e la dobbiamo cantare insieme, perché apriamo ufficialmente la nuova settimana. Lunedì 14 settembre, sigla!
1: La musica che batte, il corpo che si muove, è magia.
0: Buona settimana a tutti!
1: Seguire ad

occhio allo stacco, si parte. Stacco! E andiamo, signori. Michele da Piacenza, buongiorno. La musica che batte su Studio Più, personalizzata solo per noi.

0: il Dibelluno, ben arrivato. Attenzione, si parte.
1: Stacco.
2: Bello.
1: Stacco.
0: Secco.
1: Stacco.
2: Bello.
1: Stacco.
0: Ricominciamo.

0: attenzione, concentrazione.
1: Attenzione, concentrazione.
0: Studio Più.
1: The Dance Station. Attenzione, concentrazione. Studio Più. The Dance Station.
0: La grandissima Ellen. La musica che batte su Studio Più solo per noi. La nostra sigla del lunedì. Abbiamo aperto ufficialmente la nuova settimana.

0: eccoci qua, sigla andata, abbiamo aperto una nuova settimana, buona settimana a tutti, ripartiamo qui da lunedì 14 settembre alle 6.18, vi ricordo che domani tornerà la nostra mezz'oretta dove daremo fuoco ai nostri cervelli di nuovo. Intanto è arrivato Ezio, il tassista notturno, ciao Ezio. Va bene, allora andiamo in pubblicità e poi mi raccomando rimanete incollati alla radio, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi perché abbiamo tre momenti che non avete neanche risentito in replica e rivisto, soprattutto in replica sabato e domenica, quindi scarica dell'app, ci potete anche guardare oppure su Studio Più TV. Pubblicità, torniamo tra pochissimo, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: eccoci ancora, buongiorno a tutti. Ugo Parmisano per voi. Io mi trovo nell'acquario dall'altra parte del vetro, nello studio blu. Poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo dall'altra parte. Quindi mi raccomando, scaricate l'app, seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Vi ricordo il 117 per la Lombardia, 79 le Marche, 77 da Riviera Romagnola e poi l'833 per tutta Italia, a patto che abbiate la TV lì collegata a internet. E poi solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9 se avete Sky, canale 809 GoTV Channel. Pronti con il primo momento, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
0: Sono fighissimo, no, è fantastica.
4: Vabbè, però la faccia, vedi che è più magra.
0: Si vede che è intelligenza artificiale.
4: Tu la barba dovresti portarla così,
0: no,
4: vedi?
0: No, la faccia dovrebbe essere così, sarei benissimo.
4: Saresti bene, sì, saresti bene.
0: Adesso, con le iniezioni...
4: Allora, se tu vai da una cinese, invece di farti fare i massaggi romantici, ti fai dare 150 sperle in faccia, ma vedi che dimagrisci.
0: Ma no, si gonfia.
4: Oppure ogni volta che apri il frigo, pam, una cinese dietro, pam, uno schiaffone dietro sulla capa. Scusa, lo richiudo. Allora, tanti, io non ce l'ho con nessuno, ragazzi, però qua ci stanno prendendo in giro da ogni fronte. Allora, andavano bene quelli, come si chiama, gli incravattati che ci prendono in giro con le promesse di Pinocchio e non ci crediamo più, infatti non va più nessuno a votare. Dicono, ah, ma non c'è gente che va a votare, ci credo, ci avete coglionato per anni, ci siamo stancati di farci coglionare, no? Però adesso tutti hanno preso le sembianze dei politici e parlano come i politici. Allora, vai su Instagram, allora, a parte le donne tutte fighe, tutte che sono fintissime, che tu poi le trovi in un parcheggio, ti dai appuntamento ed esce fuori dalla macchina un hamburger gigante con i piedi e tu gli dici, scusa, ma c'ho il colesterolo alto, non riesco a mangiare oggi, e te ne vai. Oppure i personal trainer, tutti i personal trainer che ti dicono come fare la tartaruga, gli addominali, facendo 4 esercizi con la sedia, ma te la devi mangiare la sedia. Se ti mangi la sedia e non mangi nient'altro, ti vengono gli addominali, altrimenti con la sedia non ci fai una beata mazza, qualcuno deve dirlo. E poi un'altra cosa, ragazzi, i dottori, ci sono 8800 dottori e dietologi. Mangia questo, mangia quest'altro, mangia quest'altro, mangia quest'altro, ma non ti dicono le quantità, ti dicono mangia la frutta secca, sì, ma non una busta, però, cioè non puoi mangiare tutto, ti dico, c'è quello che ti dice, puoi mangiare tutto, non rinunciare a niente, al gusto. C'è una dottoressa che ti fa delle ricette dove ti fa il tiramisù, il cose, e la gente ci crede, compra quei prodotti là che costano una barchetta di soldi, una pizza sua 22 euro a casa, t'arrivi, te la devi cucinare pure tu, quindi mettici la corrente e tutto, ti costa 25 euro quella pizza. Dici, però c'ha pochissimi carboidrati, pochissime calorie. Non è una pizza! Quella non è una pizza! Tutt'altro che pizza! Poi ci sono le amiche, ho fatto un dolce, un tiramisù con la ricetta della dottoressa Pazzo Fullo. Ma non posso fare il nome. E dici, tu lo assaggi e non sa di tiramisù. E ti guarda e ti fa, buono, vero? E tu, buono, non riesco più a muovere il palato, però è molto buono. Se mi dai quella forchetta che mi buco la faccia, magari esce e riesco a mandarlo giù. Vabbè, ragazzi, io non ce l'ho con nessuno, però siamo diventati tutti esperti, tutti fenomeni. Siamo tutti difettati. Anzi, io cambio il nome al programma, lo chiamerò non più Andrea Catavolo Show, ma siamo tutti difettati. Mi piace di più, mi piace. Allora, questa è meravigliosa, ragazzi, se vi perdete questa notizia non avete capito niente della vita, perché bisogna ridere. Come si dice, la risata allunga la vita, ti allunga la vita, la vita, la tua no, Ugo, perché è già lunghissima,
0: tranne la mia.

0: se gli giri intorno, fai prima girare intorno alla Salerno Reggio Calabria che è intorno a Ugo, ragazzi. Tenta rapina al supermercato, ma la cassiera è un'ex compagna di scuola, lo riconosce, arrestato. Cioè, questa è meravigliosa, ragazzi. Pensa alla sfiga come ti ha seguito. Cioè, incredibile, questa è andata a fare una rapina in un supermercato. Chi ha beccato la cassa? Un'ex compagna di scuola. Cioè, una roba, ragazzi. La cop, ma sei tu?
1: Mamma mia, ti prendo!
0: È bellissima! Questa è bellissima! La cop, ma sei tu? Allora, è di Gianluca Cataldo.
1: Ma chi è?
0: Che ringrazio, grande!
1: Ma chi è?
0: La cop, ma sei tu?
2: Studio più!
0: È la cassiera, sei tu che ha riconosciuto! È bellissima! Ma pensate che sfiga, ragazzi! È una roba!
3: Andrea Catavolo Show.

0: mia, che ricordo, ragazzi, ve li ricordate l'incognito?
1: Don't you worry about a thing.
0: 1992.
1: Don't you worry about a thing.
0: 17 anni avevo, bro.

0: siamo tornati per un attimo nel 92 con l'incognito. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Se vi siete appena sintonizzati, questa è l'anteprima. Aspettando l'Andrea Catavolo Show, abbiamo ancora una mezz'oretta. E poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Vi ricordo del nostro tour teatrale, ragazzi, mi sto sbizzarrendo adesso con ChatGPT. Non so se sul mio Instagram, Ugo Palmisano Official, avete visto un po' di foto. E anche le nuove locandine per il teatro sono fighissime. Andatele a vedere, ci sono le nostre date. Vi ricordo il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto Trento e il 24 di ottobre saremo a Bellareggia Marina Rimini. Nuovo spettacolo, ragazzi, quindi è assolutamente imperdibile. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, il numero lo trovate postato sui nostri social. Pubblicità, fatelo anche adesso, dai.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Stevie Wonder and Angie, bellissimo questo pezzo, meraviglioso. Le 6:38 in questo momento, ragazzi. Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Abbiamo ancora due momenti, non solo da riascoltare, ma anche da rivedere. Quindi mettetevi comodi, scaricate l'app. Secondo momento in arrivo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show su Studio Più.
3: Questo, senti questo è quello.
4: Quanto riguarda Abdul. Ha detto che è stato in ferie, quindi non era con mia moglie, anche perché mia moglie era a lavoro, quindi un abbraccio, siete troppo forti.
3: Ah, grazie, pensavo. No, abbiamo fatto uno scherzo, con Abdul la moglie.
4: Siete stati a Mantova, se non sbaglio, è vicino, però. Se vi avvicinaste di più
3: a Modena. Non veniamo, amore mio. Aspetta, glielo dico. A Modena non veniamo, a Modena.
0: Vieni
3: a Guidizzolo. Vieni, porta anche Abdul. lo mettiamo separato da tua moglie, tranquillo. Tu in prima fila e lui in ultima, dai. Tanto ci arriva. Allora, andiamo avanti. Mia moglie è perfetta, Cadavolo. Sì, vabbè, lasciamo stare. Non mi fate parlare. Allora, io sono felice di non essere perfetto, di essere difettato. Quando uno dice ah, quello lì è perfetto, poi dicono ah, quello è autistico. Siamo tutti autistici, ragazzi, cioè non è una parola brutta. Poi autistico, sai cosa vuol dire?
0: No, non lo so.
3: E manco io, cioè, chi è che l'ha inventata sta parola? Siamo tutti difettati, ma non esiste quello, cioè uno un po' più difettato, uno un po' meno difettato, ma anche dietro a quelli che sembrano tutti perfetti, dietro mai adaptai. Facci caso, nei film quelli dei giornali, lì ormai sono diventati delle serie, per me il TG è come la serie di Netflix, non finisce mai, 800 miliardi di episodi. Praticamente quando le danno le notizie di quello che ammazza quello che ammazza quell'altro, ammazzato la madre, un figlio, tu guardalo in faccia, sembra perfetto, sembra un bravo ragazzo. Intervistano gli amici, i parenti, i vicini di casa, oh, sembrava un bravo ragazzo, era difettato, ma difettato male, dai. Allora, l'uomo saggio riesce a capire quando una donna vuole litigare dalla forza con cui chiude i cassetti della cucina. Ricordatevi questa cosa: quando tu senti la donna che sbatte volontariamente il cassettino della cucina, esci di casa con qualsiasi scusa, anche se non c'hai il paracadute, buttate, iettate da un terzo piano che ti fai meno male. Allora, mi hanno mandato una cosa che mi ha fatto molto ridere. Ottica Averna, il gusto pieno della vista. Cioè, uno che è bella, però, cioè la fantasia. Ma perché dobbiamo fare sempre cose tutte uguali? Cioè, io mi sono comprato un paio di scarpe tarocche, cioè di Louis Vuitton.
0: Chi è?
3: Louis Vuitton. Adesso io, per far capire che sono finte, ce lo scrivo sopra. Adesso chiamo Xausa col pennarello, fatto bene, però lo dipinge, so finte su una ciabatta e fin sull'altra ciabatta, ma chi se ne frega, ragazzi. Vabbè, ottica Averna, il gusto pieno della vista, è bellissimo. A fianco pensa che c'è un ristorante, Kerry Kerry Wagyu, è un ristorante indiano a Napoli, a fianco, attaccato Kerry Kerry Wagyu, un ristorante indiano a Napoli, se volete, insomma, volete andarci. Vabbè, c'è anche un negozio di scarpe, scarpe DM,
0: mamma mia,
3: andiamo. Basta, ragazzi, basta. Ah, le battute sono di Simone, Barbara Muzzi e Matteo Piemontese.
0: Ma chi sono?
3: Sai, in Rai quando escono fuori gli autori. Vabbè, è vero, sono tutti autori. Mi hanno appena chiuso il pollice nel cassetto, non puoi neanche scappare. Sono fuori due.
5: Andrea Cadavolo Show.

0: James Spoon con Right Tonight. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show, manca solo un momento che risentiremo e rivedremo subito dopo la pubblicità, quindi state lì, andiamo.
1: Andrea Cadavolo Show su Studio Più.
2: Spot.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life. Everybody.

Magnetic. Cosa che arriva il terzo momento in arrivo e poi la follia inizia, eh?

0: con Magnetic ed eccoci qua ragazzi prontissimi con il terzo momento. Avete scaricato l'app, siete comodi, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
2: Ragazzi, notizie che io non vorrei mai dare. Un bambino pakistano è nato con due
0: sì,
2: attributi,
0: sì.
2: Quindi quattro, perché se sono due gli attributi sono anche quattro le...
0: Sì.
2: Non è un bambino, è un campo de bocce, cioè, vabbè, comunque... Il dottore cosa ha fatto? Gli ha tolto uno dei due attributi.
0: No,
2: ma ste cattiverie.
0: No.
2: Ma dico io.
0: No.
2: Ma te l'ha chiesto lui, te l'ha chiesto? No. E allora? Ma leva le mani. Ma giù le mani da mio figlio. Lascialo sta. Lasciagli le stecche da biliardo. Lascia. Che non si sa mai. Tra l'altro il dottore gli ha tolto quello più grosso.
0: Ma come?
2: E se l'è messo lui. Cioè, ma queste sono cattiverie vere. Queste sono cattiverie vere. Questa deve andare in galera. Va bene, ringraziamo Alfonso, la Foglioli,
0: è
2: il battutista, Cioè Andrea, tu sei veramente, tu se facessi lo speaker sempre sarebbe proprio triste questa stazione radio. No, non è vero, no, sono tutti, allora io dico sempre che sono tutti bravi, ognuno poi mette in campo le proprie armi, no? Io non c'ho armi, sono spuntate le mie armi, la mia pallottola più grossa è Ugo, io me la gioco la mia pallottola più grossa, la mia bomba, sei la mia bomba. Un uomo di Saitama, siamo in Cina credo, hanno le fasce da cinesi, quindi non Saitama, ha trovato la casa di una pop star ingrandendo il riflesso dei suoi occhi in un selfie e usando Google Street View. Cioè, una roba!
0: Questo è un genio!
2: Questo è...
0: genio.
2: Ma è un maniaco questo! Cioè, non è... Che genio! Cioè, non è... Questo, praticamente, questa si è fatta un selfie, lui ha ingrandito gli occhi e gli ha letto dentro, non so come abbia fatto, dal riflesso degli occhi, usando Google Street View, non so manco cosa sia, per vedere le strade,
0: esatto.
2: È riuscito a trovare la casa della pop star cinese, cioè ti rendi conto, hai bussato, pizza, spizzicallo, portata, ma io non ho preso, prendi, pizza buona, va bene ragazzi, comunque i cinesi sono pericolosi, tutti
0: sono pericolosi.
2: Sono pericolosi i cinesi, io ho un sacco di amici cinesi, tra l'altro salutiamo Chiomi, fanno il sushi più buono della Lombardia,
0: Luca Iaia,
2: com'è?
0: Luca
2: Iaia. Hai cambiato nome, Luke, lo vuole chiamare Luke, hey, you, dai, you, facevo uno sketch, io facevo il cane, chiamami che mi piace troppo.
0: Luke, hey, Luke, accuccia Luke, croccantino Luke.
2: Bellissimo, forse lo rifaremo, no, non credo. Vabbè, a proposito di cose che faremo a teatro, non sappiamo bene cosa faremo, sicuramente io farò un cinese, farò una parte di un cinese, voglio fare il cinese, il cinese che vende oggetti nei negozi di cinesi. Faremo tante cose, siccome l'ultimo spettacolo faremo un sacco di roba, cioè buttiamo, mischiamo un po' tutto, quello che esce fuori. Attenzione perché verrete sorpresi, cioè nel senso che uno si aspetta lo spettacolo tradizionale, invece no, assolutamente no, è il teatro. Ma perché a teatro? Perché andiamo a teatro e non in un locale? Perché in un locale c'è casino, c'è rumore, così qua e là, invece a teatro, cioè siamo tutti seduti, belli precisi, però di teatro non c'è niente, non va aspettato lo spettacolo teatrale. Ok, va bene, quando e dove? Allora, il primo misfatto lo faremo il 10 ottobre saremo a Guidizzolo in provincia di Mantova, il 16 ottobre saremo a
0: Rovereto Trento
2: e il 24 di ottobre scendiamo giù in Riviera a Rimini. Non è che dopo dice no, è troppo presto, 24 ottobre non è presto,
0: no.
2: Non è presto perché siamo già riempiti Guidizzolo, quindi si riempiono i teatri, poi rimani accicciato fuori,
0: sì.
2: E noi non torniamo più dopo, non è che torniamo un'altra volta a Rimini, che famo pagare non ripete, va bene, allora uomo senza membro, vada Dica. Scusami. L'ha venduto, l'ha messo su Vinted, non gli serve. Che,
0: allora.
2: Se l'immagini uno che va, sai, nei benzinai ci sono tutte quelle caselle che tu apri, ci i pacchi che arrivano. No? Adesso dei benzinai. Se uno l'avesse pensata 20-30 anni fa, gli avrebbero dato lo scemo. Invece adesso tu vai dai benzinai a prendere il pacco che hai ordinato. È fantastico, fantastico, ragazzi. Cioè, e arriva senza benza, cioè, è incredibile. Cioè, con un camion, ma a diesel. Vada.
0: Il numero è questo. Ah, posso dire che le sorprese partiranno già dalla cassa, Andrea?
2: Sì, le sorprese partiranno già dalla cassa. Alla cassa ci sarà Ugo vestito in un modo molto particolare. Da geisha cinese.
1: A 20 euro. A mangia, grazie.
2: Vada col numero.
0: 389.
2: Questo è il numero per avere informazioni. E volendo, ma solo volendo, anche per notare. Vada.
0: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, è il mio numero, memorizzatelo. 389 83 34 825. Proprio questa mattina ho postato sia come post che come storia la locandina e il numero di telefono.
2: Vedi, lui è uno speaker vero, senti come parla, come chiude la frase, come chiude. Ah, volevo dare un'informazione a tutte le donne che mettono il loro seno in bella mostra su Instagram. Ecco, Instagram non è ancora attrezzato per le mammografie.
0: E se bella vispa!
2: Tutte queste donne che fanno le foto in palestra con ste tutine aderenti. Poi gli chiedi: ciao, come ti chiami? Fatti i cazzi tuoi. Ammazza, sei bella vespa allora.

0: ci siamo ragazzi, ci siamo, possiamo dare la linea al meteo e poi si parte. Mi raccomando, sintonizzatevi, scaricate l'app oppure seguiteci se avete Sky dalle 7 alle 9 proprio tra qualche secondo sul canale 809 GoTV Channel. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Si chiude un weekend all'insegna del tempo stabile al centro e al nord, mentre il sud farà i conti con l'instabilità di queste ore. Instabilità comunque contenuta al sud, qualche rovescio temporale soprattutto sul settore ionico, con un conseguente calo delle temperature. Mentre al centro e al sud condizioni decisamente più stabili. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
8: Stupidi, di stupidi. Stupidi, stupidi, di stupidi.
9: Presente.

0: a tavolo show su Studio Più.
1: La radio è accesa. La radio è accesa.
2: With the real Slim Shady.
1: Oh! Oh!

0: far as any goes. Domanda a Ugo. Ma ti sembra la canzone giusta per iniziare la mattinata?
1: Eminem.
0: Vabbè, è fortissimo. Ma scherzi, è fondamentale, insomma, non. Cioè, bravo.
1: Io vorrei avere la sua capacità di parlare così veloce.
0: Ho capito. Vabbè, ma adesso tutti gli italiani così, no? Come si chiamano? I trapper. I trapper parlano tutti veloce. Tutti.
1: Ma non cantano neanche, lo lascia stare. Questo è un rapper vero, Andrea.
0: Ah, questo è un rapper vero.
1: Questo è un rapper vero.
0: Fai sentire ancora un pezzo perché non la capisco forse. Ah beh sì, quando fa c'è un cane o è sempre lui che imita il cane?
1: No,
0: o il cane, uno che è morso dal cane?
1: È uno che è morso.
0: Ah, uno che è morso dal cane. Allora Jack LaVive, va bene.
1: Sei tu.
0: Jack LaVive. Allora facciamo così, bella la canzone, bravo anche lui, ci mancherebbe, numero uno Ramenez.
1: Chi è?
0: Va bene. Adesso va di moda il ramen.
1: Il
0: da mangiare, prima c'erano i ristoranti cinesi normali, no? Che c'è le cinesi e i cinesi. Adesso c'è il ramen che è giapponese o è cinese, non mi ricordo. Cioè, perché il sushi è giapponese, ma te lo servono i cinesi. Mentre il ramen che è cinese te lo servono i giapponesi. Penso adesso. Vabbè. Adesso stanno spuntando i negozi di ramen. Che io pensavo vendessero il rame.
1: Ma
0: no?
1: Chi?
0: Cioè, combroro il ramen. E invece no, è un piatto tipico. E poi sono gli spaghetti della nonna venuti male. Sai quando la nonna ti insegnava a fare gli gnocchi, la pasta fatta in casa. E tu provi quando sei singolo a farla, no? Ed escono fuori dei pezzettoni enormi, degli spaghettoni enormi, tipo pongo, capito? Immangiabili. Però col brodo, perché poi il sugo diventa lungo e sembra brodo, no? Poi inviti anche qualcuno a mangiarli, no? E quella povera donna che viene a mangiarli ti dice anche buoni, perché lei non è venuta lì per gli spaghetti di ramen, ma è venuta lì per capisci? Per il lingotto d'oro. E quindi gli vanno anche bene, te la cavi e ti dici anche: ah, sai anche cucinare, tu te la tiri pure, ti ho fatto il ramen. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Comunque, niente. Allora, buongiorno, ben trovati. Oggi è il primo giorno di scuola. Ugo si è presentato senza cravattina, ma a estra, e quindi io gli farei subito una punizione. Gli farei subito un. Allora, devo fare i complimenti anche alla Juventus.
1: Me l'hanno scritto stamattina di fine Andrea.
0: Che è veramente una squadra di pagliacci, che è riuscita a perdere a Sassuolo, che ultimamente il Sassuolo perde con chiunque. Noi siamo riusciti a perdere col Sassuolo 3-2, cioè ha preso tre pere belle fatte bene. Comunque uno scandalo di squadra. Vabbè, siamo contenti, abbiamo aperto bene la stagione. Va bene, detto ciò ragazzi, quindi diciamo che è stato un weekend all'insegna della felicità per me,
1: certo.
0: Della felicità. Facciamo, no, a parte gli scherzi, facciamo un in bocca al lupo a tutti i bidelli che oggi iniziano la loro, diciamo, il loro anno scolastico. E basta. Va bene, grazie.
1: Ma
0: a tutti. Grazie. Scusa. A tutti. Ci sentiamo domani. Io vado, ero solo qua per fare questo annuncio. Basta. Non Se volete mandarci notizie belle, simpatiche, non volgari, mi raccomando, sennò poi i bigotti dicono: ah, però ha detto una parolina, così quella. Quindi evitiamo. Allora mandateli al 338 via.
1: Ma l'altro numero. This paparazzi routine, bitch, I came to be seen.
0: Yes, serve a little sass. Yes, with a little side ass. Mi sembra che dica salute my sword.

short into a runway. Tell them make room.

0: C'è uno che ha scritto: ciao ragazzi, da Cristina, da Castel Goffredo, Eminem non si tocca. Ma chi te lo tocca, Eminem? Ma ci mancherebbe. C'è chi dice che insomma Eminem non si tocca, c'è chi dice è orripilante questa canzone. Vabbè, insomma, i gusti non riusciremo mai a mettere una canzone o a dire una cosa che piaccia a tutti. Togliamocelo dalla testa, ragazzi. Perché siamo tutti diversi, siamo tutti difettati, come dico sempre io, siamo tutti, quando l'ho detto anche venerdì, quando dice ma quello è autistico, siamo tutti autistici, ragazzi. Cioè da Donald Trump a Cho Min-in, beh, perché quelli non sono autistici, scusate, cioè non siamo tutti autistici, perché Ugo non è autistico, cioè, voglio dire, cioè... Vabbè, aspetta, non ho tolto la suoneria, mi stanno già chiamando per farmi un saluto,
1: certo.
0: Un saluto d'amore, pronto?
2: Buongiorno Cataulo, buongiorno Ugo.
0: Buongiorno, ciao, è lunedì mattina, buongiorno filosofo, come sta? Tutto bene?
2: Bene, bene, grazie. Ho una frase per voi.
0: Sentiamo.
2: Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti è la più grande delle conquiste.
0: Finisce qua, no?
1: È bella,
2: sì,
1: la frase.
2: Finisce qua.
0: È bella, la puoi ripetere perché stavo un po' assonnato.
2: Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti è la più grande delle conquiste.
0: Bella questa bella. Oh, sai che la volevo pensare, ma non l'ho pensata sta frase. Di chi è questa frase, solo per
2: allora, di Ralph Waldo Emerson.
0: Ah, Emerson. Ok, quello della lampada.
2: Emerso.
0: Questa frase. Grazie. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Emerso con questa frase.
1: Ma chi è?
0: Allora, era un ragazzo che veniva tutto sempre schernito dalla maestra, dagli altri, così quella era un po' bruttino, insomma, così quella. Poi dopo sta frase è emerso completamente, è diventato il... Vabbè, andiamo avanti,
1: ma
0: ragazzi.
1: Chi?
0: Allora, ben trovati, ci fermiamo per qualche secondo, ci fermiamo, non è che ci ferma la radio, c'è la pubblicità, noi ci fermiamo a parlare, ci si ferma, e poi dopo qua siamo, via.
3: Andrea,
4: da tavolo,
3: show,
5: su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
7: Spot.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
14: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: arrivato anche Emerson Fittipaldi, ragazzi.
1: Vabbè, grandissimo corridore.
0: Lascia stare, non vuoi parlare se non, non vuoi parlare, che parli sulla canzone, non si sente niente.
1: Ah, perché lui è detto chi è?
0: Lascia stare.

0: ricordatevi che se la vostra ragazza vi dice amore, per me tu vieni prima di tutti, forse non è un complimento. Andiamo avanti, non ci facciamo riconoscere. Hai comprato Barbie divorziata?
1: Ma perché?
2: Barbie divorziata?
0: Barbie single? L'hai comprata?
2: A parte che...
0: Complimenti per i capelli, eh! Ti hanno schiaffeggiato a due mani?
2: No!
0: Sei praticamente come... Sei le cose lunghe, sei tutto lungo, sei!
2: Ma perché?
0: Hai la faccia lunghissima!
2: Perché?
0: 6 chilometri di faccia, lunga! Un cavallo!
2: Perché sto diventando... sto diventando l'esperto delle piante!
0: L'esperto delle piante,
2: quindi ho in mente
0: lo
2: le
0: so,
2: salse verdi.
0: È fastidioso, ragazzi, ma lo faccio parlare poco, tranquilli, non vi preoccupate. Dimmi.
2: No, perché sai che sto creando una zona verde, green zen.
0: Sì,
2: dove...
0: non ce ne frega niente, grazie.
2: No.
0: Andiamo avanti. Buongiorno, qui qua, buongiorno. Bellissimo il complimento di buongiorno, pezzi di puntini, con anche i cuori però. Grazie. Mamma, ci stanno già chiamando, non ce la faccio stamattina, non ce la faccio. Buongiorno, lunedì Catavolo. Buongiorno. Allora, queste notizie qua non ce le mandate, ragazzi. Cioè, allora, io la commento subito, così ce la togliamo. Se no ce la mandano in 60.000, capito?
1: Sì.
0: È successo che un uomo è andato in ospedale e gli faceva male l'intestino e ci hanno trovato dentro un'anguilla di 65 centimetri. È una cosa esagerata. E lui ha detto sarà entrata quando ero a pesca. Sì, ma seduto sul letto eri.
1: Dai!
0: Era a pesca, seduto sul letto. Dai! Si è portato un lettino, sai quelli portatili. Se l'è messo lì sulla sponda del fiume o del mare lì, e poi l'anguilla si vede che aveva sonno, si è un po'... si è coperta anche, faceva freschino. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Buongiorno, fulminato. Ma la sai la differenza tra un... Andiamo avanti, ma cos'è sta roba? Ma siamo nel 2026. Ancora la differenza tra Pino e Lucia, dai, non mamma, lo puoi mandare via Kill che ha già stufato? Ma no, quattro parole ha detto, voglio dire, poveraccio, quando parla tanto stufa, ma no, quando parla poco no. Va bene, buongiorno Catavolo, ma che meraviglia, ragazzi, la gente ci vuole bene, e questi insulti così, c'è proprio... C'è invece uno che purtroppo ci ha fatto un complimento, ci ha scritto: voi siete la della radio, andiamo avanti, non ve l'ha cancellato subito.
1: Certo.
0: Ma 20 anni fa, tra voi, o 25 anni fa, tra voi c'era uno che si chiamava Beppe? No, non mi ricordo.
1: Non mi ricordo.
0: 25 adesso. Anni fa, tu c'eri? No, non
1: io
0: c'ero.
1: No, c'ero già, come no?
0: C'eri già, pensate.
1: Sono passato un po' di anni, Andre.
0: 25 anni fa c'eri?
1: No. Certo. 2002, quanti anni sono?
0: 2002.
1: 24 anni.
0: Del 2002? No.
1: Certo, sì.
0: Ah, sì?
1: Come no?
0: Ma già qua a De Senzano stavi?
1: Certo.
0: Ah, pensa te, mamma, sono 25, 26, 27 anni che, insomma, tanti anni che sei qua attaccato. E quando devi morire? Cioè,
1: grazie.
0: Allora, Delfino inizia con D e termina con la T. Io ho impiegato 10 minuti per comprenderlo. Tu, Catavolo, miseria, io ci metterò una giornata. Delfino inizia con la D, è giusto? Termina con la T. Ah, adesso ho capito.
1: Io no.
0: È facile, dai, sentiamo.
2: Delfino terrestre. Delfino te. Delfino.
0: Allora, non cambiare le cose, se no, cioè, non ha senso.
2: Ok, ce l'ho. È il delfino di Mr. T. Ti ricordi?
0: Allora, sei un cretino, vabbè, non c'entra niente.
1: Io non l'ho capito.
0: Delfino inizia con la D e finisce con la T. Dai, è facile.
1: Delfi?
0: No.
1: No.
0: Non c'è la T. Va, è facile.
2: Delfinot.
0: Sto per picchiarti.
2: No, qua è inglese. Delfinot. No. Delfinot.
0: È il nonno che c'entra. Giusto perché fa sta bene con la T. Cioè non,
2: no, perché se
0: Delfinot al limite. Ma non è quello.
2: Delfinot.
0: Fai così, stacca la spina. Chiedi all'intelligenza artificiale, vai.
1: Allora.
0: Dai, ormai c'è gente che ha paura dell'intelligenza artificiale, dice: ah, adesso ci rovina la vita, ma che rovina, ci può solo migliorare la vita. Vai.
1: E così devo chiedere, Delfino inizia con la D e finisce con la T?
0: Sì, è la stessa cosa.
1: Fermi tutti.
0: Fermi, vai.
1: Perché Delfino inizia con la D e finisce con la T?
0: Ma perché? Ha detto perché.
1: È un gioco di parole. La frase non descrive solo la parola delfino, ma elenca due soggetti diversi. La parola delfino, che inizia con la D, è la parola termina. Con la mamma mia.
0: È termina.
1: Perché termina con la T.
0: Delfino inizia con la D e termina con la T, capito?
1: Perché la parola finale è termina.
0: Ma io non l'avevo letta così, l'avevo letta così. Vabbè,
2: inizia
0: andiamo avanti,
2: con la
0: ragazzi.
2: D e termina con
1: la T, sì.
0: La T.
2: Con la T.
0: No, lui l'ha ancora capita. Delfino inizia con la D e termina termina con la T, capito?
2: Ah già, è vero, vero.
1: Ma perché calabrese?
0: Perché se no non capisce, lui capisce solo il calabrese. Mamma. Catavolo, puoi commentare questa? No, non si... Allora, le cose sconce no. E poi non mandate foto di donne vestite o anche semi vestiti, perché poverino è messo male, ragazzi. È messo malissimo. È una tortura per lui. È una tortura. Catavolo, ma perché dici sembra Ugo che deve morire? Perché deve morire, cioè, non è che
1: tutti dobbiamo morire.
0: Tutti dobbiamo morire, cioè, non è che puoi scappare da questa cosa. Anche lui, anche se già il cervello è già morto, però deve morire anche il corpo. Morirà anche il corpo, no? Morirà. Comunque ti faccio i complimenti per la serata che hai fatto. Dov'è che l'hai fatta la serata? Sono dove andato... hai svuotato il locale? Dove?
2: Era una di classe.
3: Ma non riesce a parlare normale questo qua. Devi sempre balbettare. Una roba, ragazzi, che mi viene nervoso. Gli infilerei le picche negli occhi.
2: E lui ci dice, ma per caso eri uno che è andato qua a Misano?
0: Non ho capito.
2: No, nel weekend che c'è stata...
0: Andiamo avanti. In che locale sei stato?
2: Ero a Calcinatello, ristorante Casa Bianca.
0: Casa Bianca.
2: Okay. E c'era la cena di classe del 76 di Montichiari.
0: Ok, tutti maschi?
2: No, ragazze. Tra l'altro c'era la ragazza. Sai che tu qualche giorno fa hai detto che sei andato a Montichiari a una meno nera?
0: Una?
2: A una meno nera.
0: Melo nera.
1: Ma che cos'è la meno nera?
0: La meno nera che è?
2: Minori. Minori.
0: Lui c'ha i neri, sembra, cioè nel senso c'ha non, il colore nero.
2: I menoni. È vero.
0: I menoni. Dai, andiamo avanti,
2: meno
0: cretino.
2: Meno nera. Sai che hai detto che sei andato a Montichiari, questa meno nera, qualche giorno fa?
0: C'era la proprietaria, la titolare.
2: Domanda, quella meno nera lì...
0: Non ce la faccio, ragazzi, lunedì mattina anche per me. Ma perché non sei andata a scuola, scusa, Oggi è il primo giorno, ne hai tanto bisogno, fratello,
1: Vero.
0: Ti infili in qualsiasi classe va bene, prima, seconda, terza elementare, insomma, non...
2: comunque, se è la meno nera che dico io...
0: Sì...
2: Praticamente, grazie a che la proprietaria è condizione familiare,

0: dubito. Beh, dubito.
1: Ah, no, non guardare me.
0: Dubito. Però dovete prendere un mazzo di fiori dalla bara e lanciarlo all'indietro per vedere chi è il prossimo.
1: Ma cosa?
0: Capito? Beh, certo, non. Si fa, no?
1: Ma dove?
0: Un bouquet di fiori lo lanciate all'indietro. Il primo che lo prende dice: prossimo. Fatelo. Il mio ricordo, fatelo.
2: Andrea.
3: Tavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più.
5: Con 24.000 baci
0: ti viene l'herpes.

0: Andrea, io ho urlato così prima.
1: Non ho capito, scusa.
0: Ho urlato così prima.
1: Chi sei?
0: Sono Ugo.
1: Ah, sei Ugo.
0: Non dovevo aprire una roba.
1: Scusa, ma il collo. Non l'hai preso stamattina? Non...
0: Come no, ma...
1: Ah, scusa. No, non l'avevo visto. Scusa. Ah, no, adesso sì. C'è il collo, Vai, dimmi.
0: No, ho urlato perché ho visto, è arrivata la bolletta della luce, Andrei.
1: Non l'ho sentito l'urlo.
0: Ha urlato la ragazza per me, non dovevo aprirlo. 245 euro di luce.
1: Di luce?
0: Domes.
1: Mazza, c'hai una stanza. Il bagno
0: è l'aria Andrea. Luglio agosto.
1: Luglio agosto ci hai dato
0: più,
1: dentro
0: più che lo posso dire, mi assumo la responsabilità.
1: Sì.
0: I 18 euro della Rai, ma c'è che l'avere più la Rai, l'uatlo.
1: Vabbè, quella è una tassa. Che la paga, è una tassa.
0: Che paga, è per forza, è della bolletta.
1: Lo so, ragazzi, però stiamo sempre a sindacare. Paghiamo e basta, fa meno male. Cioè, se sei lì a pensare, lascia stare. Tra l'altro, mi hanno tolto la patente di nuovo per 15 giorni.
0: Quando?
1: All'inizio. Ho infamato i vigili, però dopo ho detto sto senza patente.
0: Ma scusa, ci siamo visti ieri, quando te l'ho tolta?
1: Me l'hanno tolta venerdì, mi sembra.
0: È impossibile.
1: Come no, è impossibile.
0: Ci siamo visti sabato. Ah, ecco perché guidava. Ah, ok.
1: Guidavo, infatti io. niente, praticamente ero alla guida della mia macchina, che non è manco mia. Vabbè, ero alla guida di una macchina, tragitto verso ero su una statale. A un certo punto si sono accostati due vigili sulla destra e hanno detto che avevo il telefono in mano. Vabbè, io non ci avevo il telefono in mano, però qualcosa in mano ce l'avevo. No, non c'è niente da ridere. Il portafoglio.
0: Okay.
1: Però c'è stata discussione. Portafoglio, cellulare. Ha vinto il cellulare. Io ho tentato di dirgli: guarda, potete anche perquisirmi la macchina, non c'è il cellulare dentro, ti assicuro. Lo sto andando a prendere dal negoziante. Vi chiamo il negoziante, c'è lì il mio cellulare. Non ci hanno creduto, hanno detto. Hanno visto il cellulare e niente, praticamente mi hanno ritirato la patente, perché poi non era all'orecchio, era appoggiato sul sedile, però dice che io l'ho preso in mano allora o la mia o la loro vista non funziona bene. Fatto sta, insomma, che mi hanno tolto la patente per 15 giorni e 250 euro di multa. E vorrei ringraziare Salvini per questa cosa, grande, per questa decisione che hai preso, insomma. Mi sembra anche giusto, voglio dire. Cioè, andiamo avanti. Non voglio essere polemico. Loro hanno fatto il loro mestiere. Io ho fatto il mio. Li ho insultati, pertanto, per 70-80 chilometri dopo l'ho insultato. E quindi siamo pari. Gli ho mandato tutte le disgrazie possibili e immaginabili. Che gli possa succedere di tutto. Addirittura che prima o poi io gli ciulerò la moglie o la fidanzata. Sono arrivato, diciamo, a livello basso. A un certo punto, non potendo più guidare, i santi che ho chiamato sono venuti in mio soccorso, hanno guidato fino a casa. È andata così e via. È colpa mia, ragazzi. Non, le mani sempre sul volante, mi raccomando, non staccate mai le mani dal volante per toccare niente. Non dovete toccare niente, anche se avete il cellulare a bordo. Voi non toccate niente, così se no date motivo di. Va bene, ok. Buongiorno, psicopatici. Oggi sono diventato nonno. Giovane nonno. No, giovane nonno non esiste. Sei nonno, sei nonno e basta. I nonni sono vecchi, ragazzi. Sai chi mi sembri? Sai quando fanno le offerte dall'Idol del tavernello? Quelli che corrono, gli anziani, che anche gli alcolizzati, che li vedi fuori una marea di gente che dice: ma che c'è, un party? No, è in offerta il tavernello. E allora, quando è in offerta il tavernello, fuori dall'Idol, ragazzi, sembra un party. Tutti stranieri, che sono italiani ma parlano un'altra lingua. Quindi per me sono tutti stranieri. Tutti così stanno, come Achille. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
0: Andrea, c'è la pubblicità in tutto questo.
1: In tutto questo c'è la pubblicità. Noi andiamo in pubblicità, poi dopo, se volete, qua siamo in simpatia, insomma, non raccontiamo. In molti mi dicono: ma di cosa parla? Sai, chi non ci ascolta, di cosa parla? Perché c'è sempre quello che dice: oh, ascolto che è forte, fa schifo, dovete dire. Non fa... E io cerco sempre di perché ci esaltano sempre, no? Io dico: no, ragazzi, il nostro programma fa schifo, glielo dico sempre, cioè non ci ascoltare. Io dico sempre: poi per curiosità, quello viene ascoltato. Allora, tutti i nuovi che ci ascoltano, ragazzi, è anche peggio di così il programma. Cioè, Cioè, quindi fossi in voi io mi staccherei subito dalla radio. Ascoltate un altro programma dove parlano poco, mettono musica, sono bravi, precisi. Qua siamo uno Joffi Flights, balbetta come se non ci fosse un domani. Quello lì è l'uomo senza collo che ride e basta. Io parlo così a vanveraccia. Che programma è? Non è un programma. Via, andate via, potete salvarvi. Vi amo lo stesso, vi amo lo stesso.
2: Andrea,
3: tavolo.
2: Show
4: su Studio Più.
5: Spot.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Bowser, Lose Myself.

0: Allora, la canzone è molto bella, ragazzi. Malamente ti porta malattia, ragazzi. Malamente, malamente, malamente, no. Te la ricordi?
1: Era Malanotte. Andrea.
0: Ah, Malanotte, vabbè. Uguale. Sembriamo ubriachi, non so come mai. Uno ha scritto addirittura: ma tu, Achille, vi siete mai ubriacati? Io una volta da ragazzo, non mi ricordo l'età, forse 20, 22 anni, ho vomitato l'impossibile. Ho rifatto la tappezzeria di una macchina di una ragazza che mi stava portando a casa per farmi una visita.
1: Sì.
0: E niente, non ho più bevuto in vita mia. Mi girava la testa, una sensazione bruttissima. Proprio non mai più nella mia vita, ho detto. Infatti, non ho mai più bevuto. Mentre Achille penso che sia già. Cioè, lui è rimasto sotto, come si dice. Cioè, lui è sempre ubriaco, un po', no? Quando parla sembra un tacchino sotto gli effetti dell'alcol. Va bene, abbiamo anche un uomo con i capelli corti, ma non l'avevo visto.
2: Hai visto?
0: Hai tagliato i capelli.
2: Via, nuovo look.
0: Nuovo look. Si vede un po' di più il naso, lo sai?
1: Il naso.
0: No, no, il naso. È un naso, sì, è un naso.
2: Ascolta,
0: sembra a castello, però. Sembra...
2: Ci ho pensato sul ritiro della patente. Che
0: attenzione, perché.
2: Perché sai che io vado a vedere le norme, le leggi, eccetera. Allora, poi ho chiamato anche il sindaco di Montichiari.
0: No, lascia stare, non fare nomi.
2: Perché quella persona lì, quella gente lì che ti ha fatto la multa,
0: sì,
2: è lo stesso che ne ha fatta un'altra a un collega dall'ospedale, alla moglie di un collega dall'ospedale.
0: Sì.
2: E poi un'altra ancora, cioè questa qua stava usando il navigatore, no?
0: Ecco. E non si può.
2: Allora, mi è venuta un'idea, perché io trovo molto utile la dash cam. Ci sono anche le dash cam che riprendono internamente.
0: Sì.
2: E perciò potresti anche magari con
0: la dash cam. È tornata la dash cam, ragazzi.
2: Avere, avere la prova interna che tu.
0: Ma no, non vale la prova interna. Vale. No, perché io gli ho detto anche perquisite la macchina, non c'è il cellulare. Sì. Non possiamo, hanno detto. No, ha detto non possiamo, non possono. Per quello che gliel'ho chiesto io. Cioè non
2: è... è sempre lui.
0: Se non lo trovavo, non è che. No, scherziamo. Allora, c'è da dire una cosa: che loro fanno il loro mestiere, giustamente. E va bene così, dai, non, chi se ne frega, mi faccio scarrozzare per 15 giorni, non è un problema. Tu che problema c'hai invece, a parte la famiglia, i figli, la moglie, la suocera, il cane, il gatto?
2: Stamattina è iniziata la giornata in un modo,
0: allora, in molti magari non sanno chi sei, perché ogni tanto vieni, ogni tanto non vieni, tu inizi a parlare, dice allora lui è stato per anni il presidente del consiglio comunale di Desenzano del Garda, l'unico ragazzo che non ha mai percepito i soldi, cioè rifiutava lo stipendio, vabbè, l'indennità, perché è un po' così, voglio dire, e per questo l'hanno fatto fuori, in gergo politico si dice, non è una parolaccia, si dice l'hanno trombato, ma tutta la giunta proprio, tutte se lo sono, praticamente perché uno che rinuncia per 25 anni allo, cioè dai fastidio, cioè ti rendi conto, cioè, ma che sei cretino, sei, cioè, voglio dire, tu il doppio dovevi chiedere, anzi farti male con l'assicurazione, fare delle cose,
2: hanno aspettato che io fossi assistente,
0: hanno aspettato che lui fosse assistente parlamentare incinto per farlo fuori.
2: Ascolta, è iniziato la giornata benissimo stamattina, Ugo 6:30 sono in cucina da
0: allora
2: solo.
0: Sai perché è iniziata bene la giornata? Perché i figli vanno a scuola, oggi è il primo giorno, lui c'ha una carovana dei figli, c'ha più figli della famiglia Bradford, le hai portati col pulmino a scuola o vanno da soli ormai?
2: Vanno da soli.
0: Guarda com'è felice.
2: È perché finestre aperte, sto facendo colazione.
0: Sì.
2: Sento arrivare il camion della Nezzazza Urbana,
0: della
2: raccolta. Sarà
0: la vicinanza di Achille, non so.
2: della raccolta.
0: Prova a dire raccolta differenziata.
3: Lui stava dicendo nettezza urbana, quindi raccolta differenziata.
0: La raccolta, sì, vabbè.
3: La raccolta che
0: torna a dormire. Giusto.
2: È compito dei mariti quello di mettere fuori la raccolta differenziata.
0: Questo chi l'ha stabilito? Cioè, non,
2: le mogli l'ha stabilito.
0: Anche qua io vorrei sindacare. Cioè, non, vabbè, comunque.
2: Vabbè, niente. Arriva il camion e c'è l'omino che scende, sale, scarica, scende, sale.
0: Che cosa scende, scale?
2: Scende dal camion, prende il bidoncino della raccolta, lo versa nel camion e poi le rimette a posto.
0: È il suo lavoro.
2: cantava dall'inizio della via fino in fondo.
0: E che deve fare, poveraccio?
2: Cantava, cioè. È la prima volta che sento.
0: Ah, è la prima volta che senti cantare uno.
2: Sono tutti arrabbiati. Questo qua canta bellissimo.
0: Ma non è vero che sono tutti arrabbiati. Forse quelli arrabbiati li vede lui. Non, no, cantava, ti ha fatto piacere cantava, questa cosa.
2: Fatto piacere, molto
0: e
2: bello.
0: Quando uscite insieme? Quando magari
1: scusa.
0: Canta più della moglie, insomma, no? A voglia. Una certa età, poi non cantano più le mogli. Non,
2: cosa ti volevo dire? Ah, sì, ieri sono stato sul Lungolago, volevo fare i complimenti.
0: Tra un po' va via, tranquillo.
2: Sono stato sul Lungolago, c'era la festa del volontario della Protezione Civile.
0: Come?
2: C'era la festa dei volontari della Protezione, Civile del Basso Garda. Beh, una cosa bellissima, adesso pubblicherò il video.
0: Sì.
2: E facevano vedere queste persone che vanno in supporto ai Vigili del Fuoco o altre emergenze.
0: Sì.
2: Beh, di un'utilità pazzesca. Per fortuna ci sono i Vigili del Fuoco e questi volontari.
0: Vero,
2: veramente tanto di cappello queste persone che lavorano e in più vanno a fare
0: gratis, lavorano gratis.
2: No, hanno il loro lavoro,
0: sì,
2: in più vanno a fare il volontariato.
0: Il volontariato è gratis.
2: Sì.
0: Okay, okay.
4: Sabato c'è anche la festa al Polo delle Emergenze.
2: Perché non sento?
0: Non senti Ugo?
2: Non sento Ugo?
0: Non lo so.
2: Mi ha toccato.
0: È la vecchiaia. È la vecchiaia.
4: Toccato
0: no. Mi ha toccato.
4: Sabotatore.
2: Ah, adesso sì. Adesso
0: Achille
2: sì.
0: Gli ha sabotato le cuffie.
4: No, sabato ci sarà la festa.
0: Gliel'ho detto io, così se non siete, magari va via prima.
2: L'ho visto in farmacia settimana scorsa.
0: Chi a Ugo?
2: Ugo sì,
0: ah,
2: sì, sì.
0: Ah, ah.
2: Vai qua. Sto portando dietro i profilattici perché si piegano.
0: Vabbè, andiamo avanti, questa proprio eravamo anche alti abbastanza, siamo scesi proprio nel seminterrato, siamo andati nel seminterrato. Vabbè, allora ti faccio una domanda prima di andartene. C'è una ragazza che ha scritto: ciao cuccioli, ce l'ha con me, ho bisogno di un consiglio. Un'amica è diventata amante di un ragazzo già impegnato con una ragazza molto brava. Lo direste a quest'ultima? Adesso ho perso a chi lo deve dire, però rileggo. Un'amica è diventata amante di un ragazzo. Ah, una sua amica è diventata amante di un ragazzo già impegnato con una ragazza molto brava. Lo direste a quest'ultima? Ah, alla ragazza molto brava, che è cornuta. Tu glielo diresti?
2: Ma io direi, come ha detto Ugo, che ha coniato un nuovo proverbio. Chi la fa?
4: Chi la fa?
2: Chi la fa com'è?
4: Chi la fa l'aspetti, no?
2: Ecco, e lui ha detto, chi la dà mi aspetti.
4: Mamma mia.
0: Mamma.
2: Vado a bere il caffè, ragazzi.
0: Vai che è meglio, dai. Non,
2: un abbraccio.
0: Peggio di
2: però
0: peggio di
2: quella la settimana con uno che canta.
0: È bello.
4: È felice.
0: Cioè, è felice. I figli a scuola, quello che canta in strada e la moglie.
2: La moglie va a lavorare.
0: Va a lavorare. Che bello. Lui è in pensione. Che figata.
2: Sai quante chiamate ho dalla mattina?
0: Sì, ma infatti.
2: Io sono sul territorio a aiutare le persone.
0: Ti hanno mandato via dal lavoro prima apposta per aiutare il prossimo.
2: E segnalare le cose.
0: E segnalare. Pesante. Però
2: ma
0: ragazzi.
2: Pensa che ho incontrato un ascoltatore di Radio Studio Più.
0: Sì.
2: Al distributore.
0: Aveva i denti o senza? Aveva i denti?
2: Mi ha detto, Rino, ci vorrebbe uno come te in ogni comune.
0: Ecco, un ci vuole.
2: Gli amministratori vanno alle inaugurazioni con la fascia eccetera, ma bisogna essere sul territorio, vedere le esigenze
0: su questo tanto di grazie
4: di cosa,
0: prendi il caffè anche per noi. Saluta.
2: Potresti cantare un po' però te
3: adesso
0: no, per strada esci fuori e canta, capito?
2: Quando arrivi cantando anche qua in radio,
0: anche qua in radio. Allora fai la prova, esci fuori, entra subito cantando, così è felice, capito?
4: Sì, sembra che abbia preso qualcosa.
0: Noi stiamo parlando normalmente. Rino, sì, le cuffie portale via, perché insomma magari te le ruba Achille, capito? Adesso prima di andare
2: senti, oddio.
4: Ma non si sente?
0: Non si sente.
4: Ma che canto? Ma devi cantare forte!
0: Sei sicuro?
2: Era
0: più bravo. Vabbè, lascia stare.
5: Show su Studio Più.

0: c'è uno che ha scritto: ma il tuo telefono era sul sedile passeggero e stavi telefonando via voce? Spiega meglio, perché a volte io faccio così. Non, ragazzi, no, non dovete toccarlo il cellulare, esatto, mentre guidate. Non dovete toccare niente. Cadavolo, io lavoro in, non posso dirlo, ma sai quanti vigili usano il cellulare mentre, ragazzi, loro possono, evidentemente hanno una delibera dello Stato Vaticano, loro possono, insomma, non, perché non mettiamo una body cam a questi sceriffi? Andiamo avanti, ragazzi, loro fanno il loro mestiere. Adesso io non voglio sindacare questa cosa, però diciamo che la legge è un po' strana, nel senso che tu in teoria non dovresti toccare niente mentre guidi, che ha una cosa è logica veramente. Però scusate, ma hanno fatto queste macchine moderne con questo coso touch, come si chiama, il televisore 33 pollici, come si chiamano, ormai non l'italiano non c'è più, ma non è il cruscotto, era quello degli anni 70, adesso c'è la plancia. C'ha un nome, adesso non mi ricordo,
1: è l'entertaining,
0: lascia stare, torna a giocare con le Barbie, dai, lascia stare. Allora, vabbè, comunque c'ha questo che è touch, che non dovresti toccare neanche quello, certo. Cioè tu dovresti impostarlo, la radio o il navigatore o qualsiasi cosa, da fermo, poi parti attaccato con le mani al volante e non le stacchi più, come quando le attaccheresti al collo di un vigile, non devi più mollarlo, sennò poi respira. No, scherzando, chiaramente scherzo. Quindi vabbè, non bisogna toccare niente. Io ho imparato la lezione, da oggi in poi non toccherò niente, neanche il volante. Ma non ti possono toccare neanche le cose della non puoi toccare niente, a meno che vabbè, andiamo avanti, non scendiamo nei particolari. Andiamo avanti. Una donna ha lasciato il lavoro per allattare al seno il suo fidanzato di 36 anni a tempo pieno, ogni 2 ore, e si vede che ha carenze, poveraccio, di lattosio, non poverino, non andiamo avanti, ragazzi. Queste notizie non me le mandate, ragazzi, che pensa se fosse intollerante al lattosio, non lei deve farsi un seno riempito di latte di soia e per allattarlo, sono sfighe, lì se usi le mani va bene, lì dove non Andrea, allora i vari drive, dopo prendi i panini, dove prendi i panini? Non l'ho capito, quelli però vanno bene, non ho capito.
2: Al Mac Drive ho capito, forse, come fai
0: Andrea, allora i vari drive, dove prendi i panini? Tipo McDonald's, vabbè, ma sì, stai fermo, li prendi al volo, mica mentre corri, cioè no, li prendi, li appoggi, le mani sempre sul volante, da fermo puoi fare qualsiasi cosa, in movimento no, così hanno spiegato la legge, non ci sono interpretazioni, così uno non può dire niente, anche se c'hai la macchina, non automatica, devi mettere la mano sul cambio per cambiare, non va bene,
2: ma come?
0: Multa,
2: come fai?
0: Fai tutto in prima, aspetta, decidi la marcia, aspetta. Se vuoi partire in seconda o in terza ti fai spingere, vai, senza mai cambiare, se no stacchi la mano, certo, più volte per metterla sul pomello del cambio, non va bene, la legge parla chiaro, non staccare mai le mani dal volante, non c'è niente. Quindi vendete la macchina manuale e comprate quella automatica. Andiamo avanti.
1: Comunque Andrea, andiamo a rassicurare i cari amici dell'Andrea Catavolo Show, che nonostante in questa sfiga di weekend che ti hanno praticamente,
0: no, sfiga non è sfiga, sono stato stupido io, dai,
1: sì, no,
0: cioè non si tocca il portafoglio,
1: nel senso che ti hanno preso per un paio di settimane, fai un po' di vacanza dove non guidi, comunque sia il tour dell'Andrea Catavolo Show andrà avanti, e dovesse essere che comunque hai sempre il driver, perché alla fine
2: no, ti sta portando sfiga ancora,
1: no
0: sei... stai tirando.
2: Che magari...
1: no. Dove metti
0: Andrea, in America è successo di peggio. Un agente ha fermato e multato una ragazza rea di avere il telefono nella mano destra. Peccato che la ragazza è amputata. Capito? Cioè, vabbè, poi è andata peggio che quella mia, questa.
2: Peggio.
0: Cioè, della serie, lei c'ha il telefono in mano, sulla mano destra, e gli ha fatto vedere che non ce l'ha la mano. Non guardi, non c'ho proprio la mano. Non... L'hanno multata lo stesso. Vabbè, se un vigile vede una cosa, non gli puoi dire che non l'ha vista. Dai, su, non... No, quando mi hanno affiancato, io dopo ho chiesto, per curiosità, lei ha visto il cellulare che era la guida, no? Quello, gli davo del lei, giustamente. Quello che era la guida mi ha affiancato sulla fiancata destra e ha visto che io tenevo in mano, con la mano destra, il cellulare. Ma io dico, vabbè, metti che... Ma quello a fianco che annuisce anche lui di avermi visto, come ha fatto? Perché alla stessa altezza siamo, cioè non è che avevo il telefono all'orecchio, io avevo il portafoglio sempre in mano, su, vicino appoggiato al sedile, quindi non come ha fatto a vedere? E lui dice, no, l'ho visto, ho visto.
2: No, sono complici per forza.
0: Complici, perché uno non può dire una cosa contraria dell'altro.
2: No, uno deve dire...
0: Io continuavo a dirgli, di la verità, non la devi, impossibile, di la verità. Invece, no, l'ho visto. Ok, che marca è? Non lo so, adesso non posso vedere. Ah, non l'hai visto. Vabbè, comunque andiamo avanti. Un gorilla dello zoo diventa virale dopo essere entrato in una lite con la sua compagna ed essere stato cacciato fuori dall'arena recintata. È stato trovato seduto da solo a fissare il vuoto in evidente profonda riflessione. Praticamente ha litigato con il gorilla. Ha litigato, cioè, ma c'ha, fa delle facce, ragazzi. Sta così con la mano appoggiata al mento. E c'ha la mano il gorilla. Tu ci assomigli un po' al gorilla. Sì, se ti fai pittare tricopigmentazione la testa, secondo me sembri un po' gorillesco. Allora, sta così, cioè sembra, sai che in Francia c'è una statua bellissima del pensatore, no? Di Marcel Proust. Non mi ricordo. Sta così in profonda riflessione, c'è una roba bellissima. Praticamente il gorilla ha litigato con la compagna nel recinto e poi è stato cacciato dal recinto, dalla compagna. Vabbè, allora, sappi gorilla che il recinto rimane a lei e ai figli. Tu potrai arrivare lì una volta a settimana a vederli, dipende dal giudice.
2: Ma chi?
0: E dovrai andare a abitare nel recinto dei delfini. Quindi non... è allo zoo, scusa, non è che...
3: Andrea.
0: Se ti va bene. Tu vieni, munisciti di pinne, boccaglio. Cambia la tua vita, cambia. E dove costa meno l'affitto?

0: va bene. Grazie per avermelo ricordato. Andiamo in pubblicità. Ok, ok.
1: Andrea,
2: tavolo.
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: La Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ceselin.
2: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
1: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera, e Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito le ricerche dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elie Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić, 3-2. Anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.

0: scusa quando vado al bagno, sta canzone. No, perché c'è lo sforzo. Ognuno c'ha la sua canzone. È bella però. Allora, si capisce da questa canzone che la nostra radio è una radio prettamente maschile, nel senso che non è che alle donne non piaccia questo tipo di musica, però diciamo che siamo molto maschili nell'entertainment musicale. Le donne, non diciamo che non tutte le donne si rivedono in questo genere di musica, ecco, diciamo così, posso... io me ne esco così alla grande. Va bene, che bello, ti invidio, sai perché ti invidio, Achille?
1: Dimmi.
0: Perché tu... praticamente ti addormenti no, lui, perché stai ridendo già?
2: Ti addormenti, dai.
0: Si addormenta, ma non adesso, quando va a casa, la sera si tu ti addormenti, ma ce la fai a stare fermo o si muove in continuazione con la gambetta? Sei nervoso?
1: No, cioè dipende, a volte serve per
0: l'ha
1: mantenere.
0: L'ha detto anche un serial killer, gli hanno detto: sei nervoso? No, muoveva la gambetta anche lui in continuazione. Quando muovi la gambetta vuol dire che non stai in uno stato di tranquillità. Questo te lo dice uno, insomma, che è un po' ne mastica di psicologia. Se sei se ti muovi, sei un po' agitato, sei agitato.
1: No, ti dico, ma oppure dipende, a volte ti muovi per creare anche un po' di calore.
0: Vabbè, questa è una tua teoria, diciamo. Sì, per quello che andava male a scuola, perché gli chiedevano dei babilonesi, lui parlava di Cartagine. Cioè, non è una cosa che ho inventato io. Cioè, non è che ognuno può dare una sua interpretazione. Se uno muove le gambe, la gambetta, è un po' agitato, capisci? Non è una cosa. Ci hanno studiato, gente ha studiato su sta cosa qua, capito? Non è una cosa che uno dice: no, io mi agito perché devo fare, io ne so, perché sto schiacciando l'uva, l'altro no, io mi agito perché voglio essere attivo. No, non si può dare un'interpretazione, ce n'è una sola interpretazione.
1: Ma dipende, ma lo saprò io se sono agitato.
0: È,
1: no,
0: è nervoso.
1: Ma scusami, ma lo saprò io se sono agitato, non è mica vero.
0: Ma tu non lo puoi sapere, il tuo inconscio lo sa. Tu non è che ragioniamo col conscio, ragioniamo con l'inconscio. Lascia stare, è troppo difficile.
1: Dipende, a volte
0: allora, siamo tutti difettati, lui un po' di più, ragazzi, cioè non è che...
1: Ma scusami, mia mamma quando è lì nel prato a casa mia,
0: sì,
1: che legge il libro mentre prende il sole,
0: sì,
1: e magari muove la gamba,
0: ma non agitato non vuol dire che tu sei nervoso. Agitato cosa vuol dire? L'italiano è italiano.
1: Sei
0: agitato cosa vuol dire? Agitato
1: sono uno dice in teoria, quando uno dice,
0: non
1: sono...
0: è che uno per forza deve essere nervoso,
1: No, però l'agitazione...
0: Sì, cosa vuol dire agitazione?
1: No, okay, aspetta, agitare una cosa vuol dire muovere.
0: Muovere, quindi sei in movimento, sì.
1: Sì, però l'agitazione no, è diverso. L'agitazione è
0: ma
1: quando...
0: Ma perché lo faccio parlare? Cioè,
1: no,
0: non...
1: no, ma
0: lui vuole portare la sua verità dalla sua parte.
1: No,
0: hai ragione, continua a muoverti, non sei agitato, sei tranquillo. Sei tranquillo, ok?
1: Ma l'agitazione vuol dire che c'è qualcosa...
0: Pronto!
1: Che
0: ti...
3: Muove la gamba perché non può muovere la terza gamba.
0: Grazie per la sua...
3: Ciao, fratelli.
0: Ciao, bello, ciao. Giustamente, dici, muovi le gambe perché la terza gamba non riesci a muoverla. Sono 8-9 anni che non la muovi e sarei agitato anch'io, sarei agitato, voglio dire, cioè vabbè, andiamo avanti ragazzi. Non,
1: ma scusami, l'agitazione è quando c'è qualcosa,
0: questo tuo stato di catalessi ti muove delle agitazioni, degli scompensi, perché è... Allora adesso io non voglio entrare sempre nello specifico tuo del tuo malessere, però malessere. Se una persona, siamo fatti di carne, no?
1: Certo.
0: Ok, allora, visto che tu hai degli impulsi, avrai degli impulsi, no?
1: Certo.
0: Quando vedi una donna o un catamarano, giusto?
1: Catamarano
0: è per dire, quando vedi una donna hai degli impulsi o non ce l'hai?
1: È certo che c'ho degli impulsi.
0: Se questi impulsi vengono repressi in continuazione, oggi, domani, dopodomani, un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, 18 mesi, 36 mesi, 8 anni, 9 anni di repressione, è chiaro che un po' di agitazione ti prende. Per te non è così, ma te lo dico io che è quel motivo là. Se tu ti fai una bella stai tranquillo che le gambe non le muovi per un quarto d'ora, 20 minuti, non le muovi più, stai sdraiato, capisci? Lascia stare, non chiedere. Pronto?
2: Chi è?
4: Sì, buongiorno, sono Luciano Onder di Medicina
0: 37.
4: E volevo spiegare la patologia di Achille.
0: Sì, sentiamo.
4: La, la achillite, perché lui la sera nella cameretta...
0: No, non dica, non dica.
4: No, tutte robe pulite.
0: Ah, me la raccomando.
4: Lui c'è sempre la bottiglia della Coca-Cola che legge agitare bene prima dell'uso, solo che non agita la bottiglia, agita qualcos'altro, quindi lo troviamo così.
0: È per qui. Grazie Luciano, grazie. Grazie. Sicuri, sicuri, stia lontano dal sole.
1: Però volevo dire una cosa, che io bevo acqua limone.
0: Acqua e limone. Lui agita acqua e limone. Vabbè, andiamo avanti.
5: Agitati, c'è il blocco corto.
0: C'è il blocco, meno male, ci siamo salvati, ragazzi. Ci siamo salvati. Va bene, abbiamo tralasciato una cosa molto importante. Allora, innanzitutto io non ho ancora fatto un giorno di mare, ragazzi. Cioè, io non ho ancora fatto un giorno di mare. Pensa che ho talmente tanta nostalgia del mare, della sabbia, che ieri sera ho preso un costume, me lo sono infilato e mi sono seduto sulla lettiera del gatto, sulla sabbietta. Sì, mi sono sdraiato là, c'era proprio... Ho passato una bellissima serata.
5: Tavolo
6: show! Su Studio Più.
5: Blocco corto, Andrea.
0: Sì, pesante però.
5: Lo so.
0: Allora, blocco corto e a dopo, via.
6: Tavolo show! Su Studio Più.
7: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
9: I Remember Yesterday.
7: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
10: Un giorno mi disse un vecchio saggio, qui siamo tutti di passaggio. La vita è un grande viaggio, qui

0: Mi ha scritto Vincenzo, oggi non ce la fa venire, la recuperiamo, ha avuto un imprevisto, ha detto verrà.
1: Sì, agli ascoltatori non interessava questa cosa.
0: Dirlo.
1: Ah, ok. Allora, ricordiamo che magari qualche ascoltatore nuovo, cioè, allora noi diciamo tutto in diretta, cioè non ci diciamo niente fuori onda. Fuori onda ci guardiamo e basta. Come i gorilla, come i gorilla nella gabbia, lo zoo, non è che si parlano, cioè, non, gli animali nello zoo mica si parlano, cioè, ormai che si devono dire. Cioè.

0: scritto. No, stavo rispondendo a un amico. Ah. A un amico in comune.
1: Lascia stare. Non voglio sapere. Oscar Wilde, non voglio sapere.
0: Oscar Wilde.
1: Oscar Wilde è il nome del bassotto che ha vinto. Il bassotto 91 centimetri è lungo, non è che alto, è lungo. 91 centimetri, un bassotto simpatico. Ha vinto The Records World Canin. Il concorso del cane più bello.
0: Canin
1: più simpatico. Non hai partecipato tu?
2: Ma io a un concorso canine non l'ho mai visto.
1: Canino.
2: Canile.
1: Canile dove i sono cani. I cani. Canino è il cane.
2: I canini sono
1: i canini dei denti anche.
2: I canesti.
1: I
2: concorso caneste.
1: Caneste.
0: Ma che caneste cosa?
1: Ma veramente ragazzi, ragazzi, ma lo fate parlare. C'è ma una roba che non si può sentire, eh? C'è una roba, ragazzi. Ma quello se l'hai mangiati i suoi denti. Parla così perché se l'hai mangiati, dai. Ma non è possibile. È tutto un frastraglio. Ma dai, ma la roba. Ma in decembre, cos'è sta roba? Dai.
2: Ma scusi, ma lei chi è? Perché
1: è andato, eh?
2: Mi sembrava che fosse un parente di un altro.
1: Andiamo avanti. Comunque Oscar Wilde è il bassotto più simpatico e bello di sempre, 91 centimetri di lunghezza, è molto bello. La padrona è sorridente perché insomma ha vinto lui. Lo chiama Oscar Wilde, l'ha chiamato Oscar Wilde. Per me è una salsiccia con le orecchie, però insomma non è... però Oscar Wilde, poveraccio Oscar Wilde. Dice un cane, con tutto rispetto per i cani, ci mancherebbe. Andiamo avanti, che tanto non si può andare indietro. Purtroppo non si può andare indietro. Lo dico per te.
2: C'è
1: un ragazzo o una ragazza che ha scritto: buongiorno Catapolo, la settimana prossima sarò sul cammino di Santiago. Il cammino di Santiago, vi ascolterò tutte le mattine camminando. Allora, innanzitutto fammi sapere se sei una donna o se sei un uomo. Poi volevo sapere, siccome anch'io voglio fare il cammino di Santiago, è il cammino. O è il cammino?
0: Ma quale cammino?
1: Ah, è il cammino, quindi bisogna camminare. Ah, no, io ero preparato per l'altro. Per il cammino di Santiago. No, perché voglio rifare il cammino a casa. Magari sono Santiago, non
0: ma
1: chi? Prende poco.
0: Scusate.
1: Il nero. Vabbè, comunque, scusate. Il cammino di Santiago, tu lo puoi fare se sei credente o lo può fare anche uno che non crede
0: tutti
1: a niente?
0: Lo possono fare.
1: Ah, lo può fare chiunque. Anche se non credi, ti metti in cammino.
0: Sì, magari poi trovi l'ispirazione quando arrivi.
1: E se non la trovi?
0: E torni
1: indietro. Niente, non è servita a niente. Non funziona, puoi dire che non ha funzionato.
2: Però questa qui che fa il cammino di Santiago,
1: non so se è un uomo o una donna,
2: questa persona,
1: sì.
2: Lungo il cammino c'è una persona del Mantovano,
1: sì,
2: che da anni si è trasferito lì, cioè fa un po' un tira e molla.
1: In che senso tira e molla?
2: Questo qui praticamente ha fatto il cammino di Santiago, si è innamorato di questo
1: cammino proprio. Ah, fa avanti e indietro in continuazione.
2: Che
1: ha perso il cellulare, magari.
2: No.
1: C'è una spiegazione più logica, no? Fa avanti e indietro così senza senso.
2: No, ha creato un'attività lungo il percorso.
1: Ah, business ha fatto. Che vende statuette, sandini,
2: padre,
1: braccialetti, crocifissi.
0: Gli hai detti tutti.
2: Cose artigianali, tra i vasi,
1: sì, tra una canna e l'altra,
0: ecco,
2: alla barba, ci dovesse
1: incontrarlo. Chissà perché uno che vende braccialetti, cose così, tutti gli dicono che si fa le gacce.
0: È vero.
1: Poi è la verità, però
0: non è vero perché
1: sostenere stati.
0: Ma non è vero.
1: No, sto scherzando. Catania va a rubare in spiaggia, ma non si accorge che era nel lido dei carabinieri. Adesso voglio dire, tra tutti noi, che io dico sempre che siamo tutti autistici, tu sei autistico, diciamo, all'ennesima potenza, perché voglio dire, non ti sarai accorto che le sdraie hanno la striscia rossa
0: ma
1: sui fianchi, dai, attaccati agli ombrelloni aperti, le pistole che penzolano,
0: ma
1: secondo
0: dove?
1: Te sono lì perché sono dei narcos, dai, andiamo avanti. Allora, c'è la domanda di prima, ce l'hanno rifatta, rimandata. Ho bisogno di un consiglio. Una mia amica è diventata amante di un ragazzo già impegnato con una ragazza molto brava. Lo direste a quest'ultima? Cioè, praticamente la sua amica, c'ha due amiche lei, c'ha due amiche. L'amica, diciamo quella un po'...
0: Sì, sì, sì.
1: Ci sono sempre le amiche quelle... No, quelle un po' così. E, praticamente si è messa, si diverte con un ragazzo, che non è un bravo ragazzo, che sta con una brava ragazza. Allora, che è anche questa sua amica. E lei domanda a me, ce lo devo dire... Alla brava ragazza. Allora, io partirei con quella meno brava. Cioè, io gli direi, la smetti, per favore. La smetti, dai. Cioè, voglio dire, è fidanzato con questa ragazza che è una brava ragazza e non se lo merita. Ok. Se lei insiste che non riesce a staccarsi dal vizio, e allora io glielo direi. Cioè, io lo vorrei sapere. Se io fossi cornuto, io lo vorrei sapere. Poi c'è gente che non lo vuole sapere. Occhio non vede, mano non duole,
0: ma
1: no?
0: Non è così.
1: Mano duole se l'occhio vede. No,
0: così.
1: Nel tuo caso sì. La sua mano duole perché l'occhio vede. È normale. Però non so, io glielo direi.
0: No, cioè, gli amici, io se succedesse una cosa del genere a un amico.
1: Se succedesse,
0: lo,
1: sì.
0: Lo
1: se direi, dovesse succedere, sì.
0: A un amico.
1: Mancava un pezzo, ma non ti preoccupare. Non,
0: vabbè, sei veramente amica.
1: Sì.
0: Glielo dici.
1: Glielo dici.
0: Se sei veramente amica.
1: Se sei amica.
0: Oh, guarda, ca. Tinicorna.
1: Ci vogliono le spiegazioni giuste, eh? Ci vogliono proprio le foto, le video, perché uno non crede. Nella maggior parte dei casi non si crede. Pronto?
3: Ma molto brava in che cosa?
1: Okay, grazie per la domanda, grazie per la specifica. Grazie. No, giustamente dice, è molto brava in matematica, per esempio.
0: Certo. Non,
1: allora,
2: comunque, Andre,
1: sì.
2: Per risolvere la questione di...
1: Dacci il numero, la chiamiamo noi. Se tu non te la senti, la chiamo io in diretta. Sei cornuta. Cioè, oppure mi dai il numero dell'altra e dico, la smetti, per favore. La smetti, che è fidanzato. Senza fare i nomi, però... Aspetta, dov'è? L'abbiamo perso il messaggio. Ah, do un consiglio, mi è venuto in mente una cosa, una genialata, per tutti quelli che usano il cellulare in macchina. Non dovete usarlo, ma se proprio vi scappa che dovete fare una telefonata urgente, così quella, prendete, sai, la confezione dei fazzoletti, quelli, no, umidi, l'altra, quella...
0: I tempo, sì, quelli
1: che si tirano via, sì, nei motel è pieno, insomma, non, quei cose lì, che tu li tiri fuori tutti, ti aspetti che esca anche il coniglio da lì dentro con la carota in mano, invece non, no, io da bambino li tiravo fuori tutti quei fazzolettini perché volevo vedere cosa c'era dentro. Poi la delusione perché non c'era niente dentro, non c'era niente. Vabbè, comunque le botte che ho preso poi dopo rimettili dentro, che non è facile, ragazzi, vi assicuro che rimetterli tutti dentro, che escono fuori, che ognuno chiama l'altro, non è facile. Vabbè, non ci provare, lascia stare, tu continua a giocare con te stesso e... lascia stare. Comunque voi prendete questa scatola di, la date a un vostro nipote, amico, se non volete tirarli fuori tutti voi i cellulari, come si chiamano? I fazzoletti. Ne lasciate qualcuno dentro e infilate il telefonino dentro quella scatola là. Con quella in mano puoi fare qualsiasi cosa. Se ti fermano i vigili, dici, ma lei sta telefonando? No, fazzoletti. Marescia, che sta dicendo? Ma c'è la luce dentro? Perché non vedo bene. E andiamo avanti, seguitemi per altri consigli,
0: che
1: ragazzi.
0: Consigli sono.
1: Andiamo avanti. Vitale, stavi dicendo
0: ma
1: qualcosa?
2: No, ancora non abbiamo ricordato la cosa importante di ottobre.
1: No, aspetta, dopo sì. Ricordiamo di ottobre. Certo. Però se la ragazza mi dà il numero di questo, sì. Volevo dire, ma è possibile che sei sconnesso con la realtà? Proprio?
0: Chiamiamolo,
1: non...
0: Andrea, chiamiamolo.
1: Dai, un tempo tutto tuo, un tempo.
2: No, perché mi hai detto che cosa stavi dicendo?
1: Non ho capito.
2: Perché mi hai detto che cosa stavi dicendo?
1: Quello stavo dicendo io. Parlavo della ragazza tradita.
2: Stavi. Mi sei detto stavo, adesso stavo.
1: Gustavo.
2: No. Io stavo, ma tu stavi, capito? Cioè, tu hai detto stavo.
1: Mamma ragazzi, ma lei è veramente un mona questo. Ma non sa parlare, ragazzi,
0: no.
1: Si capisce niente. Gustavo, stavo. Ma che è sta roba, ragazzi? Ma esci da qui.

0: abbiamo tempo, magari.
1: In che senso? In che
0: chiamiamo
1: senso?
0: Lei, questa qui che te l'ha detto, e ci faccio andare il numero.
1: Ah, aspetta un attimo, Catavolo, aspetta. Ah, chiamiamo questo, dai. Gli diciamo...
0: Chiamiamo l'amica che sa e che, non, sa, che non sa, vuol dire.
1: Che non vuol dire. Adesso la chiamiamo, non è facile fare tutto questo in diretta, ragazzi, ma lo farò in memoria di voi.
0: in memoria di voi.
1: Cioè, il mio programma fa schifo oggi, ma tra vent'anni diranno, ma quello era intelligente. Tra vent'anni, facciamo 30, dai. Sai che molto spesso io mi rendo conto che siamo seguiti da persone intelligenti, cioè le persone intelligenti riescono a capire la nostra incapacità, mentre le persone un po' più, diciamo, normali tra virgolette preferiscono quello che dica la musica così, perché non devono.
0: Hai ragione, ci seguono tutti, anche il gorilla appoggiato fuori.
1: Sì, anche il gorilla nello zoo.
2: Perché
1: ci
2: chiami questo? Devi chiamare quelli, eh.
1: Ah, ho sbagliato, vabbè, ma tu sei apposta qua, cioè, per
2: stavo,
1: i numeri.
2: No, stavo guardando, aspetta un secondo, magari
1: ho sbagliato il numero, 345, giusto?
2: Eh sì.
1: Ok, 345 05 2 55, giusto?
2: Yes.
1: Ok, perfetto. Sentiamo.
0: Mi hanno scritto un messaggio bellissimo: quando guidi col telefono sei bello visto.
3: Pronto,
1: come stai?
0: Eccola.
3: Amore, la prima volta che mi chiami, mamma, che bello.
1: Non sentiamo. Dire così, sennò il marito si ingelosisce.
0: Ma è lui.
3: No, la moglie.
1: Non ho capito, non ho capito.
3: Ha una moglie.
1: Ha una moglie.
3: Sì, certo.
1: No, tu hai una moglie?
3: Certo.
1: Ah, ok, scusa. E allora si ingelosisce magari la moglie, capito?
3: Sono rotta le palle di maschi.
1: Bravo, hai fatto bene. Oh, se vuoi smettere piano piano, io insomma non...
0: Ma cosa?
3: In tanti me lo chiedono.
1: Lo so, immagino. E i maschietti sono terribili. Beh, sì. Quanti verrebbero abitare con voi? Quanti?
3: Ciao.
1: Senti, allora, il dilemma...
3: Ti spiego un attimino meglio.
1: Vai, vai, allora. Vai.
3: Ho questa amica tramite la moglie, perché è un'amica storica,
1: sì,
3: della moglie,
1: sì,
3: che ha questo intrallazzo,
1: sì,
3: con questo coglione, perché è un emerito coglione.
1: Ok, sento un po' di risentimento nelle tue parole.
3: Allora, fa un po' di spettacoli, no?
1: Sì, sì.
3: Lui ha avuto anche problemi sessuali, quindi... Azz. Le ha portato un sacco di pazienza, eccetera.
1: Ah, pure.
3: Adesso l'ha mollata questa mia amica e si è messa con un'altra che fa la cantante, anche lei un po' di spettacolo, eccetera.
1: Ah, ok, ok. Però l'ha mollata, non è che la sta tradendo. L'ha mollata.
3: Ha mollato la mia amica. E si è messo insieme con questa qua. Però si incontrano ogni tanto e fanno tricche, tracche e ballacche, insomma.
1: Ma fa tricche, tracche e ballacche con quella che canta?
3: Con la mia amica.
1: Ah, con la tua amica! Ma così non va bene.
3: Esatto.
1: Vuole tenere in due scarpe, perché? Il piede. Sì, in due, sì, si dice.
3: Esatto, io glielo spiegherei a sto coglione.
1: Ecco, risentimento. Cioè, risentimento.
3: Questa ragazza nuova, che io non la conosco perché non è una mia amica, questa ragazza
1: Ok.
3: È una ragazza splendida, fa la veterinaria, è molto professionale. Nel
1: sì,
3: senso,
1: sì, una brava ragazza.
3: Ma sta sulle balle questa situazione.
1: Lo so,
3: la
1: ti capi.
3: Non riesce a toglierselo dai maroni. È proprio invischiata dentro.
1: Perché è innamorata, innamorata.
3: Sì, ma è due anni che la mina, che si sono mollati. E non riesce a staccarsi. Non riesce... Ah, che cavolo.
1: Hai ragione, sì. Però è una cosa proprio tipica femminile questa. Cioè, che
3: ma
1: quando la donna rimane sotto, non c'è niente da fare. Non... Ma questo qua, questo coglione, come lo chiami tu? Diamo il nome, Franco Coglione.
0: Ma chi è?
1: È un bel ragazzo, è un bell'uomo, insomma, affascinante. Ah, pure!
0: Pure!
3: Che sta neanche in piede, neanche a buon cantare, ma va là.
1: C'è un pizzico di risentimento, ma proprio leggero, leggero.
0: Giusto un attimo.
3: Senti, un'ostia di uno.
1: Ecco, ok. Senti, allora, o ci dai il numero della cantante o della tua amica, che noi la chiamiamo, la tua amica, tentiamo in qualche modo, senza far nomi, di dirgli che insomma c'è un uomo molto bello a fianco a me, si chiama Achille Ferrari, che sarebbe disposto, diciamo, a fargli perdere la testa.
3: Amore bello, io te lo mando, però lei è una turnista. Non so se la trovi perché è un'infermiera.
1: Proviamo. Facciamo finta di essere un paziente che ha bisogno, vediamo, magari.
0: Certo.
1: La distogliamo da Franco Coglione.
3: Io, chi è? Coglione,
1: sì.
3: Perché c'ha la pagina Facebook, perché lui è un artista di grande successo, ha fatto un cazzo. E poi ti mando anche il numero della... Ragazzi.
1: C'è il cane che voleva dare del coglione a lui e non dato.

0: rumori questi, ma scherzi.
1: No, no, i cani stavano dicendo coglione, coglione.
0: Sì, è vero.
1: Ti facevano l'eco, capito? Ti facevano l'eco. Va bene.
0: Il mio maschietto si chiama Artemio come ragazzo di campagna e lei si chiama Morecia perché nel Veneto vuol dire topolino.
1: Che carina che sei. Cosa sono? Chihuahua, cosa sono? Barboncini? No.
0: No, no, sono meticci trovatelli.
1: Beh, brava, bravissima, brava. Viva i meticci, viva i meticci.
0: Noi quadri siamo due cani, due donne e due gatti. Posso dire che casino.
1: Ma io posso dire che è una casa piena di pelo?
0: Sì, tutti i giorni
1: fanno. Va bene, ti mando una un saluto. Un abbraccio. Ciao amore, ciao, baci, ciao.
2: E che sei Veneto?
1: Troppo simpatica, ma viva il Veneto ragazzi, mamma ragazzi, che simpatia!
3: Tavolo show su Studio Più.
1: Su casa piena di pelo, catavolo, mi sono caputtato col trattore, grazie.
2: Grazie
1: mica! Andiamo ragazzo! Giù

0: canzone, però dopo un po' ti viene l'orticaria, no? Ti viene, se la medusa ti pizzica, poi dopo gratti, ti viene l'orticaria, ti viene il coso. Poi vai dal dermatologo, 150 euro, insomma, via dice. Catà, ma non solo io non ho capito una beata... Sì, solo tu non hai capito, era abbastanza semplice.
1: Il racconto è semplice.
0: Andiamo avanti. Per togliere il vizietto di Achille... Ma quale vizietto? Ah, il suo vizietto serale. Ma lui non vuole toglierselo, non vuoi toglierti il vizietto, no, lui sta bene così, lui andrà avanti così, c'ha 42 anni e andrà avanti fino a 50, 60, insomma, non perché devi andare con una donna? Non è scritto da nessuna parte,
1: no,
0: bravo,
1: quella lì
0: difendi la tua, potresti fare anche un partito? Sì. Sai che di solito ci dice, no, faccio il partito della pagnotta, tu potresti fare il partito dello sfilatino, cioè, nel senso, perché no, cioè, voglio dire, perché bisogna per forza farlo, cioè, si può fare anche, si può vivere anche senza, giusto, no?
2: Certo, potresti anche fare una prova di, come fare un comizio?
0: Un
2: comizio di come lo terrei.
0: Ah, il partito.
2: Sì, sì, cioè così.
0: Sentiamo, vai.
2: Allora, italiani.
0: Sì.
2: È giunto il momento di dare una chiusa a questo mese. Il mese di settembre.
0: Sì.
2: È stata andata calda, ma è in arrivo un nuovo tempo.
0: Sì.
2: Vabbè, è in arrivo,
0: parla bene così,
2: una nuova stagione,
0: perché anche i politici quando parlano sono coglioni, ma anche loro quando parlano così,
2: una ventata di freschezza.
0: Sì.
2: Darai là ottobre.
0: Sì.
2: E io allora ti dico, caro amico, sì, io ti invito vivamente,
0: parla benissimo,
1: così parla, cioè, bene,
2: di venire a queste tre serate, a questi tre appuntamenti.
0: Sì,
2: in maniera goiardico,
0: mezzo,
2: in maniera simpatica. Sì, distoglieremo l'occhio, la mente dalla negatività del presente, ma senza, non mi ricordo cosa volevo dire, ma l'importante è che tu venga.
0: Partito,
2: e le date sono tre, sono importanti.
0: Ah, le date a teatro.
2: Certo.
0: Ah, ok.
2: È teatro.
0: Sì.
2: Ma la vita è vera e a volte non capisci, è teatro o realtà? E allora il dubbio... Te lo tolgo io, vieni a ottobre, sabato 10 ottobre a Guidizzolo, al teatro di Guidizzolo, provincia di Mantova. Tu, caro amico, che abiti a Trento e dintorni,
0: sembra un politico ubriaco o un parroco ubriaco, mezzo che vuole fare il politico. Che anche i preti ogni tanto vogliono. È tutto qua, finito?
2: No, ritorno sull'argomento.
0: Ah, ok.
2: Venerdì 16 ottobre viene Rovereto.
0: C'è un tuo fan, sicuramente. Pronto?
3: Andrea, ascolta, fammi un favore.
0: Sì.
3: Ti tiri una testata.
0: Fatta bene.
3: Un nervoso mi sta facendo venire.
2: Allora, okay, ascoltami.
0: Va bene. Adesso gliela tiro. Okay. Gliela tiro. Ciao. Esatto. Ciao, fratello.
1: Ma la gente nervosa che chiama. Chiamano solo
0: io. Ho avvertito, il nostro non è un programma normale.
1: Ma uno può chiamare e dire da una testa.
0: È giusto.
2: E se sei nervoso, allora vieni al 24 di ottobre.
1: Sai, saltato
0: il 16.
2: Allora, no, l'avevo detto,
0: l'hai detto.
2: 10 ottobre.
0: Allora, siccome facciamo.
2: Quindi solo provvise di Mantova.
0: Il 10 ottobre siamo a teatro. Tutti e tre siamo a teatro. Ci sarà anche altra gente, però siamo in tre. E a teatro a fare lo spettacolo. Quindi vi aspettiamo il 10 di ottobre a Guidizzolo, il 16 di ottobre siamo a Rovereto, non ridere, sennò già è difficile, il 16 siamo a Rovereto e il 24 di ottobre siamo a Rimini. Per avere maggiori informazioni sullo spettacolo e qualsiasi orario, cose, parcheggio, sa tutto lui, ragazzi. Sì, sì. E ci vediamo a teatro, così ci abbracciamo, ci baciamo, facciamo le foto, sì, ci sputiamo anche un pochino, insomma, sì, sì, ci insultiamo, potete picchiare Achille, insomma, tante cose. Il numero per avere informazioni è quello di Ugo, chiamatelo,
1: no,
0: mandate.
1: Non è più il mio, signori, per avere maggiori informazioni dovete chiamare Massimo Daglie.
0: No, sei cretino.
1: Lo saluto. Ha già pagato anche l'altro. Allora dovete chiamarmi o mandatemi un WhatsApp.
0: Sì.
1: 389 83
0: sì.
1: 34 825. Ogni giorno troverete, ve lo posso garantire adesso perché ho trovato un nuovo giocattolo, una locandina nuova ogni giorno.
0: È vero.
1: Simpatica, particolare.
0: Grazie all'intelligenza artificiale.
1: A ChatGPT.
0: Adesso ci facciamo un'altra foto e ne facciamo un'altra.
1: L'hai vista quella di stamattina?
0: Bella.
1: Quella nell'arena?
0: Bella, sì.
1: Bella, vero?
0: Dopo ne facciamo un'altra. Sì. Bravo, bravo, bravo.
1: E quindi ogni giorno vi stupirò con
0: su Instagram, sulle nostre pagine, Achille Ferrari, Ugo Palmese, l'Andracatavolo, trovate le locandine fatte dall'intelligenza artificiale. Sì. Non da noi. Non da noi. Noi siamo la deficienza originale. Va bene. Sopprimete Achille, per favore. Andrea, i miracoli esistono. Achille a volte sembra intelligente. Allora ragazzi, noi ridiamo e scherziamo, ma Achille non è stupido. Cioè, se ci fate caso, lui, per esempio, questa cosa che lui rinuncia alle donne per 8-9 anni, ma raga, ma sa quanti soldi ha risparmiato? Tantissimi, cioè proprio. E lui ha convinto se stesso e il suo cervello che va bene così. E quindi voglio dire, cioè, tanto di
1: certo.
0: E basta.
2: Lo disse anche
0: lo disse
2: Vasco,
0: anche
2: Vasco.
0: Vasco.
2: Va bene così.
0: Va bene così, infatti non
2: senza lui.
0: Senza.
2: Beh, dipende. Lui dice senza parole.
0: Senza parole.
2: Dipende.
0: Poi cioè, non è un vizio la sua, la sua è una scelta di vita, ragazzi. Per fargli cambiare scelta di vita. Ma sai che mi stava chiamando sto questo che mi chiama in continuazione. Non posso nominarlo, non posso nominarlo.
1: Ho capito chi è.
0: Capito. Dico, per fargli cambiare scelta di vita, lui dovrebbe andare a dormire con i guanti da saldatore. Allora che sono un po' rigidi, sono un po' rigidi. E lì perderebbe il vizio immediatamente, capito?
4: Andrea,
0: a tavolo. Da tavolo, sono una donna e anche bella. Oh. Mi ridai il numero, per favore? Ma il numero per parlare con Ugo o per venire a teatro? Cioè non,
1: No, tutte e due uguali, segnalo tesoro.
0: Vai, vai.
1: 389 83 34 825. Anche il bacio.
0: Mamma mia. Il bacio di Ugo è come quando baci la griglia della grigliata della domenica, uguale. Ti rimane la bocca nera, cioè non. Ma è a dieta, Ugo! Sta facendo la dieta zone! Mangia negli angoli di casa, così non lo vede nessuno.

0: canzone è molto bella, ragazzi. Bella canzone di coso lì di mandali, mandali.
1: Ma chi è?
0: Mandali tutti. Cadavolo, mandali tutti a zappare. Ciao sacchetti di letame. Ogni tanto mettete anche una bella canzone. Anche se, vabbè, non me ne frega niente della musica. Voglio sentire te che parli, cadavolo. Vabbè, ragazzi, non è che posso parlare per 60 minuti in continuazione. Cioè, 120 poi sono i minuti, sono da dire. Un bacio, Ugo, sei troppo forte. O streghetta. Da una veneta baby da Verona. Ah, baby, la ragazza baby.
1: Com'è? C'è la foto?
0: Oh, streghita, ragazzi. No, non c'è la, c'è la foto, ma è piccola, non si può ingrandire. Non, manda una foto a Ugo sul messaggio WhatsApp.
1: 389 83 34 825. Ti aspetto, baby.
0: Baby, dai, che magari sì. Andiamo avanti. Buongiorno, stupidi. Ho trovato il vostro numero per le prenotazioni a teatro nel cesso dell'autogrill di Dorno. E dov'è Dorno? Dov'è Dorno? Sarà in Germania,
1: no,
0: non lo so.
1: No, no, Andrea, come non sai dov'è Dorno? Dorno subito.
0: mamma ragazzi, è messo veramente male. Allora, catavolo, mio figlio l'ho beccata a vedere un film. Allora, quanti anni c'ha tuo figlio? 16. È normale, è normale. Voglio dire, la gente si stupisce. Io non capisco però perché facciamo i finti bigotti. Perché il bigotto vero è il prete. No, il prete è bigotto. Perché, il prete... Non tutti. Però nel senso che il prete nasce così, con quella è un po' bigotto, perché cioè, che poi io ho trovato anche dei preti non bigotti che sono aperti al no, nel senso che non è che giudicano sempre, stanno lì quelle volgari. Cioè, se ci fai caso, il bigotto è il peggiore di tutti. Cioè, quello che dice quella lì sono i peggiori, sì, sono quelli che fanno, poi vanno con 7 8 con e via, andiamo avanti. E chi ce n'ha più ce ne me. Dai, forza. Vabbè, comunque volevamo vedere mamma, ho perso l'aereo, e invece lui era in cameretta a vedere un film. Magari stava guardando mamma, l'ha preso in aereo. Cioè, nel senso, no, il film.
1: Ma scusa,
0: cioè, non, ma ci può stare, voglio dire. Cioè, andiamo avanti. Ho detto mamma, ho perso l'aereo. Cosa ho detto? Ho detto.
2: Sì. C'avevo un giocattolino.
0: Lo so, è quello che ti ha distrutto l'infanzia a te. No! È da lì che poi è deragliato nella... nel Muna, ragazzi.
2: No, nell'epoca d'oro dei videogame, delle console.
0: Sì. Avevo non stavo parlando di videogame e console.
2: No, perché parlando di aereo, avevo questo gioco.
0: Sì.
2: E era tipo una sorta di console.
0: Chi?
2: Console. Io avevo da piccolo, da bambino.
0: Puoi ripartire, per favore, grazie.
2: Hai parlato del
0: mamma. Di chi sei, così la gente sa che deve odiare solo te, capito? Se no poi ci uniscono all'odio, capito? Almeno sappiamo. A Ugo sta simpatico, la gente sta simpatico a Ugo. Non a tutti, chiaramente.
1: Certo,
0: c'è gente
1: normale
0: che ti odia. C'è anche gente che odia me, E giustamente, ci mancherebbe. A qualcuno sto anche simpatico, cioè ci mancherebbe. Vai, puoi andare.
2: Io, Achille, ok.
0: Achille Ferrari di Leno, ok.
2: No, praticamente da piccolo avevo, parlando di aereo, mamma, ho preso mamma invece in aereo.
0: Il bello del vostro programma non c'è, non cercatelo, nel vostro programma non c'è il bello, non c'è la parte bella, però tutti i giorni fate una puntata completamente diversa. E vabbè, giusto, non e che facciamo sempre, andiamo avanti, dai, andiamo avanti.
2: Avevo una console proprio a forma di muso d'aereo.
0: Dopo smette di parlare.
2: C'era il muso d'aereo con la sua cloche.
0: Sì.
2: E io mi ricordo che andavo sotto le coperte,
0: sì, ecco,
2: perché così
0: là
2: faceva le luci,
0: adesso,
2: luci.
0: Anche adesso va sotto le coperte con le hai la cloche in mano.
2: C'avevo la cloche in mano, c'avevo il muso dell'aereo, la cloche in mano che fungeva da joystick, no?
0: Sì.
2: E praticamente era il gioco, io lo accendevo,
0: partiva
2: le luci,
0: la luce e partiva l'aereo.
2: E c'era l'aereo che doveva
1: c'è una roba però, dalle botole al posto delle maschere scendevano i fazzoletti.
0: Possiamo andare avanti, vedi che sei volgare. Vai avanti, poveraccio, dai.
2: E poi
0: finito il discorso. Sì, cioè, tu hai detto solo che da ragazzino ci hai visto
2: da ragazzino che bambino.
0: Con i video che del bambino ragazzo lì.
2: Perché hai detto delle mamma ho perso, mamma poi invece lei in
0: tu
2: aereo.
0: Giocavi con l'aereo invece proprio.
2: C'avevo,
0: cioè,
2: c'avevo
0: tua mamma voleva vedere il film insieme a te sul divano, mamma ho perso l'aereo, invece tu eri in cameretta con l'aereo sotto le coperte. Questo
2: sì,
0: volevi dire?
2: Io sapevo questo.
0: Ah, ok.
2: Lì, cioè, mi ha smosso un ricordo del passato.
0: Ah, okay, okay, ok.
1: Per correttezza, puoi ripetere nome e cognome, chi sei, da dove vieni?
0: No, perché se no la gente ci associa a te, capito? Achille Ferrai di Leno, 42 anni single.

0: oggi tutti che ci scrivono, insomma, di gente tradita, gente. È riniziata la scuola, si vede, capito? Beh, i figli a scuola, il marito al lavoro, la moglie al lavoro, insomma, c'è tradimento. C'è
1: tradimento.
0: Cioè, Andrea, cosa faresti se la moglie del tuo amico. La moglie, sì, del tuo amico. Ci devo pensare, ragazzi, è lunedì mattina anche per me. Cosa faresti se la moglie del tuo amico ti confida che va con un altro e ti dice che il tuo amico a letto non rende niente? Salvatore. Ma Salvatore sei tu o è l'amico che non rende?
1: No, è lui.
0: Allora fai così, mandaci il numero di telefono di lui, glielo diciamo noi. Allora, il fatto che tu non renda a letto, insomma, ci sono un sacco di aiutini, no? Di aiutini, tipo la Leotta, Belen, te li metti sul comodino, sulla testata del letto, anche se c'è tua moglie lì, tu al buio, illumini solo la foto di... No, a lui ci sono un sacco di aiutini farmaceutici, insomma, no? Che ti possano aiutare. Già lì gli diamo una mano. Poi gli diciamo che è cornuto. Cioè, nel senso che.
1: Con molto tatto.
0: Con molto tatto. Sappi che tu sei cornuto. Cioè, non. Perché non possiamo dirglielo. E l'amico dice: ma io glielo dico o non glielo dico? Diglielo! Ma perché non glielo dici?
1: Se sei amico, glielo dici.
0: Al limite, tralascia il fatto che lui a letto non è un granché. Cioè, non. Poi detto dalla moglie che va con un altro, magari la moglie si è anche stancata. Maledizio. All'inizio ti piaceva, però, voglio dire, il giro in giostra. Adesso non ti piace più. Si vede che non entra più nella giostra. È ingrassata. Vabbè, andiamo avanti. Che poi io dico una cosa, no? E il tradimento fa parte dell'essere umano, cioè nel senso, fin dai tempi dei tempi.
1: Eccolo!
0: E adesso poi ci sia. Poi c'è stato uno che ha detto: no, non bisogna tradire. Ma è una cavolata questa! Cioè, il tradimento fa parte del gioco. Se tu stai con una donna 20-30 anni, ma come fai? Non. Ma anche lui, ma anche lei, tutte e due. Cioè, non. Dopo un po', vai a Assisi un anno, vai a Assisi il secondo anno, terzo anno, quarto anno. Dopo un po' la conosci a memoria Assisi. Cioè, anche San Francesco dice: oh, e basta! E sono vent'anni che vieni qua in vacanza, basta, non si può più vedere sta macchina poi, no? E cambiala sta macchina, fatti una macchina cinese, insomma, non ti fa riconoscere, fai una plastica alla faccia, andiamo avanti, non mi guardare, Filippino, non mi guardare,
1: sai
0: sembra
1: che
0: un Filippino, sembra.
2: Ho due vicine di casa nuove.
0: Filippine.
2: No, non lo so, le ho interviste dal lato perché abitano nella mansarda.
0: Lui è come i bambini di 15 anni, i ragazzini di 15-16 anni che col binocolo spiavamo di fronte le vicine di casa per poi dopo. Lascia stare, dai. Ma gli fai anche le foto, gli fai?
2: No, allora perché...
0: Ha preso ciò, ha ingrandito per vedere meglio.
2: No, allora, le ho intraviste
0: Che vuol dire le intraviste?
1: Gli ha già fatto lo scanner, gli ha già fatto.
0: Ma quale intraviste? No. Intraviste vuol dire che giri la testa verso la finestra, intravedi qualcosa e togli lo sguardo immediatamente.
2: No, allora...
0: No, tu sei rimasto un po' lì.
2: Adesso non mi ricordo quando che...
0: Due ore.
2: No, ha piovuto, che è stato temporale. Di pomeriggio.
0: E lui con la finestra, l'unico con la finestra aperta. Era lui.
2: Sì, ero giù da basso, stavo suonando la batteria.
0: Sì,
2: con Lenny
0: la
2: Kravitz.
0: Batteria.
2: Sì.
0: Con Lenny Kravitz.
2: Lenny Kravitz.
0: Ma mentre faceva gli addominali o mentre cantava?
2: Mentre cantava American Woman.
0: Ah, American Woman.
2: American Woman.
0: Ah, ok.
2: American Woman. E quindi intravedo le vicine di casa là sopra che
0: bello, io vorrei essere deficiente come lui, cioè.
2: E allora
0: ma è vive felice, meglio di noi,
2: E io pensavo, provo a pensare le vicine di casa nuove,
0: no? Che bello, tu che suoni la batteria, tu ti sei messo a petto nudo sicuramente a suonare la batteria per farsi vedere dalle vicine. Mamma, che scandalo, ragazzi. Mamma
2: non ero,
0: ma anche se non gli piacciono le vicine non ci proverà mai, però gli piace il fatto di essere desiderato.
1: Sì.
0: Lui dovrebbe andare dallo psicologo,
1: sì.
0: Ma uscire fra 6 anni veramente non è.
2: Allora,
0: c'hai dei problemi seri. Cioè.
2: Non l'ho fatto volontariamente, involontariamente.
0: Sì, certo,
2: nudo,
0: certo.
2: E l'ho intravisto.
0: A petto nudo, lo sapevo io.
2: E
0: loro ti hanno guardato.
2: Non lo so, io stavo guardavo il video di Lenny Kravitz.
0: Le bacchette erano di legno o?
2: Sì.
0: Ah, ok, no, ok. La bacchetta era di legno, sì.
2: Nere con.
0: Non scendiamo nei particolari.
2: No, con disegni tribali.
0: Non gli piace come colore.
2: Con disegni tribali argento.
0: Tribali. Dove le presi? In Senegal?
2: No, mi ha regalati.
0: Andiamo avanti.
2: E loro. Ma ragazzi,
3: ma come fa uno a parlare così, dai! Ma dai, ma due marroni con queste bacchette che vicino, con questo mazzo di pugnette,
2: padre! No, sto parlando di pugnette!
0: È andato.
2: Poi invece ieri pomeriggio...
0: Ho anche sbavato io per fare questo.
2: Quando mi sono sistemato nella zona sun, per prendere il sole,
0: sì,
2: all'esterno...
0: Sì.
2: Vado fuori per prendere il sole
0: e loro
2: le vicine stavano segando qualcosa.
0: Ah, i mariti forse.
2: No, perché sentivo
0: il serial killer.
2: Sentivo rumore di
0: andiamo
2: di
0: avanti, andiamo avanti. Rumore di sega. Potrebbero dire anche loro la stessa cosa. Andiamo avanti. Dopo questa me ne vado a casa, ragazzi.
4: Andrea.
0: No.
5: Su Studio Più.
0: Che tavolo.
6: Questo è per te, Achille.
0: Sei il peggio, catavolo! C'è uno che ha scritto: potresti chiamare mia moglie e digli che l'amo 34 anni. L'amo forse da 34 anni. Di convivenza, si chiama Angela. Ma perché soffrire così? Cioè, non... Dopo la chiamo. Ma non è che è la stessa che tradisce.
6: No.

0: questa è proprio la sua canzone.
1: Non pensa io per lui.
0: No Human, cioè non senza donne.
2: No Human, no, America Woman.
0: Ah
2: dice
0: no,
2: woman.
0: Dice No Human, dice in certo modo. Senti, è la tua canzone. Allora ragazzi, io ve la farei sentire tutta, ma dobbiamo salutare purtroppo ragazzi. Ma Achille è così idiota anche nella vita o sta facendo il personaggio? Allora, questa è una domanda che ricorre spesso. È così idiota nella vita? Cioè non è che lui sta interpretando un personaggio. Lui è così, noi siamo così. Lui è, ride come un cretino, io sparlo. E questo è idiota così, naturale. Allora dobbiamo chiamare per forza questa donna, perché abbiamo diffamato il matrimonio e l'amore, e bisogna ricucire il dissacramento di Catavolo. Allora chiamiamo questa donna Angela, che è amata da 34 anni, ma non si è firmato lui, però non si è firmato. Come si chiama lui?
3: E clicca qua sopra, sei.
0: Firmati. Come si chiama lui? Non c'è scritto.
3: Però magari, visto che ha fatto in presidenza, ha fatto altri messaggi, ma c'è su, cioè, perché lui c'è scritto King 2.
0: Come?
1: Cosa dice?
3: Lui, vi dico qua sotto, c'è scritto Kindle.
0: Ha finito il sangue.
3: Kindle 2. Kindle 2.
0: Mentre faccio il numero di telefono, ok? Vai. Tuo marito. Che... Lascia stare, non toccare.
3: Volevo vedere se magari sopra ne scorre sugli altri suoi messaggi.
0: Ah, si è firmato. Fabio di Milano.
4: Allora, che vuoi?
0: Buongiorno, Fabio da Milano.
3: Ah, sì, già.
0: Rincoglionito. Se mi tradisce. Ah, chiedigli se mi tradisce.
5: Iliad.
0: No. Non risponde. Mi dispiace, mannaggia. Ti sta già tradendo. Probabilmente ti sta tradendo, non vuole essere disturbato. Non chiamarla nei prossimi 20 minuti. Grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle 6 alle 9. Catavolo, mi ripeti il numero di telefono di Ugo per prenotare le vostre serate a teatro. Allora, entrate sulle nostre pagine Instagram. Adesso facciamo una foto e la postiamo e mettiamo lì la locandina con le serate. 10 ottobre Guidizzolo, 16 ottobre Rovereto, 24 ottobre Rimini. E mettiamo lì le ultime serate della nostra vita e poi si va in pensione. Quindi venite a vederci, ci sarà un saluto particolare al pubblico, un saluto particolare. E entrate sulla pagina, sulle nostre pagine social, e lì trovate i numeri di telefono da chiamare, che è quello di Uco. Grazie, a domani.
6: Andrea
1: Catavolo
6: Show
7: su Studio Più.
8: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot.
9: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
15: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
16: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
17: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi, lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, tre big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino. A punteggio pieno anche l'Inter che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Bella,
4: bella,
5: balla, balla, bella, bella, balla. Lo dici giù,
4: è sempre bella roba.
5: Scepe, balla tutto ritmo con il Morning Fever.
2: Buongiorno a tutti.
5: Ciao.

0: Fever. Che macchina tu sei.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Ma buongiorno, buon lunedì a tutti, buongiorno dal vostro capitano, lunedì 14 settembre, dai che si riparte, vai! Vabbè, insomma, si è concluso un weekend impegnativo in quelle della Riviera con la MotoGP, con gli eventi. Io sono stato all'Arena 58, ringrazio tutti gli amici, ringrazio per l'invito, ringrazio veramente... è stato bello, insomma, è un contesto dove ci si diverte e si ritrova tanti amici del motorsport. E poi, insomma, parlando della MotoGP, sono andato sabato a vedere la sprint, ieri me la sono guardata da casa, però insomma è lì, vabbè, un po' come avevo già pronosticato, il Matador è tornato. Vabbè, comunque adesso ne parleremo. Vi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica. 338 141 1001, con un messaggio vocale potete richiedere una canzone. Messaggio vocale, attenzione, con un messaggio scritto vi beccate un saluto dal capitano, cioè da me. E se volete, vi ricordo anche, ci sono i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Runaway, Lady Gaga, Doechii.

or into a runway. Tell them make room.

0: Runaway, Lady Gaga, ci siamo signori, bella lì, una partenza degna. Ciao super capitano dal cuore buono, volevo salutare e ringraziare i miei colleghi volontari di ambulanza Croce Azzurra Verona, perché questo è stato un weekend impegnativo, sempre presenti per dare una mano. Va bene, bene, insomma è sempre bello, no? Quando poi volontari vuol dire che poi non prendono niente, cioè voglio dire sono proprio, hanno la passione, quindi grazie, mi meritate un altro applauso. Bene, salutiamo Andro di Redinara, poi c'è Walter Valterone, i Turbo Magazzinieri, il Daniel Willo, e c'è il Poppy che dice: mentre gli altri prendono il caffè noi prendiamo il volo con il Morning Fever. Bravo Poppy, la sua perla di saggezza di tutte le mattine. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti popolo del Morning Fever, questa mattina volevo dedicare a tutti voi popolo del Morning Fever la canzone Toccas Miracle, che ci dà tanta carica. Ciao a tutti, Cristian da Palazzolo.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più wants you.
1: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot.
3: Renault.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: L'appuntamento più atteso è tornato. Venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80. Tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare. Mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday.
0: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore

0: Gabri Ponte, Giovanotti, eccoci qua, bene, bene, buongiorno a tutti, tutti in piedi sul divano per il nostro capitano, mi metti? No, non posso, non posso. Alessandro da Loreto, devi fare un messaggio vocale, dai, dai che ce la fai, fai veloce. Ciao supercapitano, dai che lunedì, da domani inizio a lavorare e potrò ascoltarti solo di lunedì. Vabbè, la Giulia da Rimini. Buongiorno Alessandro, buongiorno, purtroppo voce, allora, buongiorno, purtroppo a voce non è possibile. Volevamo mandare un ultimo saluto oggi a Marco Morandi, chi è qua? Grandissimo amico motociclista, oggi ultimo passo per questa vita, vabbè. Sarebbe possibile mettere una canzone? Non possiamo, non possiamo. Comunque sia, un abbraccio fortissimo, fortissimo, fortissimo, perché quando viene a mancare sempre un amico o comunque una persona è sempre una cosa un po' triste, però è così, è così. Purtroppo noi siamo di passaggio, no? Si dice così. Bisogna vivere, si dice, molti dicono si vive una volta solo, non è vero, si vive tutti i giorni, ogni volta che aprite gli occhi gioite e vivetevi quella giornata come se non ci fosse un domani, invece poi c'è anche il domani, capito? È una cosa bellissima. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Valterone, buongiorno mondo. Vorrei sentire se è possibile Adelante e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti. Adelante.

0: era un po' che non sentivamo Saldavinci. Va bene, dai, ci stava. E buon lunedì, Capitan Massa, il 65enne da Basiano. Adesso Marquez sento meno freddo, da meno 140 a meno 0. Il miglior pilota della storia della MotoGP. Vabbè, insomma, adesso è brutto perché, insomma, io lo sapete, io sono valentiniano da tanto, insomma, io sono per me il miglior pilota rimarrà nella storia al Valentino, però attualmente è superiore, questo lo dobbiamo ammettere. Marquez ne ha tanto. Io l'ho visto, sono andato a vedere la sprint, ragazzi, è partito come un razzo e poi ha solo amministrato, perché ne aveva anche forse per staccare Bezzecchi. Mi è dispiaciuto perché aspettavo magari la vittoria di un Bezzecchi, di un Bagnaia, di un Bastianini, insomma qualsiasi, Digia anche, però niente, vabbè, è andata così. Signori, c'è la pubblicità e poi il party time. I remember yesterday.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici

Buongiorno Andrea da Sesto, salutiamo anche l'ATM Mirko Tontini. Mirko Tontini è il leader del Movimento Terra, ma non solo, perché lui con l'ape è un mago e quando vuole va anche forte, perché ieri, diciamo, allo slalom del Monte delle Forche è arrivato terzo e insomma lì vuol dire che ci hai dato bravo, ti meriti un applauso, stavolta ti faccio un applauso. Grande Mirko, ci vediamo venerdì, mi raccomando, andiamo a mangiare a Civorio da Beniamino, un po' di ciccia buona.

Buon inizio settimana, Walter Dallamari. Walterone, buongiorno. Gianluca da Binasco. Angela dice: "Hola Gnari, inizio settimana tutta. Buon inizio settimana a tutti, presente, 18 gradi, bel fresco." Non so se è ventilato o no, perché questo lei me lo deve scrivere. Mi devi scrivere se è ventilato o no, cioè io devo sapere se c'è il vento.

Buongiorno, saluti da Giuseppe Nocerino che in penna col Vespino, presente in penna, dai prendi il premio. Buongiorno da Edone, ciao Nedo. Buongiorno il passaiolo da Macerata, il bomber di Cattolica c'è, saluto al palista tutto giallo. Andiamo!

Ciao Walter, sono Cristian, il saldatore pasto di Borello. Tiragli le orecchie a Mirko quando lo vedi, perché sabato è stato il suo compleanno. Ah, non mi ha detto niente.

Walter, ieri è stato il mio compleanno, la cla. Vabbè, oggi allora ti posso fare gli auguri, anche se è stato ieri. Happy birthday, bella, happy birthday. Raffaele Gabri da Cattolica, buongiorno. Pensavo di vederti a driftare anche a te sabato con una macchina strana. Raffaele da Cattolica. Vabbè, io ho driftato con il BMW, ecco, insomma, con quella o quella.

Ciao Studio Più, Giampiero, bella musica, il Billy, ciao boss, un saluto dal Billy, direzione Cremona, ciao belli e buon lunedì. Un saluto da Zippo da Stafulo e Peppe l'osso da Cingoli.

Un saluto a Javid de Arielli, forza, un bicio da terra roveresca c'è. Gianluca da Ravenna, oggi lavoro col piccolo Alessandro che è l'ultimo giorno di vacanza, sì, poi dopo si va a scuola, via, via.

da Sciacca, buon inizio settimana. Mi piacerebbe sapere che meteo c'è laggiù, Venu, ma giusto così, eh. Un saluto a Claudio Saladino da Canelli Asti e Alessandro da Cassano D'Adda, sempre in prima fila.

0: C'è Massimo il ballerino canarino che dice un saluto al Massa e al Dami, che sono i
1: figoni della radio italiana.
2: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Buongiorno Violetta da Fermo, c'è anche Max dal Lago d'Iseo. Buongiorno, buongiorno, presente anche lui. Salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi. Ciao belli!

0: hits of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembra prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington. Potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump peraltro l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio, immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes. Leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Giovanotti Alfa, un saluto da Ivano da Fano, buongiorno capitano, un salutone da a Massimo, l'orologiaio di Tavernelle, Valerio da ti ho visto Valerio, ero un po' preso, non mi ricordo se è stato venerdì o sabato, comunque ho visto insieme ad Anna e mi è dispiaciuto perché volevo perdere anche stare qualche minuto con voi, ma avevo sempre qualcosa da fare. Io non sto mai fermo negli eventi, io devo fare, e poi va bene così. Alla faccia di chi dice Massa non fa niente, va bene, Massa non sta mai fermo, Vi ricordo che sto preparando il Misano Driving Show che sarà il 3 ottobre in collaborazione con una massa di strapazzi insieme al mio socio Enrico, lui c'è sempre. Ormai Enrico siamo diventati il duo degli eventi e faremo delle magliette bellissime che si chiamano Event Organization, la massa di strapazzi davanti, bellissima, è bello perché insomma abbiamo già sempre in programma 4 eventi, faremo il quinto adesso, il prossimo anno ci sarà un quinto evento, basta, poi anche gli altri devono fare qualcosa, no? Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Bergamo, è possibile ascoltare Cambogia di King White? Ciao.

0: Cambodia, beh, insomma, ci piace. Buon lunedì, Officina Morari, il Vespista c'è, buongiorno, Massa. Ugliano da Sant'Ippolito, tra l'altro gli ho appena scritto, ho detto che se c'è anche lui il 3 ottobre al Misano Driving Show, perché lui è una persona che ti aiuta tantissimo e avrei un posticino da darti, giustamente, perché è un professionista, insomma, si mette a fare le cose e dice no, io è bravo, quindi grazie se sarai dei nostri. Comunque poi ci sentiamo. Andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday.
1: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Moving to the Sun, muoversi verso il sole o sotto il sole, questa canzone che ho l'ho allegata alla Babi, la Babi di Misano, la Barbarella, vabbè, insomma, questa è la sua canzone. È nata un po' così, quando gli ho spiegato che i girasoli girano il sole, ecco, girano, non stanno verso il sole, ma lo rigirano, ecco. Allora di lì, Moving to the Sun, muoversi verso il sole, cioè dall'altra parte, però dall'altra parte si girano le spalle al sole, ecco qua. Vabbè, comunque, ciao bella principessa, oh principessa, oh principessa. Ciao, sabato sera all'Arena 58 mi hai visto passare con lo shuttle, cioè, il Cano 77 con, e aveva lo shuttle, in poche parole il siluro, non so come per spiegarvi, era un siluro, un motorino col siluro però era lo shuttle, diciamo. Cano, volevo venirti a salutare ma ero preso. E comunque siete i numeri uno, veramente bellissimo, bellissimo, tutti strani con i motorini, vedervi, siete uno spettacolo, ogni anno qualcosa di diverso, soprattutto te, insomma, anche quest'anno hai spaccato, Cano. I Paoli da San Marcello ci sono, buon lunedì, Autentificina Morari, il Vespista c'è, buongiorno Massa, e tocca a te, vai.
1: Ciao Walter, sono Raul da Villafranca di Verona, potresti mettermi su Wayne Zaire? Ciao.

0: Bene signori, vabbè, qualcuno dice: Massa, ti piacerebbe ritornare a scuola? Ma a dire la verità, sì, solo per un motivo, perché farei un po' meglio intanto di quello che ho fatto, perché poi alla fine ti rendi sempre conto dopo di avere un pelino sbagliato. Cioè io dico studiate, perché andate a scuola e bisogna imparare quello che ti dicono quelli che ti insegnano. Stanno lì per un motivo, per insegnarti tante cose. Io purtroppo sono stato molto somaro a scuola, devo dire la verità. Poi dopo sono stato bravo in altre cose, mi piaceva tanto lavorare, mi piaceva fare, però poi alla fine ti accorgi che insomma ti è mancata un po' di scuola, vabbè, perché sei stato un po' somaro, ecco. Quindi se tornassi indietro un po' per quello, e un po' anche perché, oh signori, quando andavo a scuola, diciamo anche alle medie, avevo 13-14 anni, beh, insomma, voglio dire, io lì tornerei indietro. E vabbè, comunque giusto per quello, se non perché, se no io dico, alla fine io penso che nella vita bisogna arrivare a dove si è, anche adesso io posso dire sono dove sono e sono contento di quello che sono e quello che ho fatto, sono felice, ecco. Essere felici vuol dire tanto, no? Essere felici di chi sei, di che cosa hai fatto e di quello che farai, e devi sempre avere un qualche progettino, qualcosa, sì, e dire vado avanti, perché la vita è sempre in crescita. La vita non è vero che poi a un certo punto si diventa vecchi, non è vero. Bisogna sempre stare sul pezzo, sempre attivi. Poi dopo, quando arriva il momento, ti fermi, va bene, però finché hai voglia, finché hai creatività, finché hai forza, avanti. Prima dentro, gas a martello e andiamo! Così, io la vivo così. E spero che la viviate così anche voi, perché questa è la vita e la vita è bella. Ricordatevi, la vita è un dono prezioso e bisogna sfruttarla in tutto per tutto. È il mio pensiero. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, se possibile volevo chiedere un brano di Erika, Relation. Grazie.

0: errori che abbiamo fatto. Allora, buongiorno Studio Più. Gli errori che abbiamo fatto sono i risultati odierni, belli o brutti. Giuseppe da Gambolò. Sì, è vero, però ecco, dopo ci si... L'importante, io penso questo, ecco, signori. L'importante quando uno fa un errore è consapevole e capisce di aver fatto l'errore. Questo è umano perché sbagliare è umano, però insomma capire dove hai fatto l'errore, magari anche perché l'hai fatto così, questa è la cosa già, essere consapevole di aver fatto quell'errore. Vabbè, poi del resto ripeto, si sbaglia. Certo, bisogna stare attenti a quale tipo di errore, cioè ammazzi una persona è un errore bruttissimo, se quello con lui è un errore che non c'è, anche se ci hai pensato è meglio di no. Vabbè, però voglio dire, andiamo a sentire che tocca, non tocca a nessuno perché siamo in ritardissimo, e quindi andiamo di party time Free Selection, tutta la musica da ballare di tutti i tempi, mixata, ok? Spot.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: for Africa.
1: Waka waka. A proposito di Ale Rinaldi, mi ha scritto Werther. Werther del team 96 mi dice: grande prestazione nella Top Cat Street. Vabbè, insomma, allora stai diventando bravo, Ale. Bravo, bravo. È ora che mettiamo sotto anche la biondina, però, adesso.

Vabbè, oggi è un compleanno speciale perché è la compagna del mio socio, quindi è anche lei una strapazzi, è una strapazzi anche lei. Quindi voglio fare tanti auguri, happy birthday alla Nora, io la chiamo la Nora, Eleonora. Ciao Eleonora, auguri, festeggia, so che questa sera con le tue amiche più strette festeggi. Peccato, vabbè, insomma, io prenderò Enrico e andrò a festeggiare da un'altra parte, va bene, cioè, ci avete lasciato fuori, va bene così. Tanti auguri, bella.

Gassa Matteo, Matteo Giuliani c'è da Gradara, lui c'è. Ciao Walter, è arrivata Riccione, siamo al bagno 126, siamo. E un saluto a Elisa, Armando e le Birbe, Lune, Gaia e a tutti quelli che sono all'ascolto di Radio Studio Più. C'è anche Giuseppe da Casalbordino, si vendemmia, saluto da Giuseppe. Ciao Bella e tutta la squadra.

Il Barrichello da Padova c'è, buon lunedì, buongiorno anche a Gino da Massalengo, da Molfetta. Saluto i fratelli Vagnini da Pesaro, andiamo, c'è anche MP Tuning, Calgo.

Salutiamo Riccardo da Torino. Ciao Riccardo. Salutiamo anche Fabrizio da Senigallia. Buongiorno a tutti. Vai che andiamo. Questo è l'ultimo disco. Stop ai messaggi.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Renault Captur Full Hybrid Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Pure Dance Station. This is Studio Pure.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebimiteo. Contesto di alta pressione per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia non mancheranno spazi assolati, solo qualche annuvolamento in transito sulle regioni di nord-est, ma senza particolari fenomeni associati. Al centro Italia avremo nubi alternate a schiarite, ma in un contesto asciutto, stabile ed assolato anche al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia potremo avere qualche rapido fenomeno nelle ore pomeridiane. Temperature massime che comunque non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebimeteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: insomma, non so cosa è successo, però va bene così. Buongiorno, buongiorno. Sono rimasto e ho detto, si è finita la musica, vabbè. Signori, questo è il bello della diretta. Mi piace. Saluto Oscar di Rimini, mi ha mandato due foto, ma io non riesco ad aprirle, non riesco a vederle, non so. Abbiamo cambiato il modo di recezione del WhatsApp e quindi molte foto non riusciamo a vederle. Comunque va bene così, va bene così. Andiamo con il prossimo messaggio. Tocca a te, vai.
1: Buongiorno Valterone, Stefano Davasto. Chiedevo se era possibile hotel room service di Pitbull.

0: Ciao Walter, buon lunedì, puoi fare gli auguri a Greta, oggi sono 19, grazie Roberto da Mantova, sì, tanti auguri Greta, la nostra fan, la fan del Morning Fever, la fan di Radio Studio Più, ciao bella, auguri!
1: Buongiorno a tutti del Morning Fever, potresti mettere Nueva York, grazie!

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday,
2: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, Walter, e li faccio anche io gli auguri a Greta, Romeo da Villimpenta, perché compio anche io oggi gli anni, va bene. Il Pagliarolo Pentito da Mantova c'è, buongiorno anche a te, carico di paglia, lui è sempre carico di paglia, il Pagliarolo, capito? Lui fa questo lavoro qui, carica e scarica, carica e scarica. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Studio Più, stamattina vorrei ascoltare Pullover di Speedy J.

0: Magnetic, De Bausa, la canzone del fagiolo, il fagiolo motorsport, questa è la sua canzone. Io, sapete, ogni anno ho una canzone, la dedico e la leggo a qualcuno, a lui gli piace questa canzone. Salutiamo il Paul Vevone, mi viene a dire Paul Vevone da Morovalle, Polverone da Morovalle, insomma, vabbè, diciamolo bene. E buongiorno Valterone, un saluto dalla soleggiata Calabria, Rossana e Massimo da Verona. Ciao belli, è bella la Calabria, bella soprattutto il mare, soprattutto il caldo, il calore, sarà ancora caldo giù, eh. Devo dire la verità che fa caldo anche qua in Riviera, nonostante siamo il 14 settembre, e comunque ha messo caldo fino a inizio ottobre, anche più in là. E vabbè, l'estate sta finendo, ma si allunga, non lo so, si allunga, anche perché fra poco, diciamo verso il 23, finisce l'estate, inizia l'autunno, però insomma magari l'estate si prolunga ancora un po'. Va bene, così magari il 3 ci sarà una bella giornata, il 3 ottobre, per il Misano Driving Show, dove farò, ripeto, auto e mototerapia per i ragazzi speciali, e sarà un... Io non vedo l'ora non dell'evento, non vedo l'ora di fare questa cosa con i ragazzi, è una cosa meravigliosa, è quella, sempre quella, quell'oretta lì che dedico a quei ragazzi dà un senso al grande spettacolo che poi segue. Vabbè, insomma, dalle 14 alle 24 pura adrenalina, ma dalle 19 alle 20, signori, da non perdere l'auto e mototerapia per i ragazzi speciali. Mi raccomando, venitevi a divertire, venite a partecipare, venite ad applaudire questi ragazzi, è una cosa meravigliosa. Grazie. Buongiorno da 186, Domenico da Montichiari, va bene. Andiamo a sentire Tocca a te, poi andiamo di Party Time. Addirittura così, già arrivati? Vabbè, insomma, va bene.
1: Vorrei sentire Hideaway di Delessi. Buona giornata, ciao a tutti.

Sì, signori, sì, io guardavo l'orologio, insomma, è volato questo lunedì, dai, dite la verità. Diciamo che lunedì mattina vola con il Morning Fever e questo lo dite voi.

0: tutte le hit più belle. Scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
6: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time DTM 90, buon inizio settimana a tutti, per 5 giorni fino a venerdì ballerete dalle 11.30 alle 12 con questa musica, ricordatevi il nostro sito 90.studiopiu.net per interagire con noi e oggi il protagonista è Nicola di Brescia, ma in apertura volevo salutare gli amici che erano a Cappelletta questo sabato a ballare proprio con la musica del DTM 90, grazie a tutti, eravamo veramente tantissimi. Nicola questa mattina ci farà ballare con Gigi D'Agostino, La Passione, I Ducci, Dragostea Dintei, Darude, Sunstorm. Ma partiamo subito con gli Anticappella. Move Your Body.

Quanto ci siamo divertiti all'Arena 58, peccato non ci siamo visti, lo so, mi ha mandato Diego, mi ha mandato la foto del Cano 77, lo shuttle, bellissimo, bellissimo, era più spettacolare, devo dire la verità. Ne erano tanti belli, però insomma lui fa sempre scena, tutti gli anni. Buongiorno capitano, Alessandro da Tredozio c'è.

Un saluto a Matteo e David che stanno litigando con il Viscosimetro, una roba del genere, così dice. Il Chiaro da Decima c'è.

Il Bicio da Terra Roveresca c'è, Luca da San Giovanni in Persiceto, lo Spagnarolo Pentito. Buongiorno Alex, il festaiolo di Osnago.

Buongiorno Walter, buon inizio settimana. Roby Sound a Mondolfo. Ciao Roby, ciao Walter, sempre presente. Liana da Verona. E buongiorno Massa, qui in rientro da Cesena abbiamo scaricato Rudy lo scarabilist da Bologna.

0: Felicissima settimana, popolo del Morning Fever. Gianluca Vigilante Matto da Pescara. Walter, puoi salutare la Wood Carpenter? Certo, certo, certo.
1: È la fusione tra due corpi, tra musica e rumore che ti muove, facendo il gioco dell'amore. Amore. Inizia il gioco.

sognare. Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

caffè, quel che ti senti, il canguro, il team Gradella. Ciao Ale, Ale, cioè, sei il numero uno, Ale sei il numero uno. Giorgio, c'è il ruspista pazzo presente.

Un saluto a Giacomo Artioli, Cerea, buon inizio settimana, Eli Dondafermo. Ci sono i Paoli da San Marcello che dicono A14 Cesena verso Bologna, rallentamenti per incidenti. Vabbè, quindi se siete in zona lì, attenzione, magari, che ne so, prendete un'uscita alternativa se volete, se avete fretta, o se no ci sono un po' di rallentamenti qua, però mi sembra di aver capito che piano piano si va.

0: saluti da Arco, Davide, Erika, Beatrice di Fano. Ciao belli. Insomma, Arco è bella, Arco. Io sono stato diverse volte anche lassù, so proprio il nord del lago di Garda, è tanta roba, devo dire. Io anche Riva del Garda, insomma, lì è una roba mostruosa, come dici, Giacobazzi?
1: Da favore.

In ascolto anche Cristian da Bucarest. Buongiorno Massa, gli Svalvolati Torino di Sangro ci sono, Domenico e Giuseppe. La musica del DTM 90 unico, mi rende felice, Andrea da Rimini. Questo è l'ultimo disco, stop ai messaggi signori, andiamo! Bravo Alex, bravo!

Dai che Tontini è già a tavola, sta già mangiando, mi ha mandato il buon appetito, cioè, ma ti rendi conto? Lui è il numero uno, lui. Lui non c'è orario per lui. Sempre, forza, spingere! Vai Mirko, vai!

0: va bene. Runaway Mario più termina qua il party time DTM. Grazie Alex, grazie. E andiamo ai saluti, signori. Sì, i saluti finali. Intanto un ringraziamento speciale va al mio socio, il DJ Dami. Va bene, qualora lo vogliate, domani mattina ci ritrovate qua, che è già martedì, come dico sempre, è già martedì, domani è già martedì. Va bene, poi continuiamo la settimana. Adesso vi lascio alla Seal.k con Guest for Lunch. Ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno, dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini. Diamo inizio a un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, lunedì 14 settembre. E davvero questa volta abbiamo dato il via a tutte le scuole. Secondo me non ne manca nessuna. Finalmente sono iniziate tutte le scuole. Ieri ho fatto anch'io il fine delle preparazioni delle cartelle, di quant'altro, no? Delle borse dei bambini, quant'altro. E non so, ho notato che non ero l'unica a fare questa cosa. Ma ancora i supermercati, cartellerie aperte, insomma, chi aveva della cartelleria lì, dei quaderni e quant'altro, era in giro a fare gli ultimi acquisti. E non ero l'unica. Ma oggi la cosa bella è che quando usciranno da scuola, la maggior parte di voi ascoltatori di Radio Studio Più che ha un bimbo a scuola, un bimbo o un ragazzo a scuola, lo potremo salutare, cioè lo ascolteremo insieme. Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Ora mi metto gli occhiali perché volevo stare senza, ma non c'è niente da fare. Vedo il cursore per farvi ascoltare ancora un po' di musica.

oggi non possiamo, inevitabilmente dobbiamo parlare di scuola oggi, quindi preparatevi al 338 141 1001.

Cari miei guest forlancini, cos'è che voglio sapere io da voi oggi? Beh, voglio sapere, oppure mi piacerebbe, anche per me oggi è un giorno speciale, mi piacerebbe sapere qual era la vostra materia preferita e perché era quella la vostra materia preferita.

0: 3899-1041-1001, qual era la vostra materia preferita a scuola e perché? A tra poco.
1: Studio Più Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life. Everybody.

0: Madonna. Andiamo a vedere quali sono le vostre materie preferite, quali sono state le vostre materie preferite e come mai. È iniziata la scuola, oggi è un giorno speciale. Per quanto mi riguarda non è un giorno speciale solo perché è iniziata la scuola, i bambini sono andati, frequentano la quinta, la terza, si sono dimenticati di leggere il libro quest'estate, insomma queste cose qua, no. Vabbè, speriamo che il maestro non mi stia ascoltando. E, ma ecco, non è solo per quello, perché oggi torna il mio bambino grande dal viaggio in America che ho fatto, lavorativo per un anno, e quindi io sono la donna più felice di questo mondo, sono stra-agitatissima. Mi hanno scritto oggi è un giorno speciale, sì, è vero, anche per quello, per me. Ma la mia materia preferita era l'intervallo, che mi piaceva interagire con, perché mi piaceva interagire con tutti. Ah, beh, allora, invece sentiamo Mariangela.
1: Ciao, sono Mariangela da Torre Suda, Salento. La mia materia preferita a scuola era stenografia. Sì. Io frequentavo l'istituto professionale per il commercio e avevo un dono, nel senso che ero molto molto veloce e ho partecipato anche ai campionati italiani che si sono tenuti allora a Montecatini Terme. E per me è stato un fiore all'occhiello, lo dico. Ero velocissima, scrivevo 80 parole al minuto, le traducevo tranquillamente senza nessun problema, senza nessun inghippo, e quindi per me era lei, la stenografia. Avevo pensato anche di diventare insegnante, ma poi ho mollato. Ciao a tutti, siete grandi, grandi, grandi. Ciao.
0: Grazie Mariangela, complimenti a te. È un po' come leggere il cinese, l'arabo, più o meno, perché sono dei simboli e non è un alfabeto, è dei geroglifici praticamente. Anzi no, quelli sono più facili. Matematica, il fatto di essere una materia dove tutto è calcolato alla perfezione, tutto quello che ci circonda, qualsiasi oggetto, movimento, situazione, tutto calcolato dalla matematica. Peppe da Trento, hai proprio ragione.

0: Eccoci qui, Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Quali sono le materie? Qual è la materia che vi piaceva di più a scuola, visto che sono ricominciate le scuole? E perché? Ciao Sil, devo farti... grazie Willy, niente, questo non era inerente. Ho sbagliato la legge, però grazie mille Willy.
1: Mi sono fermata alle medie, avevo deciso di non seguitare questo sbaglio, però... Comunque alle medie andavo, me la cavavo un po' in tutto, e marscienze ero, mi piace proprio, è una materia curiosare come funziona il corpo umano, come funziona tante cose, e sapevo veramente i libri a memoria, infatti a me non mi interrogava mai la professoressa, mi dice io lo so che tu studi, dico ma studio, dico dai fammi dire la lezione di oggi, da quello che ho imparato.
0: Bravo Paolo.
1: Niente, a me piacevano tanto le scienze.
0: Ah sì, no, beh, è uguale, ok, va bene. Bravo Paolo, ciao Sil, buon inizio settimana. Ciao Sil, eccola qua. Ciao Sil, la mia materia preferita era matematica, lui è Sergio. Però non vedevo l'ora che venisse l'ora di musica, perché la professoressa è una gragnocca, mi ricordo dopo i 40 anni benissimo il suo stupendo, perfetto. Grazie Sergio, e poi ancora, quindi insomma stiamo sulla matematica e stenografia, no, allora vediamo qua. Storia, perché quando guardavo le gambe accavallate, dai, dalla prof giovane mentre spiegava, ero i primi banchi, la cattedra aveva un pannello mancante a un lato per cui si sognava, è vero, mi ricordo anch'io che c'erano quelle cattedre dove c'era solo, cioè c'era un pezzo areato e poi l'altro pezzo sempre di legno che ricopriva i tre lati della cattedra, chissà perché, un pezzettino forse davvero per far areare, vabbè. La mia materia preferita invece era ginnastica, Andrea da Verona. Andrea da Verona, ti dirò che anche la mia, però anche disegno, è una bella diatriba, eh. Io ho studiato da stilista e comunque sia alle medie che alle superiori, forse la mia materia preferita era ginnastica, perché ha concluso questa preferenza la mia, ma ogni tanto la nomino, la mia insegnante di ginnastica Moreschi, che mi ha fatto intraprendere la ginnastica artistica e che mi è piaciuta veramente tantissimo, visto che non ero riuscita a fare la danza come volevo, ma grazie a lei ho scoperto una disciplina meravigliosa e delle esperienze meravigliose. Io ho studiato Mantova e però anche disegno.
2: Ciao carissima Sil, dunque la mia materia preferita, musica, perché io diciamo che ho la musica nel sangue, sono un figlio d'arte tra virgolette, e poi ho la passione per il canto, sono un cantante mancato, adesso sto facendo l'attore, la comparsa, però avrei voluto fare tanto il cantante, ecco, conservatorio eccetera, ho fatto dell'altro però. Va bene, dai, sono Antonio di Parma, Antonio Nazionale, un abbraccio e un buon anno scolastico a tutti, ciao ciao!

0: Siamo pronti per il meteo, gli spot e il primo party time che inizierà a breve.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto di alta pressione per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia non mancheranno spazi assolati, solo qualche annuvolamento in transito sulle regioni di nord-est, ma senza particolari fenomeni associati. Al centro Italia avremo nubi alternate a schiarite, ma in un contesto asciutto, stabile ed assolato anche al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia potremo avere qualche rapido fenomeno nelle ore pomeridiane. Temperature massime che comunque non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday.
2: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can...

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

spirito vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Vota Antonio la trippa.
1: Di Parma. Vota Antonio di Parma. Il nostro primo party time, quello di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, 338-141-1001. Per i vostri messaggi vocali oppure scritti potete anche parlare di scuola se avete qualche ricordo. Bello. Anche non bello.

La mia ora preferita della scuola era la ricreazione. Vabbè, ma quella non era un'ora però, e neanche una materia. Mi ricordo le medie che c'era la bidella che vendeva i panini col salame ungherese. Mamma, che sento ancora il sapore in bocca.

Ultimo. Ciao, sì, la mia ora preferita alle superiori era diritto agrario. La prof, un figone. Alessandro da Modena, ciao, proprio bella, questa insegnante. J-Lo, David

0: Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party Time.
1: Party Time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso, secondo il bollettino Vona per l'aviazione. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, in base ai dati delle telecamere di sorveglianza. La nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for lunch, ospiti a pranzo con lassil.k.

Siamo arrivati così all'inizio della seconda ora di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Probabilmente siete già in macchina a prendere i vostri ragazzi, quindi salutiamo tutti gli studenti che il primo giorno l'hanno terminato. Chi per ora l'ha terminato, e una buona giornata e un buon anno scolastico poi a tutti. Noi diamo inizio alla seconda ora e si continua con Borraccio di Locco. E poi momento di chiacchiericcio tra di noi e poi ancora un secondo party time.

Alle 13.06 mandiamo un saluto a Costantino, Davide, Andrea da Budurlane in Romania e poi a Gianluca da Teramo. Insomma, queste temperature non dovevano abbassarsi vertiginosamente, freddo. Io ho ancora il mio ventilatore in parte. Non è che faccio tanto però.

0: niente.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

Moving to the Sun, sto brano, quest'anno l'ha fatta un po' da padrone. E allora andiamo a vedere quali sono le notizie strane dell'Italia e del mondo. Qui a Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Vi leggo solo il titolo, ma è finito molto molto male questa cosa. Compra una mezza pagnotta di pane, torna a casa, la pesa e finisce veramente malissimo. Cosa sarà successo a questo cliente? Lo scopriremo tra poco.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Compra una mezza pagnotta, dice il titolo di questa notizia. Pagnotta di pane, torna a casa, la pesa e finisce malissimo. Insomma, che cos'è successo al panificio Breitner di Pfaffendorfen in der Himmel, città della Baviera in Germania? In tedesco non l'avevo mai letto. Comunque, la procedura è la stessa da più di mezzo secolo. Un cliente ordina mezza pagnotta di pane e questa è la pubblicità che mi viene, ecco, in mezzo alle, ecco qua, mezza pagnotta di pane. Il commesso del negozio divide a metà la pagnotta intera, la vende a metà prezzo. E è andata avanti così per 66 anni. Così d'altronde funziona in genere anche in alcuni panifici italiani, una sorta di consuetudine, finché un cliente non ha pesato la sua metà a casa, avviando un procedimento ufficiale che è costato al fornaio, sapete quanto, cari miei fornai? 15.000 euro! Barabomba bomba! Insomma, questa pagnotta, quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il cliente insomma ha rilevato una differenza di circa 10 grammi rispetto al peso atteso. 10 grammi, 10 grammi, 15.000 euro. La sua mezza pagnotta era presumibilmente 10 grammi più leggera del dovuto, ha dichiarato al giornale Matthias Brunner, 65 anni, mastro fornaio e pasticcere. 10 grammi, sottolinea, equivalgono a meno di mezza fetta di pane. Il cliente però si è sentito truffato e ha inviato una mail anonima di protesta. La denuncia del cliente e la scelta del fornaio. Cosa sarà accaduto poi? A volte si vince, a volte si perde. La prossima volta saranno sicuramente 10 grammi di più, così almeno non ce ne guardiamo cavaldonato. È stata la risposta del fornaio, risposta che tuttavia non è servita per risolvere la questione. Il cliente, se vuoi ti do mezza fetta in più. Il cliente ha poi contattato le autorità che si occupano di queste controversie, così l'ufficio pesi e misure tedesco, che sono tutti precisi, ha vietato il panificio di continuare a vendere mezze pagnotte tagliando semplicemente il pane intero al momento senza pesarlo. Quindi la può, d'ora in avanti, quando una pagnotta è offerta a prezzo al chilo, dovrà essere pesata la metà richiesta e il prezzo calcolato sul peso effettivo. La norma di riferimento e l'ordinanza sui prodotti preconfezionati in vigore dal 2020, che distingue tra pane già diviso ed etichettato e pane tagliato al banco. È effettivamente... Il fornaio avrebbe dovuto pretagliare le pagnotte e vendere le metà debitamente pesate, ma ha rifiutato. Non vuole mettere sullo scaffale decine di mezze pagnotte che poi si seccheranno durante la giornata, ha spiegato Bild. Ha invece acquistato nuove bilance per tutte le filiali con una spesa complessiva di 15.000 euro. Adesso alcuni clienti chiedono di poter acquistare mezza pagnotta rinunciando per iscritto al diritto di farle pesare. Altri panettieri della zona, riferisce Breitner, preferiscono vendere solo pagnotte intere, così ci togliamo il pensiero per evitare problemi all'ufficio pesi e misure della Baviera. Insomma, a me non sembrava così. Ah sì, c'è anche proprio il post. Warum in Albes Brotein Bäckerei. Questo vuol dire panificio. Bäckerei per forza. 15.000 euro coste te. Mi penso di averlo letto in tedesco, non credo di essere stato molto brava. Ecco, e allora, mentre parliamo di Germania, salutiamo anche dalla Lapponia Samuele, dell'Appennino bolognese, che in questo momento è in Lapponia. Comunque, io pensavo che, cioè, la tagliasse, poi la pesasse, poi destinasse il prezzo in base al mezzo, alla mezza, no? Cioè, non funziona così? No, lui ha pesato tutto, ha fatto metà a cavoli e poi gliel'ha dato per metà prezzo. Ma si è autofregato da solo, che sfortuna! Cioè, ma se la pagnotta pesava più anziché meno, andava a ridargli qualche euro o qualche centesimo? O una mezza fetta?
1: Studio più Dance Station.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

c'è Mike and Bam Bam quest'estate, l'hanno ballata di brutto. Insieme a Muovi Turistani, insieme a tantissime altre, ma queste sono due che hanno un po' caratterizzato la nostra estate. E questo è l'inizio del nostro secondo party time. Salutiamo Rosanna da Gustago, un bacio. Ah, e poi è arrivato un messaggio per la nostra altra radio, vediamo se riesco ad aprirlo. Non la so la frequenza. Mm.

Mi sono chiesta se ci sarà una terza stagione di Mercoledì 3 ed è stata ufficialmente confermata dalla piattaforma che la mette in onda. È una produzione attualmente in corso, data di uscita ancora non si sa, ma le riprese si spingeranno oltre la Nevermore con scene girate a Parigi ed Irlanda per chi mercoledì l'ha guardato. Addirittura sono previste

novità nel cast, tra cui l'ingresso di Winona Ryder e Eva Green. Beh, insomma, diciamo che Winona Ryder è proprio il suo, non poteva mancare. La ricordo piacevolmente in Beetlejuice ed era proprio perfetta per quel film, a mio avviso. Iniziate le riprese, qui per tutti i fan tipo me di Mercoledì Addams e di quella saga, ecco, diciamo così. Le riprese sono in corso e chissà quali altre belle canzoni ci faranno ascoltare.

Il nostro secondo party time, un bacio dal baffo di Palù, un saluto da Peppe l'osso di Cingoli e da Rosanna.

Mandiamo un saluto a Vincenzo da Napoli e a Gianni da Villafranca, e noi pian pianino arriviamo verso la fine anche di questo secondo Party Time.

0: Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
7: I Remember Yesterday.
6: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Yes, per lancio assi a pranzo.
1: La la la la.
0: Vi lascio con Frankie Gada e I Feel Good. Vi do l'appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora, stessa conduttrice. Ciao.
2: Questa è

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
2: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
1: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne e l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
3: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via. Senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti. Il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frank.

e la testa gira, yai yai yai. Eccoci qua. Le ore 2 del pomeriggio, benvenuti ad I Feel Good. Manca Michi Garzilli, ve lo dico subito. Ferie tutta la semaine. Tutta la settimana Michi Garzilli vacanza, tutta la settimana assente. Quindi tutta la settimana io presente, a parte domani che non posso iniziare alle 2 del pomeriggio, anche perché domani è martedì, giorno di Fenice, quindi comunque sì, inizierò alle ore 15. Alle ore 16. Ma magari inizio anche alle 15, non lo so. Sto dicendo così, poi vediamo, senza problemi, pas de problème. Allora, comunque sia, insieme fino alle ore 18 sulla Dance Station d'Italia. Buon lunedì, ben arrivati, metà mese, vedi, già giro di boa di questo mese. Poi arriva ottobre, novembre, Natale e via. Poi si pensa già alle uova di Pasqua, per agosto dell'anno prossimo, le feste estive. E basta, si ricomincia i saldi e via. Funziona così. Va bene, dai, grazie alla Sil.Cake che c'è stata in onda prima di noi. Cominciamo ufficialmente, siamo anche in anticipo. Che figata! Hai capito? Siamo in anticipo. Bella lì.

0: good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Ten.
1: Ciao grande Franchi, dai che mancano 101 giorni a Natale e tutto va bene.
0: Mancano 101 giorni a Natale, mamma mia. C'è qualcuno di voi fissato, proprio ossessionato dal Natale? Eh? Soffre di qualche disturbo legato al Natale? Ci sono persone, è vero, esistono, sono in mezzo a voi, sono quelli che fanno l'albero con 6 mesi d'anticipo. Sono Christmas Obsession, si chiamano, sono ossessionati dal Natale o Christmas Addict, insomma una vera e propria patologia questa qua, di cui soffrono le persone, che sono le persone che non hanno pazienza, quindi devono avere tutto subito, perché poi è così la vita di questi ultimi anni, deve avere tutto subito, ed è per questo che il Natale viene anticipato psicologicamente già ad agosto, per cui agosto innanzitutto segna una cosa che non è veritiera. Agosto segna la fine dell'estate, ma non è vero, l'estate dura ancora almeno 6 giorni. L'estate finisce il 21 settembre, ok? Dopo finisce l'estate, no? Non ad agosto, però per la gente agosto, finito agosto, finito le vacanze, finito Natale, finito l'anno. E quindi cosa succede? Che si pensa già al Natale. Quindi nonostante fuori ci siano 30 gradi, le persone smettono di andare in piscina, smettono di andare a prendere il sole, smettono di andare a passeggiare e vanno nei centri commerciali per comprare le cose di Natale. Comprano il panettone, comprano le cose di Natale, perché altrimenti si stressano, perché dopo la mente non ce la fai, capito? Quando arriva dicembre, cacchio, non ho ancora comprato le palle di Natale. E quindi, no, l'albero si fa a novembre l'albero, no? Una volta si faceva l'8 dicembre, no? E si toglieva il 6 gennaio, il 7 gennaio. Adesso no, l'albero si fa il 3 novembre, dopo i morti, ok? Perché Natale non si incazza di fare, capito? E poi niente, il Natale sembra lontano, ma non tantissimo. Da settembre a dicembre sono solo 3 mesi, scherzi? Il Natale è lì dietro l'angolo. Quindi, insomma, bisogna comprare le robe. Social e contenuti online cosa fanno? Ci aiutano? No! La gente inizia a pubblicare prima tutte queste cose, tutti questi input, ed è il marketing il vero responsabile del fatto per cui stanno cambiando tutte le nostre abitudini. Perché il marketing, perché sono i soldi, perché le aziende che producono le cose per fare il Natale vogliono che tu spendi i soldi, vogliono che tu vai a comprare le cose già adesso, non a dicembre, perché dopo, hai capito? Dopo i saldi sono troppo attaccati, no? E quindi la roba diventa più conveniente. Invece no, bisogna comprare adesso, bisogna uscire oggi, lunedì alle ore 18, quando torni a casa vai subito al centro commerciale e compra subito i festoni, mi raccomando, subito però,
2: Frankie!
0: Adesso chiedo se mi fanno uscire un'ora prima, che così vado a comprarmi 2 palle e le metto sotto l'albero.

0: settimana. Nei supermercati c'è già la roba di Halloween, c'è già la roba di Natale, ma siamo matti qua. C'è 40 gradi ancora fuori. Marco da Chivas.
1: Siamo matti, siamo matti. Funziona così.
2: Il giorno dopo Ferragosto inizia a tirar fuori gli scatoloni con le palline, tutto l'albero di Natale, tutti gli accessori.
3: Ah, feel good.

0: così, funziona così, hai capito?
1: Sì, Franky, capisco.
0: Cosa c'è? Dimmi.
1: Sì, Franky, capisco il Natale, quello che vuoi, ma non è che si può andare già in giro. Sono uscito ieri, sono andato in una
0: Sì.
1: E c'erano già gli addobbi natalizi e siamo a settembre.
0: Lo so, siamo a settembre, ci sono già gli addobbi natalizi, ci sono contemporaneamente sia gli addobbi natalizi che le cose di Halloween. E manca ancora un mese anche ad Halloween. E niente, quindi tutto insieme, tutto mescolato. Non solo, ma sono gli stessi e-commerce, senza fare nomi, che dicono che novembre è già tardi per comprare le cose. Quindi la gente si fa inculcare nella testa tutte queste cose qua. E la gente è così, niente, è spinta a comprare. La gente è spinta a comprare, non c'è niente da fare.
2: Buongiorno a tutti da Lucia di Cene.
0: Ciao,
2: allora,
0: Lucia.
2: Io allora cosa sono? Che il mio albero è 10 anni che è fatto. Non l'ho mai visto.
0: Sì.
2: Allora cosa sono?
3: Sì, perché il tuo albero è tutto fatto. Nel senso, chissà cosa ha preso il tuo albero per essere così fatto.
0: Allora, tu, Lucia, soffri di un'altra patologia, che è quella della pigrizia. Perché tu l'albero lo lasci tutto fatto per comodità, non per esigenza, perché... per comodità, perché è inutile stare lì a disfare una roba che poi comunque... Sei come quelle persone che non rifanno il letto quando la mattina si alzano, no? Ma ne dicono, ma tanto ci devo tornare, che sto lì a rifare il letto a fare. Tanto non è che deve entrare nessuno in casa mia che gli devo far vedere il letto non fatto. E quindi non disfare l'albero per tutto l'anno è sinonimo semplicemente di pigrizia. Cioè, non c'ho voglia. Il problema è che si riempie di polvere. Cosa fai? Lo incappucci? O lo chiudi col Domopack? Nel senso... No, c'è gente che... Io una volta ho chiuso l'albero nel Domopack, poi è un albero particolare, il mio perde anche la neve, c'è tutto un casino, cioè nel senso, quindi ogni volta che lo fai lo rifai, è un disastro, vabbè, è lo stesso. Andiamo avanti, che tristezza, io il prossimo weekend volevo ancora andare a prendere il sole e abbronzarmi. No, non puoi andare ad abbronzarti, tu devi andare a fare gli acquisti di Natale, assolutamente. Ciao Gada, odio il Natale perché il 24 dicembre purtroppo mia mamma è stata ricoverata all'ospedale, non stava bene e poi purtroppo è scomparsa. Odio il Natale. Il Natale, insomma, Marco non ne ha colpa per quello che ti è successo. Io dovrei odiare la Pasqua perché mio fratello è venuto a mancare durante la Pasqua, ma in questo caso deve assumere un significato più profondo, cioè deve essere un momento... forse in cui il Natale deve assumere una cosa più familiare, più intima. Non odiarlo, perché non è stato il Natale a portarsi via tua mamma, è stato qualche altro problema che non è quello. Per cui non odiare qualcosa che ai bambini piace e che dovresti amare solo per il fatto che comunque doveva essere un bel momento. Doveva, ok, sono d'accordo con te, non lo è. Però non lo è neanche per me, ed è la Pasqua tra l'altro, quindi Natale, Pasqua, queste cose purtroppo accadono un pochino a tutti e non possiamo prevedere quando, in quale momento dell'anno e spostare una cosa così triste come appunto la mancanza di una persona. Però io ti dico, non odiarlo, odialo per altri motivi, odia per il consumismo, ma non odiarlo per come festa, è un momento familiare, godetevelo lo stesso.
4: Radio Studio Pew, the best sound from the past.
0: Stati Uniti. Anche perché secondo me tua mamma non vorrebbe questo. Come mio fratello non vorrebbe che noi odiassimo la Pasqua o il 21 marzo, che è il primo giorno di primavera.

archiviamo il discorso Natale, ma lo facciamo per un ottimo motivo. Tra pochissimo, qui su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ragazzi, arriva il party time, quello legato agli anni 90. Sì. Ah, vedi che era un anticipo? Vabbè, metteremo una canzone in più dopo.

0: listen. D-D-O-P. Now listen. D-D-O-P.
1: Studio Più Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
5: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il party time, che è quello degli anni 90/2000. Alla grande, signori falegnami, sono presenti, mi fa molto piacere. Saluto anche Orso dalla Val Camonica, anche lui presente. Senti che power, senti Magic Box, senti che musica. Buonasera e buon pomeriggio anche a Roberto, il camionaro di Mantova, presente alla serata di Cappelletta. Grande Roby, ciao.

Few, Magic Box. Sembra il nome di un videogame, invece no, è il nome di un progetto musicale. Rossetti, sono presenti? Bene, ci fa piacere. Benvenuti dalla Milano antincendio, Alessandro e Vittorio. Potevano mancare nel party time, quello legato agli anni 90. Assolutamente nine. Che discone, senti qua. Che si fa, che si fa? Che si fa dalle parti di Malavicina? Cosa si fa? Cosa si combina?

0: Jesus Raised to Party Time.
1: Che padronanza delle lingue. That's incredible. Ciao Nicola, ciao Alberto. Ti vedo in forma, ragazzi, cari miei. Uno la tiene e l'altro la spinge. Si lavora in questa maniera, si lavora. Presenti anche da Ibiza. Ciao da Amedeo. Ciao Amedeo,

là. È presente il Miro da Villafranca? E sei Villafranca de Verona, allora sito contento, butto un goto, butto ovi, vago a torte. Basta. Buon pomeriggio Mr. Frankie. Saluti da Roland di Forlì. Buon inizio della settimana, buon inizio anche a te. Ciao Frankie, presente dal lago di Garda da Gargnano. Rosa, nipote Gabriel. Avanti signori con il party time anni 90, mentre Mickey Garzilli è in vacanza tutta la settimana. Quindi noi abbiamo tutte le ore sulle spalle, ma noi ce la faremo perché noi siamo carichi anche di lunedì, senza problemi.

0: ce li abbiamo noi, vocalist più bravi d'Italia, è per quello che li cerchiamo. Per quello che c'è il jingle che dice che cerchiamo i vocalist, perché ce li abbiamo noi, quelli più bravi.
1: Testa in movimento e mani sempre in alto, inizia il party time, Marco.
0: Ciao Marco, grazie. Un po' più di enfasi però. E fare mani al cielo, mani al cielo. Capito? Se no non ha effetto, hai capito? Devi far così. Per così, assolutamente, assolutamente.
2: Perché senza party time non si vive. René di Monticali presentissimo.
0: Ammazza, oh. Buon pomeriggio da Birmingham. Uella, cosa facciamo a Birmingham?

0: Lexus Rate to party time.
1: Yes, yes, yes, baby, we do it. Dry, buon pomeriggio, Gallinaro, sempre a manetta, grazie Gallinaro di essere stato presente anche alla serata di sabato sera. Abbiamo fatto anche sabato sera tutto esaurito, alla grande proprio, Palace Caffè Malavicina, top, grandi. Roby Grisù presente, ciao Roby.

0: E andiamo così, una buona giornata da Alicante. Sembra un disco di Sasha, Alicante. Capito? Bisogna dirlo così. Poi chi abbiamo? Chi abbiamo? Michele, dica Michele.
1: Dai, show col party time, vai!
0: Andiamo infatti, è solamente lunedì, ma è come se fosse un giondrodì, veramente.

0: scatenati! Da questo momento inizia il party time! Lo facciamo tutti con le mani al cielo!
1: Questo è figo, questo è figo! Bravo, bravo! Potresti rispondere all'appello? Sta facendo la radio in questi giorni perché sta cercando delle voci nuove, yeah! Anche se io spingo per Francesco Di Bardolino.

Can We Live, Jazz to Funk, la storia. Il Tony Manero della bassa è presente. Francesco di Pescantina, bellissima e super serata venerdì, veramente. Grazie per il selfie che abbiamo fatto a fine serata. Buon inizio di settimana, mitico. Grazie a te di essere venuto a trovarci, perché è sempre un piacere quando conosciamo alcuni di voi. Quando venite lì e dice ciao, piacere, facciamo una foto insieme, bellissimo.

20 Fingers. Vedi, il nostro amico Federico il Corriere dice: se chiudo gli occhi mi sembra di essere alla Zangola di qualche anno fa. Ma non chiudere gli occhi, che se sei col furgone è un disastro. Tienili aperti adesso, Federico.

Cristiano. Direttamente da Ancona, presente. Non sembra neanche un lunedì, con questo clima. C'è Zazza dalla Valtrompia, presente. Come Febo e Johnny, come Willy. Così, così, hai capito? Non sembra nemmeno lunedì perché la gente ha più felicità addosso. Vedi, vedi che la gente sta bene, sta bene. Così. Giro di boa del mese su Studio Più, la Destination d'Italia. Siamo a settembre, il 14 settembre. Anni 90, party time. Chissà che in futuro non ve le suoni io dal vivo queste canzoni, party time. Chissà, chissà se nella nuova stagione magari a quest'ora vengo prima in radio, mi metto in console e ve li suono io i dischi. CPD, chi può dirlo? Chi può dirlo? Non manca tanto per essere pronti per le castagne? Vero, ottobre, no? Ottobre, novembre, i marroni, le feste delle castagne.

0: La gente sta bene fino a quando non va a fare spesa al distributore, caro ascoltatore, lo so. I know, ieri sera ho fatto il pieno, 4 giorni fa ho fatto il pieno della macchina. Totale spesa, meglio che non lo dico, costa quasi come una vacanza. Puoi prendere 100 aerei. È lunedì, io sto a casa, puli casa. Vabbè, Pippo, te tocca. E poi c'è la scopa, Pippo, la scopa, no? Famosa la scopa di Pippo.
1: Preparati, scatenati. Da questo momento inizia il party time.

quasi alla fine, è quasi alla fine. Appena rientrato dalle vacanze sono già scappate le prime. Vabbè, insomma, capito. Si sa, ragazzi, si sa. È normale che quando rientri al lavoro scatta subito il nervosismo su alcune cose. È normale, ci sta. È per questo che continuiamo ad andare in vacanza.

0: of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
5: Questa sera a mezzanotte. Spot.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Bowser, Lose Myself.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto di alta pressione per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia non mancheranno spazi assolati, solo qualche annuvolamento in transito sulle regioni di nord-est, ma senza particolari fenomeni associati. Al centro Italia avremo nubi alternate a schiarite, ma in un contesto asciutto, stabile ed assolato anche al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia potremo avere qualche rapido fenomeno nelle ore pomeridiane. Temperature massime che comunque non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: Va bene. Allora, non c'è Michi Garzelli, anche se arrivano dei messaggi che parlano di lui, non importa, non c'è problema, vi voglio bene lo stesso. Anche perché, insomma, delle volte tu lavori su un palco, parli per ore, no? Poi scendi dal palco e la gente ti chiede: scusa, ma tu chi sei? Quindi comunque sia, ci sta. Non dovrebbe starci, ma ci sta. Sentiamo.
1: Garzelli, siamo Anna e Francesca e volevamo fare una dedica alla nostra mamma che oggi compie 46 anni.
2: 6 anni.
0: Ma hai sentito come dice 46 anni, poi se la ridono come per dire... Cioè, va bene.
1: Siamo Anna e Francesca,
0: sì, senti,
1: e volevamo fare una dedica alla nostra mamma che oggi compie 46 anni.
2: 6 anni.
0: Anni! Poi... altro.
3: Billy, mamma Giusy.
0: Oh, auguri alla mamma Giusy, non è l'unica che compie gli anni oggi, per cui intanto facciamo tanti auguri a tutte le persone che oggi festeggiano qualcosa. Ce ne sono tante, c'è anche la nostra mascotte, la mascotte di Radio Studio P, la Dance Show d'Italia, ok, che è appunto, poi dopo ci sono anche le, cioè è mascotte del Morning Fever, poi è mascotte anche di Radio Studio, poi c'è Brian che è un'altra mascotte, però Greta, diciamo, compie gli anni oggi, per cui facciamo gli auguri a Greta oggi per il suo compleanno. E niente, facci avere sempre le mani al cielo, una fetta di torta a questo punto, perché non è che noi siamo qua a pettinare le Barbie. Insomma, una fettina di dolce ci sta. Oh, ma avete visto Kimi Antonelli, per cambiare discorso? Kimi Antonelli, ragazzi, il nostro italiano, l'orgoglio italiano. A parte in Italia, quando tu vai forte in qualcosa, c'è sempre chi ti critica, no? Perché comunque c'è sempre il criticone, no? Cioè, non so, l'Italia è brava nel tennis, tutti a criticare il giocatore. L'Italia è brava in una cosa, tutti a criticare quello lì. Invece Kimi Antonelli, ragazzi, stagione 2025, 24 Gran Premi, settimo posto, 150 punti, 0 vittorie, 3 podi. Ok? Ma la stagione 2026, solamente a distanza di un anno, il più giovane pole man della storia della Formula 1. La conquista la pole a 19 anni. Va bene, sarà anche la macchina, ma ragazzi, ma c'è anche il pilota che guida la macchina. Avete mai visto una macchina gareggiare da sola? Perché mi è venuto l'accento di Torino, non lo so, vabbè. Più giovane vincitore partendo dalla pole, più giovane autore di un hit trick, più giovane pilota a guidare in Formula 1, il primo italiano a vincere a Monza dal 1966. La vittoria di Monza è stata la 50ª vittoria di un pilota italiano in Formula 1. 8 vittorie nel 2026, cioè 13 Gran Premi consecutivi da leader del campionato, con punti nel mondiale 292, cioè ha fatto di più dell'anno scorso, 81 punti in più del compagno di squadra.
4: Sì, però è la macchina che funziona, non è mica il pilota. Ma io guardo il calcio.
0: Dove non giocano quasi più italiani, ce ne sono che giocano a calcio in Italia? Ci sono italiani che giocano? Non lo so. Vabbè, comunque è un campione, dai, bisogna ammettere, è un fenomeno. Si dice fenomeno in questo caso. Complimenti al nostro orgoglio italiano, il nostro Kimi Antonelli, che se mai arriverà la Ferrari o meno, chi se ne frega, comunque sia, è orgoglio. È un po' come Meduza, è orgoglio. Lui piccolino, schisso piccolino, intanto tac, ricorda un po' Valentino Rossi per il fatto di avere così tanto in così poca età, no? Certo non si può adesso mi arriveranno messaggi, non puoi paragonare Valentino Kimi. Vabbè ragazzi, sto parlando di un ragazzo giovane che comunque sia ha fatto qualcosa di eccezionale, come l'ha fatto Valentino in passato, su due cose diverse, le due ruote, le quattro ruote, eccetera eccetera eccetera. Potremmo stare qua a parlare tutto il giorno, ma non lo faremo, perché dobbiamo dare un premio anche al figlio di Maldini, bisogna dare un premio al calciatore figlio di Maldini, di cui non so il nome, però so solo il cognome, perché questo si è fatto un incidente in macchina ed è risultato positivo all'alcol test e positivo alla droga. Però continuiamo a guardare il calcio. We will

0: qualcuno mi scrive: Frankie, non è positivo alla droga, solo all'alcol. Ma sui giornali, sulle testate giornalistiche dell'ANSA, c'è scritto: l'attaccante positivo ad alcol e stupefacenti. A casa mia lo stupefacente è la droga. Negativo alle droghe, però è positivo agli stupefacenti. Però è negativo alle droghe. Avete ragione. Negativo alla droga, ma positivo agli stupefacenti. Perché lo stupefacente non è una droga. Oh, mi sono perso qualcosa. Ah, forse perché non mi sono mai stupefatto per quello. A tra poco. I feel good. You tune the radio.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: feel good.
1: Video.

0: così, funziona così. Vabbè, comunque, dimmi.
1: Bomber, qua hai floppato, mi dispiace, alla grande su Daniel Maldini, perché è vero che lui, dopo aver vinto, ha bevuto ed è risultato positivo all'alcol test, ma sì, non alle droghe, anche perché lui un'ora fa, appunto, sulle sue storie Instagram, ha messo una storia dove fa vedere che era negativo a tutto ciò.
0: Okay.
1: L'Italia è un paese di bigotti.
0: Va bene, non vado oltre, però... Allora, mettiamola sotto questo aspetto: ha una macchina, ha una Porsche, va, beve, fa un incidente, potrebbe aver creato dei problemi. Cos'è che stiamo difendendo, al di là che magari non è risultato positivo agli stupefacenti? Cos'è che stiamo difendendo esattamente? Fatemi capire. Perché è figlio di un campione? A mio parere, il figlio di un campione o un campione stesso dovrebbe dare il buon esempio, dovrebbe far capire agli altri bambini più piccoli che quando tu diventi un campione devi avere il rispetto sia per la tua esistenza ma anche per quella degli altri. Se tu mi giustifichi il fatto che lui non era positivo agli stupefacenti, va bene. Quello che c'è scritto sui giornali è sbagliato, va bene, ci sta. Usciranno altri articoli che rettificano. Ma quello che è successo è un incidente con una macchina e alla guida c'è una persona in stato di ebbrezza. Ha bevuto poco, ho bevuto tanto, il doppio del consentito, mi sta bene. Ma perché io devo avere il rispetto della vita degli altri rispettando delle regole e tu che sei un campione o il figlio di un campione, no? Spiegami, perché allora se mi giustifichi questo, mi devi giustificare anche quello che l'altro giorno a Bardolino ha volutamente investito un ciclista perché era scazzato o aveva le palle girate. Perdonami, posso accettare di aver sbagliato, ma non accetto questo. Ci sta? Il buon esempio e il buon senso, due cose.

mamma mia, oh, la gente comunque è così. Cioè, l'importante è difendere lo stupefacente. Nel senso, vabbè, lo stesso, dai. Mi spiace solo di non avere mai assaggiato nessuna droga in vita mia, per cui sono cose che non riesco a capire, per cui non riesco a capire. Non riesco a capire, comunque sia, conta di più quello che non quello che è successo, hai capito? Conta di più il fatto è, io ho letto i giornali, ho letto, ho sentito radio e giornale, ho letto, va bene, voi siete più informati di me, mi fa piacere che lui sia risultato negativo, negativo, ok? Ma rimane il concetto, rimane il fatto, però è lo stesso. Parliamo d'altro, così azzeriamo tutto, azzeriamo proprio tutto, quindi può capitare a tutti di sbagliare, chiedo scusa se ho offeso qualcuno. Allora, parliamo di Mork e Mindy, perché oggi, il 14 settembre del 1978, 48 anni fa, usciva una serie televisiva in Italia che abbiamo guardato in tanti, tanti intendo quelli che comunque negli anni 70 avevano almeno 10 anni. Ok, quindi è andato in onda il primo episodio di Mork e Mindy. Mork, nano nano, così, Robbie Williams, che tra l'altro era fantastico. Pensate che lui era talmente bravo a fare il suo lavoro di attore che comunque sia il regista gli diceva: ascolta, vabbè, dai, non seguire il copione, quello che ti viene a livello di battuta tu fallo, e lui effettivamente improvvisava, e questa è una delle doti secondo me pazzesche di questo attore, questo attore che è Robin Williams, che è scomparso comunque sia, e quindi già da qualche anno, però Mork e Mindy è stata veramente tanta roba. Mi chiamo Mork, da un uovo vengo da Ork, ne sentiamo un pezzettino? Mi sembra doveroso, visto che sono passati 48 anni.

Nano nano, un pezzettino giusto per mettere. Qualcuno mi scrive: facile azzerare, eh? Certo che è facile. Ho detto che ho sbagliato. Maldini ha fatto bene. Basta, non c'è nessun problema. Ho chiesto scusa se ho offeso qualcuno. Se ti senti offeso, ti chiedo scusa. Ho detto delle fandonie relative a un incidente successo in cui comunque assolutamente bisogna perdonare tutto. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Living in America ci porta al party time, così passiamo solamente ai saluti e alla musica da ballare.
1: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero.

Grazie alle 21. Presto come un tempo. Presto Capparetti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Sound of Silence, Party Time, 338-141-1001 solo per i saluti e per far sapere che state ballando da qualche parte o lavorando da qualche parte, ballando comunque con la testa. Dipende dal punto di vista, fate voi.

Your Heart. Ciao Raffa da Ferrara presente nel pomeriggio targato Story Blu. C'è Paola da Brescia che ci sta ascoltando. Da Desenzano del Garda ci sono Laura e la Roby, che in questo momento stanno facendo la pausa sigaretta, vedi? La pausa sigaretta, no? Pausa caffè o pausa sigaretta, dipende.

pomeriggio da Luca e Roberta. Anche noi eravamo presenti in quel di Cappelletta. Non ho potuto assaggiare i tortelli mantovani, ma l'anno prossimo. Però ho mangiato una grigliata buonissima. Un abbraccione allo staff, Roberto di Mantova, gli amici del service e gli organizzatori di Cappelletta. E Alex Castellini, logicamente, il DTM 90, comunque sia, altra sera, DTM 90 e la pecora canta e Franky parla, assolutamente. 338 141 1001, signori, abbiamo ancora dei posti disponibili, 4 per la precisione, no dai, 5 posti disponibili, 338 141 1001, chi vuole entrare?

Andrea, bravo Andrea, che hai scelto anche tu di farne parte, grande. Tu basta che per radio dici ci sono quattro posti e la gente subito chiama. E dice, per cosa? Per cosa? Cosa mi sono perso? Sul pulmino. Sul pulmino del party time, hai capito? Abbiamo anche l'autista adesso, vedi? Vai signori che è lunedì! È lunedì!

0: Michela e René ti ascoltano sempre, augurandoti un buon pomeriggio. Quella, in quale parte d'Italia siamo? Ci facciamo un po' i fatti vostri così, ma solo per sapere, perché è bello avere un po' tutte le zone d'Italia oltre all'estero, e tutti quelli che ci seguono dall'estero con l'app, e sono veramente tanti. Andiamo avanti così.
1: Mai al cielo, mai al cielo, mai al cielo.
0: Grazie Fabio.

0: Substitution.
1: Io.
0: Sì, dimmi.
1: Un saluto da Osimo.
0: Uela.
1: Siete forti.
0: Uela. Aspetta. Da Osimo inteso che tu ti chiami Osimo o da Osimo inteso come paese? Perché magari sono due cose diverse. Oppure ti hanno chiamato Osimo. Sai che a sud Cosimo è un nome. Osimo però potrebbe essere. Come ti chiami Osimo? Osimo Ancona. Uscita Osimo, quella lì, Porto Recanati. Dov'è che si esce lì? Ancona Sud. Giusto? Can we freeze, come and surrender our rights and wrongs? Can we just

0: Radio Studio Più. Questa la replica di
1: Discoteca Altro Mondo Rimini.
2: Ma da quando? Come mai è partita da sola questa roba? Chi è che l'ha programmata? Però era figo, dai. Ehi, questa è Studio Più. Questa è la replica. No, questo è il party time di I Feel Good.

0: ci sono i fantasmi, ci sono i fantasmi. Ci sono i fantasmi, lo so. Quindi Osimo?
1: Abito a Osimo.
0: Ah, abiti a Osimo, allora non ti chiami Osimo. E come ti chiami, bambino? Bambino, come ti chiami allora? Abbiamo capito che mandi il messaggio da Osimo. È arrivato anche il Vespista, chissà come si chiama di nome il Vespista. Boom. We don't know. Ancora due dischi per il party time e poi cambiamo ora. Tutta la settimana manca Michi Garzilli. È in vacanza, signori.

0: c'ha il nome, il vespista si chiama Paolo. Oh, se qualche volta ti chiamiamo Paolo, guarda, il cobra, il cobra non è un serpente, però il cobra saluta, saluta Paolo. Senti come suona bene Paolo. Però il cobra avrà un nome a questo punto. Va bene, dai, salutoni anche a chi ci ascolta da Fano. Saluti da Carlantonio. Carlantonio, no, non funziona così, però ti posso dire che quando andrò in vacanza io, lui sostituirà me. Quindi comunque sia un dare a avere. Solo che io in vacanza una settimana ci sono ancora andato quest'anno. Vabbè. Torniamo tra poco, altra ora insieme.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can hear.

spirito vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18.30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20.45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e

due ore ancora per arrivare alle 18, momento nel quale poi arriva Si Salvi Chi Può e io non la salvi. Buon pomeriggio, perché si fosse appena sintonizzato, questa settimana Michi Garzelli in vacanza, cercheremo di fare un po' tutto noi, ma poi torna, poi ci sono delle novità che riguardano il prossimo mese, delle cose interessanti, le prossime settimane, comunque sia, con calma, la nuova edizione di I Feel Good, con new entry, cambiamenti, spostamenti, vabbè. Intanto vi dico che domani torniamo a Lugana di Sirmione, domani l'appuntamento con la diretta è dal Bistrò Caffetteria La Fenice, per cui domani dal pomeriggio in onda saremo assolutamente lì. Oggi invece Desenzano del Garda, ok? Però oggi ricorre anche la scomparsa, il giorno della scomparsa di Grace Kelly. Chi è Grace Kelly? Grace Kelly è la principessa Grace, cioè una donna stupenda, bellissima, che nel mondo del cinema era stata molto apprezzata per una serie di film. Lei americana, è morta nel 1982, forse qualcuno di voi si ricorda, morta in Francia, Cap d'Ail, in un incidente automobilistico, e aveva iniziato la sua carriera come indossatrice, no? Poi è finita sul grande schermo con film come tipo Mezzogiorno di Fuoco, poi aveva lavorato con Alfred Hitchcock, Il Delitto Perfetto, Caccia al Ladro con Gary Grant, La Finestra sul Cortile, insomma comunque sia negli anni 50 era all'apice della sua carriera e anche della sua bellezza, e sposò il principe Ranieri di Monaco, Ranieri III, ritirandosi poi dalle scene cinematografiche. Però insomma, questo matrimonio ha avuto tre figli, che sono Alberto di Monaco, sovrano attuale del principato dal 2005, Carolina e Stephanie, ok? Avete presente i reali appunto di Monte Carlo? No, ecco, perfetto. Lei purtroppo è morta in un incidente, ma rimane comunque un'icona del cinema, rimane una donna bellissima, e oggi ricorre la sua scomparsa, appunto avvenuta il 14 settembre del 1982.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can-

0: the Sad Girls. E insomma, come avete affrontato il weekend? Per il resto tutto bene? Avete fatto delle cose interessanti ieri? Avete... vi siete goduti la giornata di sole o avete lavorato, avete fatto cose che non possiamo stare qua a raccontare? Non lo so, sicuramente molti sono andati in montagna, molti hanno approfittato della bella giornata per fare altro, chi non ha fatto niente, ci sta, ognuno il suo, cioè ci mancherebbe assolutamente. Lunedì 14 di settembre, che vuoi fare? Com'è andato invece il primo giorno di scuola? Avete portato i bimbi? Li avete ritirati? Si ritirano da soli, nel senso... sono ancora al dopo scuola. No, perché oggi effettivamente era il fatidico giorno in cui tutti quanti iniziavano le scuole, no? E quindi tutti noi possiamo avere un ricordo bello o brutto legato alla scuola. Quindi magari me lo potete dire al 338-141-1001. A me piaceva andare a scuola fino alla prima elementare. Poi da lì in poi ho detto, vabbè raga, dai, ho capito come funziona. Adesso datemi altro da fare. Vabbè, dai. Non ero uno che aveva molta voglia di studiare, però allo stesso tempo non sono mai stato bocciato e quindi forse tutto sommato me la sono sempre cavata, ecco. Perché poi insomma, delle volte te la cavi anche se non studi, eh. Io non studiavo per niente, cioè io studiare ragazzi, zero. Però comunque l'importante è farcela, no? Superare. Adesso in età adulta mi piacerebbe studiare, ma fa così il mondo, cioè nel senso... quando tu vedi gli altri, i tuoi coetanei che vanno a fare cose, prendono soldi, vanno a lavorare eccetera, e tu invece non lo fai, un po' li invidi da un lato, no? Perché loro si costruiscono le cose prima, tu devi andare a studiare, devi studiare, cosa serve? Cosa serve fare tutte quelle robe lì? Cosa serve studiare stenodattilografia? Oggi come oggi? Niente, niente. Però lo studio è importante, dai. L'importante è avere fatto almeno le cose basiche, ok? Poi c'è chi magari non ha fatto neanche quelle, non importa, non è un problema. Le persone non vanno misurate perché hanno studiato o perché non hanno studiato. È quello che hanno nel cuore che conta, assolutamente. Mi dica, signore.
1: Mauro da Torino, io ieri dopo circa 3 mesi e mezzo, che praticamente il mio prato era diventato deserto.
0: Sì.
1: Dopo la pioggia della settimana scorsa ha fatto un po' di crescita l'erba e ieri mattina sono riuscito
0: a tagliarla,
1: a rivedere il mio giardino verde.
0: Ah, verde! Ciao, è vero, perché ha ragione, chi non ha la fortuna di avere l'impianto, comunque non vuole spendere i soldi per avere l'innaffiatura del prato, con l'estate che abbiamo avuto come questa il prato è diventato praticamente la savana alla steppa, cioè non cresceva niente. Adesso con queste ultime piogge anche il mio prato è diventato un pochino più verde e sono contento di questo. Pensavo che fossi già pronto per tagliare, perché poi insomma quando piove poi tocca anche tagliarlo. Vabbè, comunque sia. Ma sì, cementifichiamo tutto. Serve a niente. Se avete dei ricordi della scuola, scrivetemeli. 338-141-1001.

0: pigiama, è il pigiama, è il pigiama. Allora, ricordi legati alla scuola. C'è quello di René di Montichiari che dice: io mi ricordo le 500 lire per avere il panino all'uvetta che portava il fornaio. L'intervallo, insomma, era il momento che tutti aspettavano, che molti aspettavano, e mi hai sbloccato un ricordo delle mie elementari, perché le mie elementari che ho fatto all'interno delle mura del castello di Sirmione, quindi le scuole elementari mie erano all'interno di quel luogo. Adesso sono appartamenti di lusso, non esistono più le scuole elementari lì dentro, ma le hanno spostate. A noi negli anni 70 era permesso uscire dalla scuola, dal cancello, senza accompagnatori, cioè pensate com'era già possibile vivere all'epoca. E io mi ricordo che andavo dal fornaio, che era lì vicino, a poche centinaia di metri, insomma, dalla scuola, e mi faceva proprio sul momento della ricreazione, mi faceva dal vivo il panino, la rosetta con il salame. Io penso che quel sapore lì della rosetta col salame mangiata, appena fatta, col pane croccante che quando lo mordi fa quel crunch pazzesco, e poi il sapore del salame, cioè proprio che ti irrora la bocca, che è una roba fantastica. Ecco, io quel ricordo lì delle scuole elementari me l'hai appena sbloccato tu, René, per cui ti ringrazio, perché era veramente un bel ricordo. E per cui saluto anche il signor Campagnola, perché è così che si chiama. E quella piccola drogheria all'interno delle mura di questo castello, che è il centro storico di Sirmione, esiste ancora ed è uno dei pochi negozi rimasti rispetto agli anni 70, perché è cambiato tutto. È quasi scomparso tutto il bello, ma quel negozietto lì c'è ancora. E la voglia di tornare lì e farmi fare un panino rosetta con due fettine di salame ce l'ho. Per cui non è detto che quando vado nel centro storico la prossima volta non passi di lì dal signor Campagnola figlio e me la faccia fare da lui.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: Can't touch this.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Allora, l'hai prenotata la visita?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il party time. Comunque, io alle superiori a Milano uscivo da scuola e dal Salumè mi facevo la rosetta con crudo e insalata russa. Vittorio, vedi, altro che merendine. Beh, all'epoca infatti le merendine erano per pochi, era molto più buono mangiare quelle cose lì, dai. Comunque c'è ancora il signor Campagnola, eh? Certo, lo so che c'è ancora, l'ho detto che c'è ancora, nel senso, lo so ancora, ci sono tutti. Era solo per perché è stato sbloccato un ricordo. I miei genitori sono proprio di Sirmione e proprio nel vicolo a fianco al signore ho abitato i primi anni di matrimonio nella casa di famiglia. Vedi? Marco da Desenzano, il mondo come piccolo.

Ready for tonight. Voi siete pronti per stanotte o siete pronti per la storia della musica degli anni 90 che vi racconterò tra poco? Eh? Eh sì, faccio i miei esperimenti per la nuova stagione. Quindi tra poco, all'inizio della prossima ora, parlerò di musica degli anni 90. Se volete sapere la storia di come sono nate queste canzoni, allora rimanete lì.

I Like to Move It, Move It. You Like to Move It? Molto bene, molto bene. Volete un marshmallow? Volete un farruco o un marshmallow? Tutti e due se volete.

bene, mi hanno chiesto due farrucchi con panna e un solo... ci sta un solo marshmallow, non c'è la cultura tanto in Italia di mangiare marshmallow come in America, che li scaldano mettendoli sul stecchino, insomma, sul bastoncino con il falò. In Italia si fa solo il falò, non ci sono marshmallow da consumare, e al massimo sul falò si mettono le salsicce, insomma, cosa ben diversa. Assolutamente, Ghetta Dannata, eccolo qua.

l'ultimo disco del penultimo Party Time insieme. Andiamo a trovare le Sister Sledge. Lo facciamo. Prego signori da questa parte, direbbe Mickey Garzelli. Venite da questa parte, grazie. Sotto, sotto, più sotto.

0: hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Studio Q wants you.
5: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
1: Studio Più wants you.
5: La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
6: Spot.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
10: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can hear.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto di alta pressione per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia non mancheranno spazi assolati, solo qualche annuvolamento in transito sulle regioni di nord-est, ma senza particolari fenomeni associati. Al centro Italia avremo nubi alternate a schiarite, ma in un contesto asciutto, stabile ed assolato anche al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia potremo avere qualche rapido fenomeno nelle ore pomeridiane. Temperature massime che comunque non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

preparando il terreno per la nuova stagione di I Feel Good che mi riguarda, perché c'è una parte di programma che mi riguarda e un'altra parte di programma che riguarda Miki Garzilli. Giustamente, io penso la mia e Miki pensa la sua. Nella mia, il lunedì, il martedì, il mercoledì facciamo delle cose, no? Il lunedì adesso ve lo spiego, il martedì facciamo Ti sblocco un ricordo, il mercoledì Dreamland, eccetera. E ho pensato di raccontarvi la musica, perché so che vi piace veramente tanto. E ogni giorno identifichiamo una musica diversa. Oggi, di lunedì, parliamo della musica degli anni 90. Già lunedì è un giorno difficile, sono tutti quanti un po' tesi perché si ritorna al lavoro, eccetera. Quindi parliamo della musica degli anni 90. Per quale motivo? La musica degli anni 90 piace così tanto per vari motivi. Aveva un'identità sonora molto forte. Quando senti pochi secondi di una traccia legata agli anni 90, la riconosci subito. Che sia di un genere o di un altro, ma la riconosci subito. Era la musica fatta per essere vissuta rispetto della musica di altri tempi. La musica degli anni 90, la dance degli anni 90, non era soltanto musica da ascoltare. Era la discoteca, la radio, la compilation, le feste, la macchina, gli amici, il CD, tutto quello che volete voi. C'era qualcosa di molto fisico in tutto questo. E poi c'era la radio. La radio è stata fondamentale perché la musica la prima volta passava dalla radio, non passava da telefonini, da social, da altre cose. La musica era la radio ed ecco perché c'è tanta nostalgia, perché comunque sia rievoca dei bellissimi momenti. E poi la nostalgia amplifica veramente tutto. Allora, giustamente non è che vi porto solo nella musica dance, perché gli anni 90 sono stati anni di tanta musica. E vorrei iniziare questo esperimento che riguarda poi quello che faremo nella stagione invernale parlandovi di una canzone. La canzone si chiama California Love. La canzone è di Tupac e Dr. Dre. È una canzone fantastica, ok? California Love è uscita nel 1995. Inizialmente era un singolo estratto dall'album di Tupac che era uscito dal carcere. La versione più famosa è quella con Dr. Dre, ma esiste anche una versione originale. Ok, il videoclip è ambientato in un futuro apocalittico, post-apocalittico, e nel video compare una Ferrari F40, ma poi lo stiamo per vedere. Contribuisce parecchio all'estetica lussuosa del West Coast del pezzo. La base viene utilizzata una famosa canzone per realizzare questo disco, Woman to Woman di Joe Cocker, mentre l'intera produzione richiama fortemente anche Funk Californication degli anni 70 e 80. Tupac registrò questa canzone poco dopo essere uscito dal carcere. La canzone è stata numero uno in classifica e il pezzo è particolarmente curioso perché Dr. Dre e Tupac non avevano inizialmente un rapporto musicale consolidato, ma qui hanno lavorato insieme. L'ascoltiamo, California Love.

La cantavamo Califoggia, io sono di Bari. Vabbè, era il 95 e ci divertivamo così. Daniele da Monza scrive: io mi ricordo, registravo le cassettine negli anni 90, era il 1995, questo era, diciamo, l'R&B, il rap di una volta, non la trap di adesso, diciamo l'old school questa qua, eh. Allora, attenzione, andiamo in qualcosa di più tosto. Veniamo in Italia. C'è un disco che ha tre date di uscita: 1993, 1995 e 1996. Com'è possibile che sia uscito tre volte? È uscito tre volte, in pratica. Parliamo dei Datura, parliamo di Mystic Motion, che ha una storia davvero singolare, perché all'inizio degli anni 90 questa canzone è contenuta in un album, ok? La versione originale di Mystic Motion è infatti nell'album pubblicato nel 1993, quindi diciamo datata come 14 novembre del 93. Però la canzone non è che spopoli di brutto, eh. Bisogna aspettare che nel 1995 esca una versione nuova, un remix un pochino più houseggiante, ok? Però anche qui, in questo caso, non ancora al top. Il brano del 1996, infine, con sonorità ancora più houseggianti, trova finalmente il successo. Addirittura entra in classifica in Italia. Quindi tre uscite: 93, 95 e 96. La canzone è cantata da Billy Ray Martin, che è una cantante davvero pazzesca. E sicuramente già il fatto che ci sia lei a cantare in questo disco realizzato a Bologna nel, insomma, agli inizi degli anni 90, è tanta roba. Il gruppo dei Datura è un gruppo bolognese, si sono messi insieme negli anni 90 e hanno costruito la propria identità. L'hanno costruita attraverso il misticismo, rituali, simboli, infatti Erba del Diablo, tutte quelle cose lì, insomma, richiamano, no? Mystic Motion cosa significa? Mystic Motion, lasciarsi andare, lasciarsi trasportare verso uno spazio mentale diverso, sai, un po' quando c'è il guru, quelle robe lì. C'è da dire un'altra curiosità, la diciamo. I Datura in quel periodo fanno parte di una casa discografica. Questa casa discografica si trova a Brescia, si chiama Time Records. Lasciano questa casa discografica per un'altra, ma il catalogo dei Datura rimane anche alla Time, oltre che alla Irma. E cosa succede quell'anno? Quell'anno in classifica ci sono due dischi dei Datura usciti da due case discografiche diverse. Uno è naturalmente Angeli Domini e l'altro è Mystic Motion. Noi in questo momento, oggi, ascoltiamo Mystic Motion.

stiamo risvegliando momenti con questi dischi appartenuti alla musica dance degli anni 90, ma quella un po' più raffinata in questo caso. E rimaniamo un attimo in questo clima dal 1996, perché andiamo a trovare un altro progetto importante. Andiamo in Sicilia questa volta e anche qui, insomma, un gran discone. Andiamo a trovare i Typical. Il Typical sono Typical featuring Josh, ok? Sono un gruppo assolutamente italiano, assolutamente prodotto da tre persone. T sta per Tignino, P sta per Piparo. È anche stato il compleanno di Riccardo, credo oggi, quindi motivo in più per fare gli auguri. E poi Cal, Typical è Vincenzo Callea, quindi Daniele, Riccardo e Vincenzo, tre ragazzi italiani appassionati di musica di un certo livello e che si affidano a Josh per cantare The Color Inside. Il singolo è uscito a giugno del 1995 sulla New Music International con la voce di Josh Colow. Non fu semplicemente una hit, al primo posto della classifica italiana ci rimase per 10 settimane consecutive. Cioè 10 settimane numero 1 in classifica. Ci ha pensato Children poi a prendere il suo posto, quindi tanto per dirvi. Comunque, dietro il nome Typical, l'abbiamo detto, tre produttori italiani che sono originari di Gela e Musumeli, che avevano formato il progetto nel 93, ok? Josh era fondamentale perché la voce di questo artista, che partecipò anche alla scrittura insieme agli altri, fu importante. Lui, insomma, suonava anche degli strumenti, era assolutamente un musicista tutto tondo, quindi ecco perché questa canzone è così, diciamo, profonda. Is the color inside the color of your mind? È il colore qui. Quindi non è il colore fisico, ma è una metafora. Ciò che abbiamo dentro, nella mente e nelle emozioni, è questo che colora la nostra vita. Il disco è stato un super successo, simbolo dell'estate 1995. E noi che facciamo? Ce lo ascoltiamo? Ovviamente sì.

It's the color inside, vai. It's the color inside. Qua si andava a ballare con la camicia e la cravatta, eh. 1995, beh, cari, è così. In estate no, cioè, vabbè, in estate magari no. Però non erano ammesse le scarpe da ginnastica nei locali. Va bene, andiamo avanti, andiamo nel 1998 e andiamo a trovare un altro progetto. Andiamo a trovare Basic Connection. Andiamo a trovare Basic Connection e parliamo di Angel Don't Cry. Angel Don't Cry di Basic Connection nasce così, attraverso la voce di Joanna Ochin, ok, ma con la scrittura da parte di Sandy Chambers. Chi è Sandy Chambers? Sandy Chambers è una cantante, ma scrive anche canzoni. Sandy Chambers ha scritto le canzoni di Corona, ha cantato alcune canzoni di Corona, ma non ha cantato The Rhythm of the Night, che è cantata da Jenny B. Ok, e non è cantata la Corona. Vabbè, qui nel mondo della musica succedono cose, cioè è normale, delle volte hai uno che canta, ma non è quello che canta quello che canta, cioè ci sta, ok? Anche qui nei Basic Connection qualche volta non si capisce chi canta, però comunque sia c'è un cantante. Va bene, il progetto è italiano, Mauro Tondini, Sandy Chambers, ok, e Basic Connection, questo progetto nato negli anni 90, ok, fantastico, un progetto pazzesco. Angelo che cade dal cielo, perde la capacità di volare e viene consolato da qualcuno che vuole aiutarlo. Non piangere, sei un angelo, io sono qui, ti aiuterò a volare di nuovo. Questo è l'aiuto dato. Questo disco prende il via però grazie ad una versione. La versione la fa Sash, quello di Mysterious Time e di Stay, no? Sash, ok? Quello di Ecuador. Ci pensa lui a fare una versione talmente bella che porta così il pezzo in giro per tutta l'Europa, ok? Quindi il progetto dei Basic Connection, che era molto particolare, lo ripeto, negli anni ha fatto Faithless 1996, 1997 Habla Me Luna, You Are My Love e Angel Don't Cry. L'ascoltiamo? Ovvio.

0: Don't Cry è la fotografia musicale di quello che succede nel mondo della musica nel 1998 e nel 1999. È l'ultimo disco dei Basic Connection, perché dopo c'è un cambiamento musicale, la musica va verso altri lidi. Ma c'è da dire anche una cosa interessante: la canzone, una volta poi rilavorata da Sash, entra anche in classifica in Inghilterra. Però in Inghilterra, in alcune stampe di questo disco si sbagliano e anziché scrivere Angel Don't Cry scrivono Baby Don't Cry, e quindi c'è il titolo sbagliato. Potrebbe valere dei soldi quel disco lì, a quel punto lì. Ma secondo me si sono sbagliati perché hanno pensato a Sandy Chambers, Baby Baby, vabbè dai, altre robe, dai, altri mondi. Va bene, vi ho raccontato la storia di alcuni dischi degli anni 90 che sono stati dischi che abbiamo usato nei locali, li abbiamo messi in radio, li mettiamo in radio, li mettiamo in eventi particolari, e sicuramente torneremo a parlare di anni 90 e a raccontarli lunedì prossimo sulla Dance Station d'Italia. Adesso c'è un bel party time bello pronto, per cui saluti finali e poi ce ne andiamo a casa.
1: Feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel il tramonto si guarda dal settimo piano, camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
7: I Remember Yesterday,
6: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
8: I Remember Yesterday,
6: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

800 41 1001, signori, per gli ultimi saluti. Chi vuole prendere gli ultimi? Li prende Mr. Q gli ultimi? Mr. Q è andato sul lago di Garda a vedere il lago. È andato su in alto a vedere il lago, secondo me. Sempre qui all'ascolto di Studio Pilla Death Station d'Italia, sempre nel party time. Ultimo party time di I Feel Good di oggi.

Shake It Down Now, The Funk Soul Brother. Tanta roba. Daniele, ben arrivato. Anche Billy? Ma non è Billy Ray Martin lui, però, è Billy normale.

0: Rose Bruno Mars. Fa molto boy band anni 90 anche questa, eh. È una rievocazione di quello che ascoltavamo come boy band. Oh yeah! Va bene! Pochi minuti alla fine.
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Sì, finisce tra poco, tra poco. Ancora qualche bombetta e poi chi si è visto si è visto. Arriva Eleonora Salvi, ci tiene compagnia a voi. Cos'è che dire? Che lingua ho parlato? Vi terrà compagnia. Vi terrà compagnia a voi, signori.

anche domenica, è lunedì adesso. Vabbè, però manca poco a domenica. Ma manca una vita, manca. Manca una vita, manca. E vabbè, ci arrangeremo. I giorni volano. E discorsi quelli da pensionato. I giorni volano. Tempo fa mercoledì piove. Piove.

0: dammi i calci. All night long. All night long. All night long.
1: Guido Littaci. Guido Littaci. Ciao Frankie.
0: E ognuno guida ciò che si merita. Va bene, signori. Io vi ringrazio. Io vi bacio, vi abbraccio. Vi ricordo che domani saremo in onda, ma non dagli studi di Desenzano, ma bensì dalla caffetteria Bistro La Fenice, sito in Sirmione, Lugana di Sirmione. Domani pomeriggio vi aspetto lì a bordo lago. E niente, godetevi questa seratina. Vi lascio con Elena Salvi che arriverà tra pochissimo. Fate i bravi, ciao a tutti.
2: At 30 minutes of every hour, the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
9: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A e che vedono in campo tre delle quattro italiane impegnate in Champions. Alle 18.30 il Como di Fabregas ospita il Parma. Dopo l'esordio magico contro il Lipsia, al tecnico spagnolo il compito di tenere la barra dritta.
1: Come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire la importanza di trovare quella energia della che parlavamo prima. Ogni partita, indipendentemente sia una Coppa Italia, Serie A, Champions.
0: Allo stesso orario Torino-Roma, anche i giallorossi sono reduci dalle fatiche di Coppa, 1-1 in casa del Fenerbahce. Alla vigilia mister Gasperini non vuol sentir però parlare di turnover.
2: No, io vi prego di smetterla con questo discorso di gerarchie, questa voglia sempre di mettere una gerarchia uno davanti all'altro, oppure se gioca uno l'altro è titolare, veramente non funziona così nelle squadre che fanno la Champions.
0: Chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20.45. Soddisfatto dei suoi kivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
3: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. Però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare.
0: Voltiamo pagina, motori, il day after di un weekend ricco di emozioni, sia a due che a quattro ruote. A Madrid la vittoria di Kimi Antonelli, sempre più leader della Formula 1. A Misano il successo di Marc Marquez che balza in testa. Gerardo De Vivo.
4: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare. Lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
0: In chiusura il volley, giornata di riposo per gli azzurri di Fefe De Giorgi. Ieri la vittoria per 3-1 ai danni della Slovacchia, che vale l'accesso agli ottavi degli europei maschili. Ed è tutto dallo sport.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.
6: Attention please! 3, 2,
7: andiamo, andiamo!
6: 1! Eleonora Salvi!
7: Eccomi! Buonasera popolo di Radio Studio Più, come state? Buon inizio settimana. Oh, siamo già a metà settembre, ormai il tempo passa davvero velocissimo. Comunque, volevamo insomma chiedere a tutti i fanciulli come è andato il primo giorno di scuola. Sappiamo bene che in varie regioni d'Italia insomma è iniziata ufficialmente la scuola, quindi possiamo dire che finite la pacchia, finita. Allora, abbiamo anche il nostro amico, ce l'abbiamo?
8: Carmelo!
7: Buonasera Carmelo, buonasera. Vediamo gli scappati di casa. Sì, siamo al completo, signori. Diamo inizio a questa serata, a questo programma.

sa, magari qualcuno oggi ha avuto una brutta giornata, avrà bisogno di 24.000 baci dalla propria donna. Ah, vabbè, vabbè, vabbè, comunque il lunedì si fa sentire, eh? Mamma mia, sai quando inizia con il piede sbagliato, no? Succede di ogni, poi quasi come se fosse fatto apposta, no? Dici, va una, c'è una cosa che va male, poi ne vanno altre 10, ne vanno male, però vabbè, nulla di nuovo, nulla di nuovo. Vabbè, comunque, bando alle ciance. Signori, questo weekend giochiamo in casa, eh? Saremo domenica sera, parliamo del 20, quindi... Questa domenica sera saremo a Desenzano del Garda, cioè attenzione, giochiamo in casa, dove? Alla festa Polo delle Emergenze. Tra l'altro, la sera prima, anzi tardo pomeriggio del sabato sera invece torna, insomma, il Blue Garda Experience, la gita in catamarano, no? È un party in spiaggia bellissimo, bellissimo. Avevo visto le stories del nostro pazzo Ugo Palmisano e devo dire che è stata un'esperienza bella, o almeno sembrava molto bella. Vabbè, comunque all'inizio dell'ora, come sempre, dobbiamo ringraziare e salutare tutti coloro che lavorano dietro alle quinte, perché in realtà siamo in tanti. E a breve ci allargheremo, insomma, di più con la family. Questo cosa vuol dire? Siamo alla ricerca di speaker radiofonici, di ragazze, ragazzi, insomma, candidatevi per chi volesse, insomma, fare questa nuova experience, unirsi a noi. E vabbè, come sempre ringraziamo Ale, Edo, Michela, ringraziamo il nostro tecnico. Inoltre questa sera abbiamo il brizzolato che fa impazzire il mondo. Ora mi spiego meglio. Per chi si fosse appena collegato o insomma è nuovo del programma Si Salvi Chi Può, cosa succede in questo programma? Ogni sera dalle 18 alle 20 ci sono dei DJ di Radio Studio Più. Questa sera purtroppo per me, perché nel senso ogni sera, ogni lunedì, insomma, io me lo becco, anche se non vorrei, però purtroppo è così. Che mi prendi in giro? Io ce l'ho davanti, con, insomma, c'è una vetrata, lui mi sta facendo il dito medio però nel frattempo ride, quindi questo vuol dire che è ironico, boh, spero. Comunque, signori, il brizzolato che fa impazzire il mondo, il nostro Max Pedersini, è lui attenzione. Comunque adesso vi racconto un aneddoto. Volete, insomma, uomini, volete conquistare una donna? Più tardi il nostro buon Max Pedersini vi spiegherà come conquistare una donna, perché io non so, ma ha un potere che solo lui riesce. Solo lui, ogni volta che facciamo un evento c'è almeno una donna che ci prova con lui, io non lo so.

0: provato. Fai la prova. 1, 2, 3, prova.
1: 1, 2, 3
0: 4, sì.
1: 1, 2, 3.
0: Allora, una cosa è certa: non è la voce che fa innamorare le donne. L'abbiamo capito.
1: Check, check.
0: Allora, raccontaci come mai, buon brizzolato, che fa impazzire il mondo. Qual è il tuo segreto? Diccelo. Cioè, come mai ogni volta che io e te lavoriamo insieme, io non so, capita, ma guarda che io dico sul serio, cioè, sì, perché la gente magari pensa che io ti prendo in giro, ma
1: tu
0: in realtà
1: mi prendi in giro.
0: No, no, io sono seria. Qual è il tuo segreto? Ora vogliamo saperlo. Cioè, cos'è che una donna, cioè, qual è il tuo punto forte?
1: Il mio punto forte è il mio segno zodiacale.
0: E qual è il tuo segno zodiacale?
1: Sono del Cancro.
0: Anch'io
1: il
0: sono cancro, del Cancro,
1: il cancro,
0: sì.
1: È empatico, dolce,
0: sì, wow,
1: sentimentale.
0: Sì, e tu quando suoni,
1: sì,
0: cioè la donna che ti guarda,
1: sì,
0: ti manda delle occhiate,
1: e
0: ragazzi.
1: Mando queste onde sonore molto piacevoli, oltre ai pezzi. Mando queste onde e loro restano abbagliate.
0: Ah, e dicono wow, chi è quel brizzolato che fa un po'.
1: Come wow?
0: Wow. Wow.
1: Oh, allora siamo deficienti, sì o no?
0: Ma un po', un po'. Come iniziare al meglio la settimana? Vieni, vieni qua. Vieni.
1: E
0: sei
1: tu,
0: timido?
1: Tu di che segno sei tu?
0: Allora, infatti, buon paro, tu di che segno sei?
2: Voi di che segno siete?
1: Io sono
0: cancro.
1: Del Cancro.
0: Sei insieme a due Cancro in questo momento.
2: Davvero?
0: Sì.
2: Allora io
0: e
2: sono
0: tu?
2: Vergine.
0: Tu sei vergine.
2: Sei,
0: sì,
2: vergine.
0: Sei vergine.
2: Sei vergine.
0: Cos'è che dicono
2: agosto,
0: del vergine?
2: 31 agosto.
0: Allora vergine? No, sei...
2: Sono vergine.
0: Ah, sei già vergine,
2: sì, sono
0: non
2: già
0: è
2: vergine.
0: Leone.
2: Sono
0: ok.
2: Vergine.
0: Cos'è che dicono del vergine?
2: Vergine?
0: Cos'è che dicono del vergine?
2: Non so se te quella delle freddure.
0: No, no, no. No, sono seria adesso. Cos'è che dicono? Che sia timido, dolce,
2: che
0: empatico,
2: so,
0: che
2: non, so,
0: non segui
1: Vergine
0: il segno zodiacale?
2: Non ho mai
1: pignolo
2: approfondito questo.
1: Te lo dico io, te lo dico io.
0: Ti guarda,
1: offendi,
0: le sa tutte.
1: Ti
2: offendi? No, dimmi, dimmi.
1: Allora, pignolo, caga cazzi.
0: È lui, la descrizione
1: sei
0: sua.
1: Sei tu, Paolo, sei tu.
0: Ah, oh, Dio mio, Dio mio. No, io mi ci vedo molto di più sul mio
2: sentiamo.
0: Non il mio segno zodiacale, ma il
1: L'ascendente,
0: cioè? Sì, Scorpione. Scorpione strunz. Sì, su certi aspetti sì, quindi
1: no, secondo me il più stronzo è Capricorno.
0: Capricorno?
1: Capricorno.
0: Sì. Capricorni, è vero?
1: Cagate. Abbiamo finito di dir cagate.
0: Sì, forse sì.
1: Continuiamo?
0: Allora, continuiamo, va, tra poco mi raccomando, c'è il brizzolato che fa impazzire il mondo, poi per tutte le fanciulle tranquille lasceremo il suo contatto al 338 141 1001. Avanti con le candidature.

0: la musica, la musica di Radio Studio Più. Allora, a quanto pare dicono che il cancro sia...
1: Il cancro ha una marcia in più.
0: Ah, oh, facciamo gli applausi a quest'uomo. È vero, è vero, è vero. Ma che succede al computer che oggi va un po' a rilento? Siamo a lunedì. Siamo a lunedì anche per merito, insomma, del computer. Sente che è lunedì, siamo inizio settimana, tutto a rilento. Io non so. Allora, la nostra amica Francesca ci scrive: ciao Ele, pensa che anche io sono Scorpione, ascendente cancro. Beh, allora, una cosa dei cancri: dicono che siano dolcissimi, molto sensibili. È vero, è vero, è vero, è così. E però non so se sia una bella cosa essere sensibile, perché tante volte, non so, ti accade qualcosa e insomma ci rimani male per tutto, sei molto empatica, piangi per nulla, cioè almeno io da un certo... Vieni. Io da un certo aspetto sono così, non so se sia bello, Vada.
2: Allora, tanto sensibili, ma allo stesso tempo molto stronzi.
0: Molto stronzi perché... quando vogliono.
2: No, perché se tu tradisci o comunque fai un torto a un cancro,
0: sì,
2: questo fra 50 anni se lo ricorda.
0: È vero, non dimenticano, insomma, a parte me. Cioè io mi dimentico dopo 2 minuti, anche queste cose, vabbè. Cioè io ci vedo sempre del buono nelle cose. Vabbè, comunque bando alle ciance, ti abbiamo, vai.
3: Salve.
0: Sì. Mi dica.
3: Optimus. Sì, ho ben capito, cos'è che non va lo Scorpione?
0: Sono strunzi.
3: Io sono Scorpione. Lo Scorpione non ha nulla che non va. Sono tutti gli altri segni che sono inferiori e pieni di difetti.
0: Sì.
3: E allora accusano noi di essere difettosi.
0: Ma non è vero.
3: Perfetti.
0: Non è vero. Non è vero.
3: È una manna dal cielo.
0: Non è vero.
3: Ciao, salve.
0: Ciao. Dai, gli Scorpioni sono degli strunzi. Dai, è così. Vedi, permalosi più che sensibili scrivono del cancro. Ma è vero, io sono anche permalosa. Però negli anni, vabbè, si matura giustamente, si migliora, ecco. Non è che siamo sempre così. Allora, signori, in questo periodo invece a chi tocca? A chi tocca nel mese di settembre? Chi è che abbiamo come segno zodiacale? Bilancia, non spararla a caso, cerca piuttosto. Allora, proviamo, facciamo una prova, chiediamola a lei. Pronto?
4: Ciao.
0: Ce l'abbiamo, tanti auguri.
4: Grazie.
0: Sei emozionata?
4: Abbastanza.
0: Allora, domandona, questa è la nostra piccola Greta che oggi quanti anni compi oggi?
4: 19
0: anni, quindi ormai non sei più piccola, Ma senti, ma no. Di che segno zodiacale sei?
4: Vergine, anch'io,
0: Vergine ancora, è vero. Ma senti, dei vergini cosa dicono?
4: Ma io parlo per me stessa e mi rendo molto, come si dice?
0: Disponibile per gli altri? Sei pignola?
4: Sì, pignola. Sì, soprattutto sulla parte della scuola, con i quaderni, quelle cose lì.
0: Brava, hai iniziato la scuola, vero, oggi?
4: Sì.
0: E com'è stato iniziare la scuola nel tuo giorno del compleanno? Com'è stato?
4: Ma tranquillo, dai.
0: Tranquillo. Senti, ma festeggerai questa sera o il weekend? Farai qualcosa?
4: Allora, ho festeggiato un po' di pranzo con cugina, i nonni e basta.
0: Con tutta la family. Oh, esatto. Greta, noi ti facciamo tantissimi auguri. Mi raccomando, festeggia tanto e buon inizio scuola, mi raccomando.
4: Grazie.
0: Fai la brava.

0: behave.
1: Allora, è arrivato un messaggio prima che ci siamo persi, ma vale leggerlo perché è molto simpatico. Guarda che Laura vi tira le gambe, che bei dal gallo, ce lo scrive il nostro amico, l'amico di Max, no? E parla di Laura, la compagna del buon Max. Laura, c'è ragione, vedi i nostri amici qua che scrivono queste, queste belle battute, vedi? Ma noi lo prendiamo in giro, noi ci divertiamo e Max è così, no? E non arriva a 100, è per quello che gli vogliamo bene. Allora, sentiamo, vai.
2: Eleonora!
1: Sì.
2: Il miglior segno qual è la bilancia.
1: Ma che bilancia?
2: Lo dicono gli esperti.
1: Vabbè, vabbè, sì.
2: Se si ha anche l'ascendente bilancia,
1: sì,
2: come me,
1: una combo perfetta.
2: Siamo il top, che ti devo dire.
1: Ma guarda, così a sentimento, secondo me chi ha fatto lo studio magari era dalla bilancia, così a fantasia, che dici?
3: Signore e signori, buon lunedì.
1: Buonasera, buonasera.
3: Da parte di Simone, qui da Milano. Volevo fare un saluto speciale a Eleonora Salvi.
1: Grazie, ciao.
3: La bellissima biondina che è qua alla padronanza del microfono della PlayStation d'Italia e al carissimo Max Pedrazzini DJ. Augurare a tutto lo staff e a tutti gli ascoltatori un buon inizio settimana. Ciao, ciao baby.
1: Oh, ciao Simo da Milano. Guarda che bravo, che bravo, che bravo. Come iniziare al meglio questa settimana?

0: saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Torna un po' di caldo con picchi anche over 30 gradi, ma non durerà a lungo. Una nuova espansione infatti dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso di queste giornate sarà responsabile, almeno fino a mercoledì compreso, di un aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Al nord infatti si toccheranno anche i 30 gradi, addirittura si supereranno. Giornata di martedì comunque che vedrà un lieve aumento soprattutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico, altrove valori poco diversi. Per questa giornata di lunedì valori in aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche, Sardegna e Campania, che risulteranno sopramedia anche se non di molto, mentre martedì lieve ulteriore aumento soprattutto al centro. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Iniziamo così. Signori, voglio vedervi belli carichi. Non ci sono scuse. Andiamo. Oh, guardate che siamo a lunedì, eh. Siamo a lunedì. Siamo a lunedì e dobbiamo essere carichi come se fosse domenica, come se fosse venerdì sera, come se fosse sabato sera. Non importa il giorno della settimana. From Jamaica to the world.

belli i nostri ascoltatori. Prima, insomma, si parlava del segno zodiacale, dell'ascendente, via dicendo. Sono arrivati davvero tanti messaggi, raccontando la propria storia, no? Il loro segno e se è veritiero o che altro. Devo dire una cosa, però, io non sono molto credente in queste cose, no? Cioè, mi viene da dire, non è che tutti quelli del cancro allora sono tutti dolci, sensibili, eccetera, o magari quelli dello scorpione allora sono tutti strunz, come si dice, o l'ariete, o altro. Cioè, boh, che dite? Io non credo, va. È arrivato un messaggio simpatico dal Salento. Non conosco il mio ascendente, ma sono Cancro, moglie Scorpione, e vi posso garantire con Cancro rivolta come un calzino uno Scorpione, senza che lui se ne renda conto.

0: tanto parola d'ordine, mani al cielo, mani al cielo, mani al cielo.
1: Favoloso il Gallinaro che è venuto tra l'altro a trovarci questo weekend alle serate insomma di Radio Studio Più a Mantova.

comunque devo ringraziare tutti gli amici di Mantova che abbiamo fatto una serata bellissima. E devo dire una cosa, mi è successa una cosa molto simpatica, poco radiofonica, però fa ridere, quindi la vorrei raccontare, no? C'era quest'uomo qua che saluto, non lo nomino, non dico il nome per rispetto. Comunque lui sicuramente si farà una risata perché sicuro sarà all'ascolto. Comunque lui è un veterano di Radio Studio Più, non si perde mai una puntata del programma Si Salvi Chi Può. Insomma, che è successo? È venuto a trovarci e niente, diciamo che aveva avuto qualche calice di troppo e durante la serata poi è andato in bagno, è ritornato indietro, aveva, signori, lo scopino, avete capito bene, lo scopino del bagno, se l'è messo in testa e si è messo a ballare in mezzo alla pista. Inutile dire che a vedere un uomo con lo scopino in testa di un bagno, diciamo che utilizzano parecchie persone, la gente, diciamo, ha fatto un bel cerchio allontanandosi e è stato, vabbè, ipico. Quando è che ti ricapita di vedere un uomo con lo scopino?

0: sembra di insomma essere come una notte da leone, no? Mamma mia, mamma mia. Comunque parlavamo di questa serata.
1: È iniziato il film.
0: Ah, preparati i popcorn. Comunque si parlava della serata, grazie. E vedi, il nostro amico da Pescantina ci dice che era presente insomma all'evento e mi fa: serata super, la grande musica targata Frankie Gada e le piante in testa. Vabbè, quello piccolo particolare. Allora no, signori, l'uomo con lo scopino non era Achille Ferrari. Può essere strano, ma non era lui.
1: Io so parlare ABCD.
0: No, quello con lo scopino, un altro. Dopo ti racconto dopo.

0: scrivono: ci avete fatto diventare matti sabato, signori. In realtà è lui che ha fatto diventare matti tutti.
1: Ciao Eleonora!
0: Ciao!
1: Partita anima tutta!
0: È lui, signori.
1: Come venerdì sera al Palace Café.
0: Sì.
1: Un saluto dall'uomo con lo scoppino in testa.
2: Oh mio Dio!
0: Una roba è certa, non mi dimenticherò mai di te. Lo chiamavano lo scopino.

0: scaricate l'app, guardateci tramite i nostri canali TV. Occhio a incrociare lo sguardo del DJ.
1: The Brassman!
0: E ci fermiamo lì, e ci fermiamo lì! Mamma mia. Questa la dedichiamo allo scopino. Sai perché? Il prosecco è un po' cattivo, l'importante è che io bevo. Signori, certe cose si fanno proprio in episodi.

Buonasera Max, facci volare. Prepararsi al decollo. Facciamo un grande viaggio. Io sto in parte al finestrino, eh. Anche se è capitata quella storia là di quell'uomo, insomma, che si è aperto il finestrino. Da quel momento non so voi, ma io lascio le cinture, insomma, legate, anche quando posso toglierle. Si sa mai. Senti Ippolito presente. PS presente. Messina presente. A Pesaro, gli amici de Pesaro. Ma quanti siete questa sera? Quanti siete? Signori, com'è stato il vostro lunedì? Traumatico? Giornata di... oppure giornata di... o giornata bella? Allora, dalla faccia del nostro buon Max, che è così concentrato in questo momento, io direi che per lui è stata una bella giornata. Come è stata la tua giornata, Max? Ottima? Poi stasera, ciao, hai visto me, hai detto... Mai un complimento però, mai uno, eh! Comunque è bello, quando c'è l'unione, insomma, di tutti gli ascoltatori. Con tanto di emoji del water e dello scopino scrivono: e vai, scopino man, grande.

Ciao Pino. Buonasera, benvenuto a Pino. Dov'è Pina? È su Pino. Vedete, quando stai con lo zoppo impari a zoppicare.

0: ciao, qui da Francavilla al Mare, Piero saluta Alpino di Ari e tutti gli amici all'ascolto. Grande Leonora. Ciao Pino, un saluto anche a Giampiero di Tollo.
1: Saluti dalla palestra di Baviera. Musica perfetta, grazie, continuate così. È proprio così che riesco ad allenarmi al meglio. Stefano, grazie Ste. Il nostro Max Incosto. Dai, sciori, sciori, sciori, dai. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo.
2: Put your hands up in the air. Put your hands up in the air.
1: Quanto è bello quando un genitore condivide le stesse passioni con i propri figli. Quasi commovente, devo dire la verità, perché hanno mandato una bellissima foto e scrivono: sabato al Milano Comics a Busto Arsizio, scusate, io e i miei figli, ci mandano una bella foto, insomma, travestiti da manga, se non erro, giusto? E bello, bello, bello condividere, insomma, queste belle passioni. Devo dire, arrivano anche complimenti al Max. Scusate, si era inceppato il disco. Andiamo, andiamo, giro di boa! Mamma mia. Let's go! Perché in fondo siamo tutti una grande famiglia. Anche la campanella, ce n'è ancora una, dai!

0: I'm sexy. Yeah.
1: I'm sexy and I know it.
0: Ma quanto ci sentiamo ignoranti il lunedì? Salutiamo Enrico da Trento. Allora, siamo arrivati in fondo? Siamo arrivati in fondo?
2: When we up in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. See the boys in the club, they

0: siamo, signori, ci siamo. Siamo arrivati purtroppo in fondo, però abbiamo un'altra ora insieme, quindi tanti argomenti, tanta buona musica e soprattutto i vostri messaggi. Rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour, the party is here.
2: Party time
1: on Studio Pew,
2: your dance station.
3: Studio Pew wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Pew cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopew.net. Studio Pew wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
4: Spot.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici?
7: 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora?
7: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
0: L'economia.
1: Chiusura pesante per Piazza Affari che dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può, con Eleonora Salvi.

Ma quanto è bella, quanto è bella, quanto è brava Jennifer Lopez insieme a David Guetta con Save Me Tonight. Comunque ne abbiamo parlato anche, insomma, pochi giorni fa di Jennifer Lopez, che a quanto pare lei sosteneva che l'uomo, quello bello, quello elegante, eccetera, è colui che lava i piatti, si fa il letto, insomma, la mattina, e non quello che mostra sostanzialmente di avere soldi. Quindi Jennifer Lopez ha detto delle parole che sicuramente per me veritiere e anche sicuramente molto molto belle. Allora partiamo così con questa seconda ora. Siamo a lunedì, per molti il lunedì è un incubo, sì lo è anche per me. No, diciamo che non è partito, insomma, nel piede giusto, ecco, è partito col piede sbagliato, però in qualche modo diciamo di recuperare come sempre, no? Noi dobbiamo essere ottimisti, no? Basta questo lunedì che è triste e tutto quanto. Tra l'altro hanno inventato anche Blue Monday, no? Che sarebbe la giornata più triste al mondo. Però vabbè, che dire, perché non esiste invece la giornata più felice al mondo? Non lo so, io non esiste. Vabbè, comunque mettetevi comodi che partiamo.

0: Beh, non è vero, dai, Eleonora, il
1: giorno
0: bello c'è.
1: Quale?
0: È il venerdì verso le sei e mezzo, così che uno smette di lavorare e
1: sì.
0: si pronostica perlomeno per il weekend, no?
1: Beh,
0: sabato
1: vero.
0: E domenica.
1: Vero,
0: quindi
1: vero.
0: Il giorno bello c'è, è il venerdì, diciamolo. Neno da Potenza Picena, ciao.
1: Ciao Nino, però una cosa è triste, il fatto che noi dobbiamo sempre aspettare, no? Sempre aspettare il weekend, sempre aspettare comunque le ferie, le vacanze. Un po' triste, no? Fare una vita da aspettare sempre, no? Perché invece non godersi ogni singolo giorno? E voi direte, sì vabbè Leonora, però andare a lavorare non è che è sempre bello, eh? Senza ombra di dubbio. Però bisogna cercare anche di viversela sta vita, no? Vedere anche il bello nelle piccole cose, anche quando si lavora, no? Anche quando c'è una giornata, no? Oh no! Col mio DNA.

0: Enea, Gabri Ponte e Jovanotti, una canzone che abbiamo ballato, cantato. Comunque mi ero perso un messaggio, sempre da Nino, da Potenza Piccina, messaggio bellissimo e veritiero, sentiamo.
1: E poi sono sempre Neno, non ci lamentiamo, finché stiamo in salute tutti i giorni sono belli.
0: Oh,
1: ancora ciao.
0: Vero, vero, quando c'è la salute c'è tutto.
2: Ciao, io direi la penso come te.
0: Sì.
2: Bisogna guardarsela ogni giorno.
0: Vero,
2: io lavoro
0: vero.
2: Da lunedì al sabato. E quindi che facciamo? Se aspettiamo solo un giorno, non si può. Quindi ogni giorno è buono per divertirsi.
0: Bravo,
2: e
0: vero.
2: Comunque oggi facciamo 30 anni di matrimonio.
0: Ma auguri!
2: Ce la siamo volute anche noi, tutti i giorni la festa. Ciao a tutti.
0: Ciao, ma allora doppio festeggiamento, ma auguri ragazzi, 30 anni sono 30 anni, cioè nel 2026 diciamo che ragazzi 30 anni, mica male devo dire. Vabbè, andiamo avanti.
3: A parte che io lavoro sempre sabato e domenica,
0: sì.
3: Non dici niente.
0: Sì.
3: Ma per me il lunedì è un giorno uguale agli altri giorni della settimana. Proprio oggi ho fatto un doppio turno e
0: sì.
3: sto tornando a casa mia felice. E grazie al cielo che abbiamo il lavoro. Grazie al cielo.
0: Vero, vero, vero. Se la via arriva.

0: siamo tornati indietro nel 1996. Beh, comunque Rossella ci scrive: ciao Eli, secondo me tutte le giornate sono belle, se riesci a cogliere quell'attimo, insomma, anche quando si lavora è bello, no? E la felicità sta proprio in pochi attimi, il resto è solo tranquillità. Sono d'accordo, cioè immaginati una vita dove bisogna sempre aspettare il weekend.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
2: Iniziamo così il secondo party time. In console c'è proprio lui, Max. Salutiamo Vincenzo da Napoli che ci scrive: se può interessare, beh, mancano 101 giorni a Natale. Beh, segnerò sul taccuino. Un taccuino molto particolare. Vabbè. Comunque che ansia ragazzi. Anche il nostro Frank che oggi insomma parlava del fatto che mancano sì pochi, sostanzialmente vabbè, 3 mesi a Natale, ma già nei supermercati si vede insomma tante cose di Natale, no? Anche quelle di Halloween. Insomma, sempre lì, il dio denaro, marketing. Salutiamo Maria Laura, buonasera. Benvenuta nel Party Time. Salutiamo anche la grande family, Michael, Tiziana, Gianluca, Nicolas.

i nostri amici da Piattelli. Buonasera, ciao Gabri. Arriva il nostro amico cioccolatino. Questa era sottile, molto sottile. Mo sta ridendo, l'hai capito adesso? Oh mamma mia. Ti sto battendo.

Salutiamo Paolino. Ciao Paolino, un grande grande abbraccio. Abbiamo anche Zamir da Londra. Ciao Leonora. Bello Leonora, mi piace. Andiamo, andiamo. Com'è il tempo lì a Londra? Si sta bene?

0: che si trova a un centro, insomma, ad un centro commerciale in questo momento. Ciao, ciao Paolo.
1: Ciao Eleonora, salutoni a tutti da Paolo Elettrico di Senigallia.
0: Ciao amico, signori in console, c'è lui, Max Pedersini. Salutiamo i nostri amici di Trento.

Salutiamo Massimo da Milano. Anche Val di Sole c'è, la nostra Katia, buonasera, che sta a fa'? Come sempre lavora, lavora, si fattura. Guarda che bella, manda pure i selfie, eh?

Allora, salutiamo chi in questo momento sta lavorando, ci manda delle bellissime foto, come ha fatto la nostra amica, ma anche un ascoltatore che, insomma, mi pare che sia della sicurezza, mi pare, a vederla così come foto mi sembra proprio di sì. Bene.

0: Salutiamo lo stallone. Ormai è lo stallone lui, eh. Definito così, non io. Cioè, non è che sono io che lo chiamo così, si fa chiamare lui. Lo stallone, capito qua? Finalmente, signori, è arrivato il momento!
1: Attenzione, volevo ricordare al popolo di Radio Sud Più che il brizzolato che fa impazzire il mondo ce l'abbiamo solo noi, Max Pedersini, e dai, spettinaci, felicissima sera, principe, allora tutto il popolo di Salvi Chipo, sarà come di pescare presente, Gianluca il vincente, ma tu, Monica!

Comunque devo dire, i nostri ascoltatori sono davvero molto bravi, vedi, ci mandano una foto, insomma, che stanno lavorando in questo momento e scrivono: stamattina a scuola, pomeriggio e sera al lavoro.

Che meraviglia! Salutiamo Stefano da Pesaro, abbiamo anche il pastaiolo da Macerata che salutiamo, il nostro Max da Brescia, buonasera! E anche Domenico! Sì, te lo saluto, nostro Max! Certo che te lo saluto! Nostro amico 186!

Andiamo, andiamo, andiamo. Ai, l'anima rock. Ciao ai nostri amici da Fano. Comunque, parlando di rock, gli Oasis, insomma, oggi pomeriggio uscivano fuori con insomma le date dei prossimi concerti. Ovviamente andranno subito sold out. A me piacerebbe andare a vederli, ragazzi miei, di cosa parliamo? Salutiamo Tom, buonasera. I nostri amici da Castiglione delle Stiviere, ciao Eric, buonasera. Abbiamo anche Enrico, buonasera. Guarda, guarda che dediche, che messaggi. Ciao Ele, stasera non riesco ad andare in palestra, quindi per favore salutami quella figona della Mary. Insomma, che è un po' che non la vedo. Mirko, il camionaro pazzo. Hai capito? Hai capito, Mary?

0: siamo, vedi, principessa Eleonora, il nostro vigilante, il brizzolato Max non può spettinarmi. E tu direi, ma come mai? E manda una foto e...
1: è calvo.
0: Comunque, sapete quegli studi un po' particolari che trovi nel mondo, che dicono una ricerca, uno studio dice, sostiene che... Vabbè, c'era questo studio, insomma, leggevo, che a quanto pare per le donne... Una buona percentuale delle donne preferisce l'uomo calvo perché ritiene che sia più sexy. Donne! Secondo voi è vero? C'è l'uomo calvo. È bello? Scusate, non è bello, è sexy. Così diceva lo studio. È sensual. Max, fatti calvo. Calvo, non pelato, fatti calvo. Mo vedi che domani si rasano tutti a zero.

Vigilante matto. Se sei pelato, mosso, liscio, riccio, verde, giallo, blu, sappi che sei il numero uno. Salutiamo i nostri amici in palestra. Guarda che bravi sul tapirulan. Ma ignoranza mia, non è più bello andare a correre più che il tapirulan? Cioè, che noia. Vedi il muro, vedi il nulla. Almeno vai a correre, vedi un po' di natura.

Mi sono arrivate 18 foto di uomini calvi. Ce ne sono tanti, eh. E a quanto pare lo studio dice proprio così. Insomma, sarà vero o non sarà vero? Vedi, la nostra Elena da Roma dice che le piacciono i calvi. Vedi, per Elena, insomma, questo studio è veritiero.

0: che musica il nostro Max Pedersini. Ed è triste perché dobbiamo andare con l'ultima canzone e poi ci saranno i saluti. Comunque vedi, il bello di essere calvo, il nostro ascoltatore ci dice che lui tante volte gli dicono che assomiglia all'attore quello calvo, che ora mi sfugge insomma il nome, però è famosissimo, è enorme. Tra l'altro quando sei calvo insomma sembri più duro, no? Sei cattivo. Io mi ricordo con il mio primissimo morosino che andava di moda e va tuttora di moda rasarsi a zero, no? E lui aveva dei capelli abbastanza lunghini, no? Sì, aveva il solito ciuffo. E lui senza dirmi niente una mattina insomma viene da me e si era rasato a zero. Non vi dico quanto sono rimasta male. E io ho detto ma no, cioè come se fossero stati i miei capelli. Ora chiedono, ma sui uomini pelosi, cosa si dice? Allora signori, il pelo è normale, cioè sarebbe strano se non ci fosse. Poi dai, l'uomo peloso ci sta, basta che non sia, per intenderci, Bigfoot, ecco. Cioè il troppo stroppia. Però ragazzi, non fatevi la ceretta, vi prego. Soprattutto le gambe. Non si può vedere! Senti Max, dopo questo party time, insomma, abbiamo concluso. Allora, io ti invito a venire di qua, che così almeno facciamo l'ultima chiacchierata. E rieccoci qua. Ti ho messo la prova. Non te l'aspettavi. Vieni, vieni, vieni. Mi culpa. Allora, prenda il microfono qua e... tutto fare, devi arrangiarti, prendere il microfono, prendere tutto, vai. Bravissimo, bravo. Allora, prima di salutarci, insomma, io sono qua con il mio bellissimo libro. Sei pronto con le mie freddure?
1: Sì.
0: Ok,
1: vai.
0: Vado? Allora, sì. Sai perché i pidocchi vincono tutte le gare che fanno?
1: Perché?
0: Stanno sempre in testa. Oppure, perché molte zanzare pensano di essere famose? Secondo te?
1: Non lo so.
0: Perché quando passano tutti battono le mani.
1: Ma no, questa l'ho già letta.
0: No, ma quando?
1: Settimana scorsa.
0: Vabbè, dove
1: dai,
0: va Zanzarona Zen a bere qualcosa con gli amici?
1: Dove va?
0: A Zanzibar. Dai, questa era bella, dai. Dai,
1: allora,
0: mi dica.
1: Te ne dico una io.
0: Sì.
1: Lo sai perché un cinese corre sulle strisce?
0: No.
1: Perché è giallo.
0: Beh signori, io me ne vado via. Ciao.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti. I Remember Yesterday, il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: best music. The Dance Station.
1: Radio Studio Q.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Torna un po' di caldo con picchi anche over 30 gradi, ma non durerà a lungo. Una nuova espansione infatti dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso di queste giornate sarà responsabile, almeno fino a mercoledì compreso, di un aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Al nord infatti si toccheranno anche i 30 gradi, addirittura si supereranno. Giornata di martedì comunque che vedrà un lieve aumento soprattutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico, altrove valori poco diversi. Per questa giornata di lunedì valori in aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche, Sardegna e Campania, che risulteranno sopramedia anche se non di molto, mentre martedì lieve ulteriore aumento soprattutto al centro. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.

0: lunedì? Siamo sicuri? Sembra ieri che era domenica, però siete sicuri? Alex Castellini, Dance Time Machine 90, inizia così questa puntata. Io in apertura volevo mandare un grosso saluto agli amici che erano con noi questo sabato a Cappelletta, perché ci siamo divertiti veramente tantissimo con il DTM 90. Eravamo io e Frankie Gada, adesso siamo pronti a decollare con la prima playlist, quella di Matteo Di Concesio. Ma prima, le nostre coordinate importantissime, il nostro sito 90.studiopiu.net e il nostro numero 338 141 1001. Aspettiamo adesso il vostro messaggio vocale. Richiedete un brano dance 92.000 mentre partiamo, grazie Matteo, con Brooklyn Bounce, Loud and Proud.
1: Attenzione.

0: once again.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

to say I'm sorry. Acqua Gen sulla Dance Station d'Italia. Grazie a Matteo Di Concesio, la sua playlist. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo. Se non l'hai già fatto, interagisci con noi, fallo ora, manda un bel vocale e richiedi un brano dance 92.000. Come si fa? Beh, semplicissimo. O col nostro sito 90.studiopio.net oppure tramite il nostro numero 338 141 1001. Mi raccomando, un brano dance 92.000, la cosa è fondamentale. Arriva French Affair, My Heart Goes Boom. We'll be right back.

0: con Zombie Nation. Kencraft 400 si chiude la prima playlist, quella di Matteo Di Concesio. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero 338 141 1001, il nostro sito 90.studiopiu.net. aspettiamo il vostro messaggio vocale, fatelo adesso, mandatelo, richiedete un brano dance 92.000. tra pochissimo siamo da Jenny di Novara, ripartiremo con Antico. We need free freedom.
1: DTM DTM 90, si balla col volume a palla.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.com. Style.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
8: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

per tutto a farvi ballare con la nostra musica. Ricordatevi il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, che vi serve sia per mandarci un vocale in questo momento, oppure 338 141 1001. Nel vocale richiedete un brano dance 92.000, perché lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, oppure per mandarci la vostra playlist o riascoltare il podcast del programma. Arriva Daddy DJ.

DJ Panda, Dreaming of Fantasy, grazie a Jenny di Novara, questa è la sua playlist. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, siete a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale, stiamo volando nel tempo e adesso andiamo nel 2002 perché arriva DJ Herbie, I'm a King of Rock e poi c'è Party Time.

0: Studio Più Dance Station. Spot.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
5: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Oh, partiamo così questa sera con Di Maestro di concerto. Sulla Dance Station d'Italia c'è il primo party time di questa sera, DTM 90 e...
3: La pecora canta!
2: No, è Di Maestro canta o suona. Cosa fa Di Maestro? 1991!
4: Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this.

0: air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this.
1: Di Maestro di concerto su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Suona già il citofono, sentiamo subito chi c'è.
2: Comandante Alexa, buonasera. Davide del Conciso, l'autore di controllo di Desenzano del Garda, decollo autorizzato dalla pista 90 di sinistra e volo spazio temporale di questa settimana che si apre con una...
1: Che succede? Si è interrotto?
2: Comandante Alexa, buonasera. Davide del Conciso, l'autore di controllo di Desenzano del Garda, decollo autorizzato dalla pista 90 di sinistra e volo spazio temporale di questa settimana che si apre con una dedica per Andro e Simo, i miei best coming girlfriend, con un pezzo un po' house, un po' bella gente. Giù la punta sul pezzo di Carina, Take Me Over, Cabin Crew Take Off and Cue, sweat G, ciao.

0: Super Carina su Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel primo party time di questa sera. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo, sono citofono.
1: Ciao Alex, buon inizio settimana, saluti simpatico Daniele e tutto il popolo di DDM. Il guest di questa sera, Noelia Candela, la pecora va a spasso, a saluto Paolo da Fonzia.
0: Grande Paolo,

0: Before, quel vino sta nel frigo. Noelia Candela sulla Dance Station d'Italia all'interno del Party Time di TM90. Mi raccomando, stop ai messaggi, ne stanno arrivando ancora tantissimi. Abbiamo già esaurito gli spazi, già alle 20:20 non c'era più spazio. E qualcuno di voi, anche quelli che ci ascoltano, i più fedeli, questa sera sono rimasti indietro. Purtroppo ogni tanto arrivano anche queste ondate incredibili di messaggi. Stasera sono veramente tanti. E c'è il prossimo messaggio, vero? Subito? Vediamo chi è, vediamo. Facciamo play questo.
1: Ciao Castellini, vorrei ascoltare gentilmente Storm, se mi fa questa cortesia. Lo ascolto molto volentieri. Bel programma, grandi. Ciao, ciao da Giovanni.
0: Grande Giovanni, grande, grande voce profonda da speaker radiofonico, secondo me questo è Giovanni. Storm.

0: qui ce n'è tanta di energia, con Storm la senti proprio che spinge a manetta. Prossimo messaggio, suonano, suona tutto.
1: Ciao Alex, qui è Manolo da San Girolamo, frazione di Fermo. Come canzone ti chiedo un brano del 1997, Gala Come Into My Life, e la dedico a Davide Di Concesio, Simone Di Accole, Nando Di Redinara, Pietro da Milano, Cu da Milano e Antonio Di Parma. Ciao da Manolo e buon inizio settimana, e la pecora canta.
2: La pecora canta!
0: Basta chiamarla, lei arriva, la pecora canta e poi non smette più,
2: La pecora canta!
0: Adesso basta però, pecora, torna nell'ovile.

0: Life, ancora ciao a tutti, questo è Dance Time Machine 90, il primo party time. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Rocky da Prato, un grande saluto a tutti di TM, sempre il numero uno. Stasera voglio ascoltare le discoteche. Un grande saluto a Q, Manu Furetta, Andro, Paolo, Simone, Davide, Venu e tutto di TM. E la pecora canta. Buon inizio settimana, ragazzi. Sempre così forti. Dai, dai. Ciao.
0: Allora, ce lo facciamo un bel urletto. Che dici, Rocky? Sì, ma di quelli belli forti, vado. What the heck, rock that disco, disco tech. What the rock, what the heck, rock that disco tech. What the rock, what the

0: discoteca, praticamente è una discoteca che ha il pavimento di legno, la chiamano discoteca perché proprio questo pavimento bellissimo con questo parquet estremamente rifinito che...
1: Caramba!
0: Dai. Prossimo messaggio, sentiamo chi sono al nostro citofono, sentiamo subito.
2: Alex, buonasera e buon lunedì sera a tutti gli amici del DTM, sono Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro!
2: Stasera volevo richiedere il brano classico Nella notte by Molella Remix, dedicarlo a tutti gli amici del DTM. Una buona serata, ballate, divertitevi sempre sorridenti. Un abbraccio a tutti e buona serata. Ciao e grazie.
0: Grande Pietro, stiamo sorridendo anche noi e adesso arriva Nella notte.

0: Nella notte sono gli 883. Volevo fare gli auguri di buon compleanno a nostra mitica Greta, la nostra mascotte. Mi sono dimenticato di fargli gli auguri di buon compleanno sui social e vabbè, mi spiace veramente tanto, per cui te li faccio direttamente in radio. Che dici, meglio?
1: Caramba!
0: Va bene, dai, prossimo messaggio. Sentiamo chi suona, sentiamo.
2: Ciao Alex, Simone di Arcore. Oggi avrei bisogno di chiederti un favore, di mettermi il mio Gigi d'Agostino quotidiano. Infatti vorrei sentire Gigi e Molly con Sole e dedicarlo a tutti noi, sperando che una settimana vada meglio soprattutto per me, visto come stanno andando le cose oggi. E niente, bagai, auguro a tutti la più classica buona serata. Domani, ciao ciao.
0: Grande Simo, visto che siamo riusciti a incastrare anche il tuo messaggio,

0: Angie e Molly, Soleado, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, DTM 90. Non è che è lui che è arrivato il suo turno? E io non so cosa fa, sarà lui o non sarà lui? Io ho sempre il dubbio. È lui, è lui.
1: Buonasera a tutti e buon weekend. Allora, stasera non so chi salutare. Chi potrei salutare? Ma poi perché bisogna sempre salutare qualcuno, vedi? Sempre solo persone? Stasera volevo salutare semplicemente un mattone. Alla fine il mattone è molto importante nella vita di tutti noi. È quello che ci permette di avere un tetto sopra la testa e di ripararci quando fa troppo caldo o troppo freddo. Quindi stasera volevo salutare il mattone. Grazie di esserci tutti i giorni. Ciao, Cude Milano.
0: Eh beh, importante poter salutare tutti, è importante, importantissimo. Tra l'altro io, siccome tu vuoi salutare il mattone, io sono veramente in crisi e in dubbio, quindi lo mettiamo, facciamo ballare anche il mattone.

0: Il ballo del mattone vi è stato gentilmente offerto da Q di Milano. Piccolo break, tra pochissimo ci sarà anche la sua richiesta. Restate incollati alla radio perché torniamo tra pochissimo.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.

0: Notte.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.

0: Crack It Up, grazie a Q di Milano. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini fino alle ore 22 ballando rigorosamente col volume a palla. Andiamo da Emanuela di Forlì, c'è Sunbeam Outside World. E le mani cosa fanno?
1: Le

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: grazie a Nico di Cesena, la sua richiesta. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è DTM 90, il programma dedicato alla musica dance 90-2000.
1: Che è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Perché noi abbiamo un pasticcere, lui è addetto proprio a lucidare il logo del DTM, a lucidare la pecora, che è importante per noi. C'è Florfilla Anthem 5, a richiesta di Caterina di Vittoria.
2: C'est parti!

We Like to Party, venga boys, grazie Danilo di Roseto degli Abruzzi. State ascoltando Dance Time Machine 90, programma dedicato alla musica dance 92.000. Il mio nome è Alex Castellini, comandante di questo aeromobile che vi sta portando a spasso nel tempo. Ma la rotta musicale la stabilite voi tramite il nostro sito 90.studiopiu.net, inviandoci una playlist. E mi raccomando, stoppa i messaggi, anche perché il party time, il secondo, quello che arriverà tra poco, è già completamente esaurito, un po' come il sottoscritto. Andiamo da Gialla di Parma, c'è Alalino, Call My Name.

Sesto Stormo di Castenedolo, che vuole salutare gli amici del Sesto Stormo e dedicargli Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Tra poco c'è il party time.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Camila. Prossimo pezzo, prossima richiesta.
1: Ciao Alex, Beppe di Gioia da Savona. Innanzitutto complimenti per la serata di sabato sera.
0: Grazie Beppe, grazie.
1: Bella serata, ottimo inizio, complimenti Alex. Bene, andiamo in onda poi questa sera e brano Granisho, la canzone, il brano degli Elettricisti. E la piccola canta. Ciao a tutti e buon inizio settimana.
0: Grande Beppe, eccola!

0: musica Relation, giustamente il nostro Beppe ha dedicato agli elettricisti perché c'è la parola Relay dentro, eh. Tra l'altro Erika sarà con noi sabato 26 alla discoteca Florida per il C'era una volta il Florida insieme a Get Fare, insieme a tutti i nostri amici e colleghi della discoteca Florida. Rivivremo quegli anni, quindi non mancate, mi raccomando. Prossimo messaggio.
1: Buonasera Alex da Vincenzo, questa sera faccio una dedica alla mia amica Antonella che compie gli anni e gli dedico ATB The Summer. Un saluto a tutto lo staff del Party Time e ciao a giù.
0: Ciao a giù.

0: capitani e capitani, sono sempre a Milo Stefano. Stasera voglio fare il classicone, tirarmelo un pochettino. Ah. E mi piacerebbe sentire gli Snap con Exterminate. Vai maiale. Ciao ciao.
1: E c'hai ragione, perché questo è un pezzo veramente cult, perché fa un po' cult.
2: E allora vai che ci siamo, sulle mani.

0: Terminate, sono gli Snap su Studio Più, la 10 Station d'Italia. Devo fare il vocalist, no? Dai, prossimo messaggio.
1: Dai, Castellini, facci sentire a tutta forza qualche cosa di Corona. Ciao, un saluto da Gabriele, da Piattelli.
0: Allora, mettiamo i motori al massimo perché arriva Corona, Try Me Out.

0: Try Me Out, Corona su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini insieme fino alle 22, secondo party time di TM90, solo al citofono, prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Andrea di Trento.
0: Ciao Andrea.
1: Oggi sono un po' di fretta perché appena finito di lavorare sono addirittura stato inseguito da un drone.
0: Corri.
1: A tutti un buon inizio settimana, canzone richiesta, Typical, Music is My Life. A tutti una buona serata, ciao.

0: Typical Music is My Life su Studio Più, la Dance Station d'Italia all'interno del DTM 90. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Buonasera Alex, innanzitutto complimenti della serata di sabato sera.
0: Grazie.
1: Il top.
0: Grazie mille.
1: Volevo chiedere un brano di Regina dei Madei. Grazie Tony Pier Portomorone.

0: linea finalmente Ronnie Milani. Quanto sei fatto di ferie? 3 mesi? 1 anno? 6 anni? 1 secolo? Va bene, dai, 3 settimanini anche lui ci sta, l'abbiamo fatta anche noi. Da Alex Castellini è tutto, noi torniamo domani mattina alle 11.30 e poi la sera dalle 20 alle 22 con il DTV 90. La linea a Ronnie Milani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.

0: programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
1: Attention please. Attention, por favor. 3, 2, 1. Club Connection. Il programma dove tutto è possibile.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, siamo tornati, è lunedì 14 settembre, le ferie sono finite, ciao Fede, ciao, sono finite le ferie, mamma mia, mi sono male. Salutiamo Alex Castellini, che tre settimane, ne ho fatte due, Alex, due. Saluto Fede alla parte tecnica, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia. Italiani, ciao, io sono Ronny Milani, questa è la Family di Club Connection, solitamente in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte, dalle 10 di sera a mezzanotte e il sabato dalle 16 alle 18. Quindi noi ci siamo pronti, allacciate le cinture che si parte. Club Connection. The program. Il programma

0: Staccati, Fede. Hey brothers, amici, riprende questa puntata di Club Connection. Ciao Fede, sono mancato. Fratello, brothers, sono mancato? No, per niente. Sei andato in vacanza, sei già tornato a rompere i maroni. Lo so che molti di voi si stanno proprio chiedendo questo. Ma perché sei tornato? Se stavi bene in vacanza, cosa sei tornato a fare? Ma io devo dire la verità, mi mancavate, giuro, Cioè, a me piace tanto fare questo programma, soprattutto di sera, insieme a voi, accompagnando tutte quelle persone che lavorano di notte, tutte quelle persone che sono in viaggio, tutte quelle persone che cazzeggiano. Allora, mettetevi comodi, perché fino a mezzanotte ci siamo noi di Club Connection a tenervi compagnia, quindi state lì. Anche questa sera si gioca. Fede, è tornato Mimmo? È tornato? Sì? Dove è andato Mimmo? Salutiamo Sergio, dov'è Sergio? Ciao, buonasera, bentornato, basta adesso, si torna alla normalità, buon programma a te e family, Sergio da Montichiari, grazie Sergio. C'è anche Beppe di Geri Savona, ciao Ronny, Beppe di Geri Savona, bentornato, ti aspettavamo da una vita, 2 settimane ragazzi, non è che sono partito, 2 settimane, poi chi c'è, dov'è, bentornati a tutti, ora un abbraccio da Crusca, c'è anche la Crusca, ciao Crusca, quindi ci siamo tutti, tra poco giochiamo con Mimmo, dai. Tutti, quasi tutti.
1: Perché manca ancora un personaggio.
0: Uno dice chi? Lo so io, è lì, sto cazzo.

0: È facile il testo, eh? Questa è la classica canzone che puoi cantare sotto la doccia anche se sei stonato. Attenzione, giochiamo con Mimmo.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
1: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi capita più spesso di cercare anche se ce l'ho già davanti?
0: Qui potrei anche risponderti, eh? È lì. Dove? È lì. È lì. 338-141-1001, come al solito nel gioco di Mimmo non si vince niente. E come al solito nel gioco di Mimmo dobbiamo indovinare semplicemente cosa sta facendo, dov'è, chi è, perché, capito? Cosa ha perso, cosa fa, dove sta, cosa magna, capito? È quello. Cioè, quindi è inutile che cercate sul web la soluzione. Qui bisogna usare la fantasia, capito?
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi capita più spesso di cercare anche se ce l'ho già davanti?
0: 338-141-1001. Secondo me è facilissimo.
5: Club Connection. Club Connection. Oh yeah. Si sente in radio, si vede in TV. Club Connection.

0: apago la. Perché fatto le mani, mi vuoi far entrare? Oh, Aroni, oh, ma se spazza la voce che a tua signora devo lasciare perché gli è scroccato tutto in vacanza. Ma come si fa? Roddy Milano, sei il numero uno, sei tutti noi, grande!
1: Club Connection, the program, oh yeah! La Dance Station d'Italia.

0: Ditemi se questa non è magia. Disco del 2001, Daft Punk, Digital Love. Mamma mia, non me la ricordavo neanche più questa canzone, Fede, me la ricordavo più, bravo. Attenzione, vado a leggervi.
1: Mimmo. Mimmo.
2: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi capita più spesso di cercare, anche se ce l'ho già davanti?
0: E lì che ce l'ho davanti, non so perché la mia fantasia, vabbè, sarà perché sono appena tornato, sarà perché ti amo, perché sono appena tornato dalle vacanze. 338 141 1001, dobbiamo indovinare qual è quella cosa che ha sempre davanti Mimmo, capito? Lui cerca questa cosa, anche se ce l'ha lì, capito? Capito? E non la trova mai. Allora, da chi partiamo? Da Matteo di Lugo. Il telefono, no, non è il telefono. Le chiavi di casa, Sabrina di Monza. Sabrina di Monza, no. Il telecomando, Luca D'Aglisi, no. Il portafogli, Federica da Pescara, no. Ragazzi, è lì, capito? Sai quando uno li cerca, capito? Li cerca, cosa sto? Lì c'è, non lo cerca, li cerca, capito? Li cerca. Eppure sono lì, cioè, capito? Cioè, lui cammina con queste cose, capito? Va sempre in giro con loro e sono sempre lì. Il cappellino, Davide da Faenza. Qui potrei fare anche ding ding ding ding ding ding ding, ding, ding, perché il cappellino, capito? Ding ding ci può anche stare, perché è lì, capito? È lì. Sergio, cosa ha scritto? Il telefono, no, apri, Fede, apri, chi è? Apri.
5: Buonasera!
0: Ciao Bruno!
5: Sono gli occhiali?
0: Bruno, sono gli occhiali? Non lo so. Chi ha scritto gli occhiali qui? C'è un altro che ha scritto gli occhiali, però non si è firmato. Chi è? Non si è firmato? Chi è? Aspetta. Non si è firmato, non lo vedo. Vabbè. Comunque Bruno ha detto gli occhiali, non lo so. Fede, non lo so.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi capita più spesso di cercare, anche se ce l'ho già davanti? Gli occhiali.
0: Ma sì, Bruno! Buona la prima! È tornato Bruno alla grande! Gli occhiali, Bruno! Bravo anche chi aveva scritto gli occhiali, che non si è firmato. Comunque bravi tutti quelli che hanno indovinato comunque gli occhiali. Ma il primo chi è? È Bruno di Ravenna. Un altro applauso, Fede, un altro applauso. Quindi, quando si torna a giocare dopo le 11 con l'indovinello? Sì, assolutamente sì.
6: Programma dove tutto è possibile.
7: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
6: Dalle 10 a mezzanotte.
8: On air su Studio Più.

e un abisso dentro al mio cuore, ma oltre le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
1: Studio più wants you.
2: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
1: Studio Più wants you.
2: La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
3: Spot. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can-

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Eh sì, quando arriva il momento del party time, tutto è possibile al 338-141-1001. Le nostre linee da questo momento sono totalmente aperte.

0: primo party time di Club Connection. Pierina, diamo le coordinate per mettersi in contatto con noi.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina,
0: a cavallo,
1: al lavoro, in viaggio,
0: sì,
1: o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: di Jam. 338 141 1001, fateci sapere da quale parte d'Italia state ascoltando. Maeroni, Studio Più.
1: Grandissimo, sì. Vecchio filibustiere dell'area di rigore.
0: Ciao Cristian.
1: Sei tornato tutto a posto, tutto fresco.
0: Sì,
1: adesso è una
0: sì,
1: tirata
0: fresco,
1: unica fino a Natale, lo sai, non ci mollare.
0: Lo so.

Elegibo. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, ci trovate anche in TV, c'è un ragazzo con un cappellino, so sempre io, con gli occhiali neri che non sono occhiali da sole, capito? Voglio sottolineare questa cosa, sono occhiali da vista perché non vedo una mazza. Apri Fede, chi c'è? Sabrina da Termoli. Un saluto a tutti quelli che domani mattina hanno la sveglia presto come me. Allora, posso rispondere a Sabrina, Sabrina da Termoli. Io solitamente non ho la sveglia presto, perché facendo un programma di notte mi sveglio un pelino più tardi, tipo alle 9, alle 10, alle 8. In teoria dovrei fare quegli orari lì, ma invece no, mi sveglio sempre alle 6 del mattino. Volevo fare anche la furbata, sono tornato dalle vacanze e ho detto: sai cosa faccio? Vado a letto tardi stanotte. Sono andato a letto alle 2 e mezza e mi sono svegliato alle 6, perché in vacanza andavo a letto presto e mi svegliavo presto. Uno può anche rispondere: e a noi avete ragione.

0: Fede, sono carico. Se uno dice solitamente quando torno dalle vacanze, dice: oh, mamma, sono finito, sono finito. Invece io sono carico, non so perché. Apri, Fede, apri, chi è? Vieni avanti,
1: però
0: Filippo.
1: Quando
0: vieni.
1: Non c'eri durante le trasmissioni, Antonio, sì. Buonanotte, interveniva alle 2 del pomeriggio. Buonanotte, good night, Ice Freud, Street League. Aiutiamolo, Ronnie Milano.
0: Aiutiamolo.
1: Per favore, Ronnie Milano.
0: A proposito, Antonio.

momento qui trema tutta la radio. Che detta così non è proprio una cosa bella, però qui le vibrazioni sono molto alte, la situazione è molto sismica. Apri, Fede, chi è? Apri.

se non me la apri come faccio a leggere? Paolo D'Alfonsine, bentornato Ronny. Paolo D'Alfonsine, ciao Paolo. Paolo D'Alfonsine, non me lo ricordo, okay? Ah, è Paolo D'Alfonsine, quello che sta Alfonsine.

Che giorno è, Fede? Lunedì, mi sembra sabato, eh? Prima o poi mi arriverà un messaggio dalla tua compagna e chiedi tutto a lui, ma insomma non ce la fai, hai ragione.

0: jingle sono sotto la doccia, mi devo ancora mettere, cioè mi devo sistemare, sono appena rientrato, sai che quando uno ritorna al suo lavoro deve sistemare le cose, capito? Deve mettere a posto quello che c'era prima, capito? Se no non è facile. Apri Fede, chi è? Apri.
1: Buonasera signor Milani.
0: Buonasera.
1: Bentornato.
0: Grazie.
1: Spero si sia riposato a dovere,
0: sì.
1: Viste le due settimane di ferie.
0: Sì.
1: Guardando il notiziario, ho sentito di due persone disperse in Puglia mentre usavano il navigatore GPS.
0: Non
1: so se
0: io.
1: Ha sentito anche lei la notizia e se ne sa qualcosa.
0: No, non so, forse ero io. No, ero io. Forse ero io. Ciao Q.

0: Fede. Cos'è?
1: Oh, Luca, dove siamo? Qui lo lutano tutti, c'è puzza di cibo.
2: Tu non pensa male, e booster tedesco con creati per mio piccolo Ruoni. Io ho fatto fare il pacchettino qui a Oktoberfest.
1: Oh, lo è tornato.
0: Ma è settembre, l'Oktoberfest, non è ottobre, si chiama Oktoberfest.
2: Ruoni, tua cruschetta sta per tornare.
0: Ciao Crusca, ciao.

0: Possiamo dirlo, Fede, che ormai UGEL lo troviamo dappertutto, anche nel caffè, capito? La mattina ti svegli, com'è? Un caffè macchiato, no, caffè UGEL, praticamente ovunque. Ci fermiamo, tra poco torniamo e giochiamo.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can hear-

0: sera è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Torna un po' di caldo con picchi anche over 30 gradi, ma non durerà a lungo. Una nuova espansione infatti dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso di queste giornate sarà responsabile, almeno fino a mercoledì compreso, di un aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Al nord infatti si toccheranno anche i 30 gradi, addirittura si supereranno. Giornata di martedì comunque che vedrà un lieve aumento soprattutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico, altrove valori poco diversi. Per questa giornata di lunedì valori in aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche, Sardegna e Campania, che risulteranno sopramedia anche se non di molto, mentre martedì lieve ulteriore aumento soprattutto al centro. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Ed è sei in multa, te lo dico, perché mi hai tolta la intro, la cosa più bella di questo disco. Ad aprire la seconda ora di Club Connection, buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani e adesso giochiamo.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato da un fenomeno naturale violentissimo. Nel 1815 la mia eruzione fu così potente da influenzare il clima mondiale e contribuire a un anno senza estate. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? O chi sono? Oppure chi è?
4: Eh?
0: Chi è? Opla! Oh! Lo so, sono tornato dalle ferie. Uno dice, non lo dirà anche questa sera. Non ripeterà le stesse cose ancora.
4: E invece sì, perché sono un birbantello.
0: Mi chiedo, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, anche perché un po', possiamo dirlo, ha rotto i balotti. Arriviamoci da soli, c'è molta più soddisfazione. E comunque quando trovi la soluzione da solo, fa bene, perché aiuti la memoria, fa bene quelle cellule, capito, che abbiamo in testa, capito? I neuroni, capito? Quelli che stanno lì. Fa bene al cuore, capito? E comunque c'è molta più soddisfazione, perché uno dice bravo, bravissimo, e ci sei arrivato da solo. Attenzione, come al solito c'è un dai, mi mancava, non lo potevo fare in vacanza, però Benz, c'è un Dreifbusen, c'è un Biden Burken, e anche un po' Porken, se vogliamo aggiungere qualcos'altro. C'è anche un bravissimen, come te non c'è nessuna. Vai avanti così. C'è una bella pacchettona sulla spalla, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Sono nato da un fenomeno naturale violentissimo. Nel 1815 la mia eruzione fu così potente da influenzare il clima mondiale e contribuire a un anno senza estate. Cosa sono?
0: 338, aspetta, lo dico bene perché stavo ridendo. 338 141 1001. Cosa sono?

Station d'Italia.

0: siamo gli Imagine Dragons. Eh sì, lo ammetto, qui lo ammetto, in diretta nazionale.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato da un fenomeno naturale violentissimo. Nel 1815 la mia eruzione fu così potente da influenzare il clima mondiale e contribuire a un anno senza estate. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Vado a leggervi, andate piano, mi raccomando, perché tanto non si vince niente, l'importante è partecipare, tanti saluti e grazie. Capito? E quindi no, niente, era per dire. Allora partiamo da Fabio da Desenzano. Il Krakatoa. Adesso io l'ho letta bene, ma prima, un secondo fa, avevo letto il cacatua, che non è proprio la stessa cosa. Comunque no, non è il Krakatoa. Giulia da Fano, è Stromboli? No, però forse posso fare anche la canzoncina e quando faccio la canzoncina, per chi ci segue da un po' di tempo, vuol dire che non siamo tanto lontani dalla soluzione, capito? Cristian da Rovereto, il Fuji? No, non è neanche il Fuji. Elena da Termoli, il Mauna Loa? Che cazzo è il Mauna Loa? Mauna Loa! No! Davide da Faenza, il Pinatubo? No! Marta da Chiavari, il Sartorini? Beh, diciamo che ragazzi, insomma, sì! Sì, non siete tanto lontani, qui mi scrive Francesco da Milano, mi ha scritto terremoto ad Avezzano, si riferisce al gioco questo messaggio? Cioè stiamo giocando oppure c'è stato veramente il terremoto? Perché non ho capito. Stai giocando? Stai scherzando? Oh, è una cosa seria, perché non ho capito. Poi chi c'è? Andiamo avanti. Simone d'Avasto, il Kilimangiaro. Il Kilimangiaro, io ne ho mangiati di chili in vacanza, ho fatto delle chili mangiate in vacanza e ho mangiato anche molto bene. Uno dice a me, lo so, era solo per dire qualcosa. Poi chi c'è? Laura da Senigallia, no aspetta, io non riesco a leggerlo, aspetta. Leia, figlio Ayala, Yoku Kul. Non so, Kul l'ho capito. E fin lì ci siamo. Però l'ayayaya Luku, non so che. Beh, comunque no. Basta rispondere no e noi ne usciamo alla grande, giusto Fede? Poi c'è Matteo da Imola. Andate a cagare. È tornato. Mimmo da Imola, io lo leggo. Pippo, in che senso? Che c'entra Pippo? Pippo che? Pippo, cioè, in che senso prima di tutto? Cioè, come nome? Vabbè, Fede, lasciamo stare.
3: Sono nato da un fenomeno naturale violentissimo. Nel 1815 la mia eruzione fu così potente da influenzare il clima mondiale e contribuire a un anno senza estate. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30. Cosa sono? È facile? Assolutamente no. Però non si vince niente, uno dice, e quindi hai ragione, potrò farla anche più facile.

0: Vladimir, Lady Gaga, lasciamelo fare, lasciamelo, Fede, no, non si può, lasciamelo dire, ho bisogno di dire questa, lasciamelo fare, è lunedì, si può, è lunedì, poi a quest'ora, hai cagato? Attenzione, si gioca?
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato da un fenomeno naturale violentissimo. Nel 1815 la mia eruzione fu così potente da influenzare il clima mondiale e contribuire a un anno senza estate. Cosa sono?
0: 338-141-1001. La mia eruzione, capito? Non sbagliatevi, si è capito, perché uno può anche fraintendere. La mia eruzione, capito? Non l'altra, capito? 338-141-1001. Ultimo giro di ruota. Ultimo giro di ruota. Attenzione. Battaglione. Allora, dov'è? Eccolo qua. Il Vesuvio, che ha scritto il Vesuvio? Non si è firmato. Che è? Ah, Stefano, ha scritto il Vesuvio. No, non è il Vesuvio. Apri Fedolo.
4: Il vulcano Tamborra nelle isole indonesiane. Sandro, Civitanova Marche.
0: Il vulcano. No, scusa, che vulcano, che non ho capito.
4: Il vulcano Tamborra nelle isole indonesiane. Okay. Sandro, no, Civitanova Marche.
0: Comunque no, non è quello. Fabio da Pescara, l'Etna. No. Poi chi c'è? Chi è? Daniele da Somma Campagna, ha scritto il vulcano del Monte Tambora. Non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto o ha mandato o ha inviato un messaggio audio che dice questo? Vulcano Tambora? C'è qualcuno che l'ha detto, che l'ha scritto? No? Sì? Solo... Chi è? Daniele da Somma Campagna? No, c'è un... non lo so. Cioè, qui c'è un altro che ha scritto Tambora, Monte Tambora, però non si è firmato. Vabbè, quindi, Daniele da Somma Campagna. Non lo so, Fede, non lo so.
3: Sono nato da un fenomeno naturale violentissimo. Nel 1815 la mia eruzione fu così potente da influenzare il clima mondiale e contribuire a un anno senza estate. Cosa sono? Il vulcano Tambora.
0: Sì, Daniele da Somma Campagna, diciamolo, sì, è proprio quella, il vulcano di Tambora, capito? Un altro applauso, Fede, che non costa niente, lo so, non si vince niente, e dal momento che non si vince niente, almeno regaliamo applausi a volontà, capito? Assacconate, come diceva un mio vecchio amico, assacconate. Quindi, quando si torna a giocare domani alla stessa ora, stessa radio e stessa spiaggia.
5: Club Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
6: a chi lavora di notte senza mollare mai,
5: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al cuore,
6: a chi alza il volume sempre un po' di più,
5: a chi ride, a chi sogna, a chi si lascia

0: Non so se si era capita questa cosa, che questa è la Dance Station d'Italia. Siamo partiti proprio, non è ancora il party time. Icona Pop va a chiudere la penultima mezz'ora con Faster. Noi torniamo tra poco con il party time.
1: Solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: È già volata un'ora e mezza, Fede? Cioè, non mi sono reso conto di niente questa sera, proprio un attimo. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è Christian Redox DJ, quello del sabato, quello che trasmette su Radio Studio Più dalle 18 alle 20, con People Move, giusto? Mi devo ricordare tutto, non è che è una certa età. Quindi vi do un consiglio, da questo momento al 338-141-1001, se volete salutare qualcuno, e alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.

0: Siamo partiti bene con Christian Redox DJ. Pierina, diamo le coordinate?
1: Siete pronti? Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Sì.
1: Per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, e lasciatemi salutare anche chi ci sta ascoltando dalla Spagna, per essere precisi da Ibiza e Formentera. Quindi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano dalla Spagna in spagnolo. Hasta la vista, amigos. Come va? Todo bien? Perché noi abbiamo le frequenze anche lì, capito? Per quelli che vogliono andare in vacanza in Spagna, noi abbiamo le frequenze anche in Spagna, perché c'è Studio Più Ibiza, capito? Alzate il volume. Miscelazione in corso. Vamos a balar. Questa lo so. Volevo salutare anche tutti quelli che stanno lavorando, e volevo salutare anche tutti i tassisti d'Italia, e i camionisti, e i fornai, i pasticceri, tutti quelli che lavorano di notte. Uno dice, vabbè, non è che ci sono solo loro. Lo so, ma non posso elencarli tutti, sennò ci metto 30 anni, non abbiamo tempo, il programma finisce a mezzanotte. Usate l'immaginazione, capito?

0: Christian Redox sulla Dance Station d'Italia sta mixando live per noi. Aspetta che c'è Gloria da Fabriano che ha scritto: sto preparando tutto per domani e intanto vi ascolto. Buona serata ragazzi.
1: No, che ce frega.
0: No Fede, non va bene. Perché noi chiediamo a chi ascolta la radio, solitamente chiediamo questa cosa: fateci sapere cosa state facendo. E giustamente lei ha scritto questo, capito? Non va bene così. Anche perché io sono un curiosone, voglio sapere cosa stanno facendo quelli che ascoltano Radio Studio Più in questo momento, capito? Anzi, fatecelo sapere.

0: Secondo me Christian Redox è innamorato, non lo so, questa strana sensazione. Apri Fede, chi c'è, chi c'è? Eccoli qui, gli scappati di casa, fate i bravi, siete il meglio, firmato Eleonora Salvi, la vostra collega pazzerella. Ciao Eleonora, dove stai andando? Dove sei? Che fai? Perché?
1: Perché lo fai, disperata ragazza.
0: Dove sta andando? Ciao, salutiamo Eleonora Salvi, si salvi chi può, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, capito? Sempre qui su Studio Più. Apri Fede, chi c'è? Apri, c'è Christian, apri a Christian.
2: Ciao sceriffo!
0: Sì, sceriffo.
2: Meno male che ti sei ricordato di noi che lavoriamo sempre.
0: E io mi ricordo di tutti.
2: Ciao!
0: Poi io mi segno tutto, capito? Io ho il taccuino, capito? Io c'ho ancora. Io scrivo ancora con la matita, io c'ho tutto qui. C'ho il blocco notes, capito?

Una volta si diceva così: noi li facciamo e poi li suoniamo. Era così?

Miscelazione in corso, c'è Christian Redox DJ. Ciao ragazzi, vi sto ascoltando dal mio telefono mentre vago per le vie del paese in bicicletta. Un saluto da Christian dalla provincia di Bergamo. In che senso vaghi? Uno vaga, ma non devi vagare, non si vaga, io non ho capito, cioè non si vaga, si va, non stai vagando, stai biciclettando, capito? Una volta si diceva pedalare, invece adesso si dice biciclettando, capito? Ciao Christian, dalla provincia di Bergamo. Capito che lui è preciso, ha scritto: vi sto ascoltando dal mio telefonino, dal mio telefonino. Lui è preciso, mica si scherza, insomma.

0: Chi è?
1: Wow, mamma, quanto mi attizza!
0: Chi, scusa, non ho capito. Cioè, il DJ, la musica, la canzone, chi? Chi ti attizza? Capito? Non l'abbiamo capito. She's crazy like...

Salutiamo Michele che ha scritto: sono fuori con gli amici per una birra tranquilla. Il lunedì ogni tanto va preso così. In che senso la birra è tranquilla? Cioè la birra è lì sul tavolo, è tranquilla, che metti in piedi, che ti guarda. E in che senso è tranquilla? La birra tranquilla, una birra tranquilla. Cioè, stasera mi faccio una birra tranquilla. Perché solitamente me la faccio un po' agitatella, capito? Ma stasera me la faccio tranquillina. Una birra che magari c'è un po' di camomilla, lente, tranquilla, capito? Non è agitata, non è incazzata, è una birrettina tranquilla. Vabbè, ciao Michele, io me la canto da solo. Vado a

0: In alto le mani, questa non è una rapina. Il DJ che suona è Christian Redox. E intanto io ballo, io Fede ballo, nonostante ho dormito solo 4 ore stanotte, perché volevo fare la furbata, no? Siccome che sono tornato dalle vacanze, solitamente andavo a letto presto e mi svegliavo molto presto, ho detto devo tornare, capito, ai miei orari, altrimenti non so come fare il programma questa sera. Allora cosa ho fatto? Sono andato a letto alle 2:30 ieri sera, capito, solamente che mi sono svegliato comunque alle 6 e quindi non ho dormito la mazza.
1: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Grazie, sempre tanto educata e molto gentile, grazie. Lei mi mancava, signorina.

0: apri, Fede, chi è?
1: Ciao Onni, sono Fred da Parma e no, finalmente sei tornato dalle ferie, ti aspettavo. E volevo augurare buonanotte a tutta la family di Club Connection, buon nuit, gute nacht,
0: il telefono, rispondi, il telefono.
1: E a tutti quanti da Fred da Parma.
0: Ciao, ciao.
2: Chi è quello?
0: Fred da Palma, credo.
2: Chi?
0: Fred da Fring, Frong, non ho capito.
2: Chi?
0: Fred da Palma, cioè credo che sia il clone di Antonio di Palma, giusto?

0: Mamma mia, Fede, guarda che ne sono, è tardi. Facciamo un applauso a Christian Redox. Bravo Christian, Fede, chiudi che è tardi, chiudi che è tardi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E anche questa puntata della nuova stagione di Club Connection è andata, è volata, questo lunedì 14 settembre è volato, sarà perché sono tornato dalle vacanze, sono bello riposato, fresco e quindi tutte le cose vanno più veloci, capito? Corrono. Sarà perché ti amo, non lo so. Comunque mi sono divertito veramente tanto. Come al solito è bello ritrovarsi qui la sera con voi. Volevo ringraziare Fede, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia e ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato anche questa sera, ma soprattutto quelli che ci hanno sopportato. Da Ronnie Milani è tutto, ci risentiamo domani sera, stessa spiaggia, stessa radio. Ciao!
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

music. Come on.

al suono. Ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Tokyo, Baghdad, New York. Hear the global DJs. Moscow, Memphis.

Daniel, Baghdad.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

puoi sentir nella tua voce, il ritmo della tua anima.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!